0: Edoardo, ciao, sono Barbara. Come siamo messi oggi? Spero che ci siate tutti, che state tutti bene e che non ci sia nessun colpo di scena.
1: Colpi di scena sono dietro l'angolo. Sono
2: Potete
1: io.
2: Non fare una puntata da urlo.
1: Perché?
2: Che mia moglie dorme?
1: Vediamo.

0: Iacucati!
1: Iacuca!
0: Che belle giornate che almeno ti confortano, ti danno stimolo per cominciare la giornata, per affrontare in maniera migliore la giornata limpida, bella, soleggiata, eh?
1: Sì.
0: Allora siamo alla vigilia dei giorni in cui si decide, cui si dà la possibilità di accendere i riscaldamenti soprattutto nelle grandi città del nord, ma sto giro noi non devo risparmiare un po' chi accenderà i riscaldamenti, perché sono giornate, mi pare, anche di voi di là, no, forse in montagnetta la mattina è fresca, però né in pianura, no, per il resto giù si fa ancora il bagno. Buongiorno straordinari, meravigliosi, ma ciao, bravo,
1: imparabolabili.
0: Cosa avete portato per a proposito di tempo bello, anche di Ibiza, insomma, chiudono adesso i locali, cioè continua l'estate,
1: sì, che
0: già siete con i regali di Natale, invece di là, tra l'altro devo salutare Moiraghi, hai visto che chiudeva l'Amnesi, è rimasto soltanto lì il culto della discoteca, cioè perché ormai è sparito, almeno in Italia non esiste da anni, cioè come gli anziani si va a ballare la mattina in Italia, no, altra cosa vecchia, antica questa, vabbè antica insomma di qualche anno. Insomma, ieri giravano immagini di questa chiusura dell'Amnesia a Ibiza, dove a mezzogiorno Velletri cerca di ricordarti, pista piena, a mezzogiorno.
1: Che meraviglia,
0: con tutti
1: ragazzi,
0: i capriati, questo. Sì, ho suonato un po' i ragazzi.
2: Vabbè, quando io ero molto giovane si ballava fino al pomeriggio.
0: Ma certo.
2: C'era
0: certo.
2: After, chill.
0: Cioè, non si finiva mai, poi c'era l'after dell'after, una roba e l'altra.
2: Bravo.
0: No, ma dico proprio il culto, cioè l'immagine del locale, della discoteca. Anzi, sai come diciamo stamattina con un pezzo dance?
1: E vai.
0: Vuoi fare un po' di dance? Vai, dai una botta, una botta. Aspetta, non essere precipito. Ma così cambi? Così, dai. Inventati una botta diversa. Ah no.
1: Le uova
0: in Giappone. In questa discoteca, in queste 24 ore di c'era tutti, c'era anche il nostro Franco Moiraghi. Se continuavo ancora un po' suonava pure Peppino Milano. C'erano tutti, suonavano tutti dai più grandi. Bello, è un'immagine insomma nostalgica, se vuoi, per noi, no? Per
1: sì,
0: noi gli italiani,
1: bello.
0: È rimasto solo Ibiza. Parliamo di cose serie, apriamo la borsa, Velletri.
2: Allora, la borsa
0: belle,
2: oggi
0: vi voglio belle arzille
2: apre,
0: dai,
2: in maniera positiva ma molto tiepida, con uno più 0,13%.
0: Minchia, cioè più o meno?
2: Più 0,13, quindi apertura un po' freddina, ma comunque positiva.
0: È una flessione positiva, diciamo.
2: È un'inflessione poco positiva.
0: Inflessione poco positiva. E invece il Fondo Monetario Internazionale dà i primi commenti, le prime previsioni per il prossimo anno per l'economia. Cosa fa l'economia, Regina?
1: L'economia fa girare i soldini, fa girare il mondo.
0: Vabbè, non è che il Fondo
2: Monetario
0: ti dice questo. Va bene, parliamo, a tra poco.

0: Buongiorno, procediamo!
1: Insieme superiamo ogni ostacolo che troviamo. Con passo lento e decisi noi ascoltiamo il nostro procediamo.
2: Ciao, procediamo, vi ascolto ogni volta che posso, mi state troppo simpatici. E questo vi saluto. Troppo carini, ciao.
3: Buongiorno. Grazie, reciproco.
4: 9:15. Allora, stiamo un pochino su quello che gravita attorno alla nostra vita quotidiana. Oggi, ieri siamo stati troppo sullo show.
3: È vero.
4: Va bene che un varietà, e che quindi il varietà impone il gioco, la live, la performance. No, ma guardiamo anche a quello che accade. Sentiamo un po' cosa accade in un sunto, in un servizio che era come una sorta di zibaldone di memoria leopardiana.
3: Leopardiana.
4: Lo zibaldone era un'opera.
3: È di Leopardi.
4: Di Leopardi.
5: Sì, ma non l'animale. Ah, brava.
4: Che raccoglieva un pochino tutte le cose. Sentiamo, prego, la signora, servizio, a lei, via.
3: Buongiorno, 13 ottobre, imparagonabile.
4: Cosa partiamo? Dal fondo monetario, dai.
3: Il fondo monetario, c'è un po' di confusione,
4: stia corretta, previsione in crescita, dal rivisto tutto in crescita l'economia mondiale, dal 3 al 3,5%.
3: Sono felice, se lo dice lei allora è vero,
4: anche
3: meno male.
4: Anche l'Italia, anche l'Italia le previsioni sono migliori, dallo 0,5 frazionale, insomma importanti, dallo 0,5 allo 0,8% in più per il prossimo anno. La Francia è un po' così, così la Francia frena l'Europa. Tra l'altro è successo una cosa particolare in Francia, cosa è successo?
3: Blackout nel frigorifero del supermercato.
4: Non è detta così, nemmeno alla fermata del tram la commentano. C'è stato un attacco. Sabrina, correggila per favore.
5: Quell'attacco. io rimango in Italia, chiedete cose italiane.
4: Una. Come cose italiane? Così provinciali. Viviamo nel mondo, parliamo solo di cose italiane.
5: Vabbè, ma tu che vuoi portare questo programma oggi? Abbiamo fatto tutto noi.
4: No, dico un aspetto, una faccia dell'informazione.
5: Eccola, ce l'ha.
3: Ecco, signore e signore,
4: sì, così, dai.
3: In Francia, i nostri cugini francesi,
4: cugini tuoi,
3: c'è stato un attacco hacker ai frigoriferi dei supermercati. Danni per milioni di euro.
4: Perché, hai capito? Tu pensa, oggi una guerra tu la fai anche in questa maniera. Cioè hanno aumentato.
5: Certo, è un segnale.
4: Hai capito? Sono intervenuti attraverso, perché tutti questi elettrodomestici di nuova generazione sono collegati a wifi, e li hanno, sono stati aumentati da 50 gradi, distruggendo milioni e milioni in diversi supermercati. Questo è un attacco, ho capito, potrebbe succedere in tanti ambiti. Va bene, va, passiamo allo show, che è meglio, dai, cioè, perché è una fatica. Aldo, torna presto, perché io non è che posso far tutto, guarda, devo organizzare tutta la roba, ho bisogno di qualche sostegno, anche una certa età. Codice nuovo però, attenzione,
5: 3-1.

0: bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
1: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Aspetta, aspetta, Sabrina, sta facendo lo special di Turbo Beat. Fallo, fallo, vai.
1: Don't worry, make the peace in your heart. Make the peace in the world. Because we have the power.
2: Mamma mia, manco... Regina, tutto bene oggi? Hai dato qualche trambata da qualche parte?
3: No, amore.
0: No, non lo so, però secondo
3: ma era letterale?
0: Me, secondo me la botta di ieri ha sortito qualche beneficio, perché attenzione, delle volte tu dai con la testa e si raddrizza qualcosa.
3: Sì,
0: è vero.
3: Gli ha rifatta la convergenza sta botta.
0: La vedi più reattiva stamattina?
3: Decisamente sì.
0: Lo verificheremo più tardi con il test psicattitudinale. Volevo fare un passo indietro sulle notizie di questi hacker che hanno attaccato la Francia, questi supermercati, eccetera. Anche per paura degli hacker c'è una notizia che riguarda il Papa, che è ricoverato al Gemelli per questo intervento, e tu pensi che fanno gli esami del sangue, tutte le preparazioni sotto falso nome.
3: Ah, beh, però... giusto, certo.
0: Perché è giusto, certo.
3: Sotto copertura, perché metti qualche malintenzionato che vuole attentare alla sua vita.
0: E cosa fai? Cioè, cosa te ne fai con gli esami? Tra l'altro gli è andato un nome da donna. E io
4: no,
0: lo so.
4: No, davvero? Qual è?
0: Io lo so. No.
3: Però tu metti che entri una spia vestita da infermiere.
0: Ma quale spia?
3: Può succedere di tutto.
0: Per favore, per favore. Allora, 9:30, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto...
3: imparagonabili.
0: Intanto, anche stamattina, state tirando fuori di quei pezzi, tra un po' ci sarà la canzone che ti fa stare bene, poi ci sarà quella dedicata all'amore, ma andiamo per ordine. Scaletta di oggi, ore 10:12, mini show dal vivo, la giornata lo permette, vi vogliamo qua, centinaia, è gratuito, dura 2 minuti, un intramuscolo,
3: è un tocca sana,
0: è vero, capito, una pausa caffè, pausa quel che volete, nel cuore di Milano la signora canta in esterna. Cosa?
3: Allora oggi vi propongo brani che erano in classifica il 13 ottobre di questi anni. 1979, Soli di Adriano Celentano.
0: Soli, non la conosci, no?
4: No, mi sembrava, no,
0: vabbè,
4: ragazzi,
0: avanti,
4: di
0: avanti,
4: oggi.
3: 1983, Moonlight Shadow, Mike Oldfield.
0: Ma non è roba tua?
3: Poi continuiamo. 1987, Bad, Michael Jackson. Bad, che anche se viene male il titolo è Bad.
0: Bad.
3: No, se no c'è 1989, propongo Lambada di Kaoma.
4: Lambada strumentale.
3: Niente, balla.
0: Non è strumentale Lambada. Allora, aspetta un attimo, vediamo, allora, con calma, perché bisogna comunicare ai musicisti, trovare i tonalità, tutto il resto, e hai poco più di 20 minuti. Allora, quale di queste quattro...
3: Allora, c'è anche una proposta special track, se vogliamo.
0: Special track, sai,
3: di Kate Bush, Withering Heights.
4: Ciao, con quella tonalità.
0: Anche questa prima in classifica?
3: Sì, nel 78.
0: Nel 78. Io, personalmente, mirerei a Kate Bush. Proprio per dire, guarda cosa ti riesco
3: poi
0: a fare.
3: Poi pezzo solenne
0: come
3: questo.
0: Come cantante storica ormai che va verso 50 anni di carriera, che non è che sta lì a guardare, cioè a fare i pezzi più facili.
3: Poi è una
0: capito?
3: Donna, empatizziamo con le donne.
0: Però a te la scelta, quindi hai Celentano, Mike Oldfield,
3: Lambada, Michael Jackson e Kate Bush.
0: E Kate Bush, decidi 5 secondi per decidere. Sentiamo quale canzone farà dal vivo.
4: Lambada.
5: Procediamo.
3: Procediamo.

0: Io oggi sono, non vado a scuola perché sono raffreddata, però ci siete voi che mi fate compagnia con la vostra musica. Quindi vi ringrazio e ciao a tutti da Alice da Frusignano.
1: Grazie mille.
2: Raffreddata, Alice, sono quelle cose che abbiamo fatto tutti. Comunque attenzione, fermi. Intanto è arrivata la comunicazione che anche oggi, martedì 13, è una puntata da
1: urlo!
2: La signora è ritornata sui suoi passi, per non dire che è una scansa fatiche, cioè non una scansa fatiche, una che va sulle cose facili nella scelta del live. Intanto sono arrivate un sacco di richieste per il live di oggi. Oggi ci sarà tanta gente qua fuori, largo Stati Uniti d'America.
1: Aggiungiamo
2: 10,
1: dei posti allora.
2: 10 e 12, sì, ma ne abbiamo dei posti, perché ha detto non voglio che demain giorno si dica ho scelto la lambada per non far fatica.
1: Ah, hai giusto, capito? Brava,
2: allora,
1: ti fa onore.
2: Non fa la lambada. In realtà questa era una frase di Califano che era diversa. Non voglio che la userò io sulla mia lapide.
3: Dai.
2: La sto già facendo.
3: Dai.
2: Non voglio che demain giorno si dica l'eroe del sesso cadde sulla fica. Quello era.
1: Ma tu quale metterai sulla lapide?
2: Quella della lambada.
3: Ah, ok.
2: Quindi la signora non canta la lambada, ma farà Kate Bush, pezzo difficilissimo. Ma tra poco la canzone che ti fa stare bene.
4: Procediamo!
5: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Vai regina, come se le cantassi a tutti.
1: No, io la prova è difficilissima, è ardua, direi, è vero?
2: Eh sì, ragazzi.
1: È ardua?
2: È ardua, ma per voi fare di tutto e
1: allora,
2: di più.
1: Allora, se sei appena arrivato, straordinario, meraviglioso, ma soprattutto
3: imparagonabile.
1: Sei arrivato giusto appunto per la canzone che ti fa stare bene, ce ne sono sette meravigliose. Ma a proposito di canzoni, quella live, il mini show, c'è stato un pochino di difficoltà nella scelta, perché tra la cosa leggera e facile della Lambada, che era prima in classifica il 13 ottobre di quell'anno lì, il 13 ottobre era prima in classifica di quell'altro l'anno lì,
2: sì.
1: Watering Heights di Kate Bush, che è difficilissima. Tu il falsetto non ce l'hai proprio.
2: Non a quest'ora, mio caro, nei pomeriggio.
1: Quindi la sera anche meglio.
2: Anche la
1: e
2: sera.
1: Vai a cantare da Yaki, no? La sera.
2: Yaki arrivo,
3: Io li vedo pure insieme loro.
1: Prova un attimo di Kate Bush, vediamo un attimo che tonalità fai. Sentiamo.
2: Ragazzi,
1: dai,
2: aprite l'orecchia.
1: Dai, sentiamo.
4: Out of the winding windy moss we roar and fall with breeze.
1: Proprio no.
3: Non è male. È un po' da primo novembre, ma vabbè.
1: Vedremo, noi vedremo il live, ci sarà alle 10:12 qua fuori dagli studi. Allora, questo è un varietà, ragazzi, si fa la musica dal vivo, i testi, i giochi, i quiz, tutta una serie di cose, le ricerche di Aldo Preda e via. Ora la ruota, dicevo, sette canzoni, sette colori, queste.
5: Canzone verde.
6: Ciao R101, la canzone che mi fa stare bene oggi è The Joker della Steve Miller Band.
7: Canzone viola.
8: Imparagonabili, buongiorno. Orni da Perugia. Per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare When Tomorrow Comes di Annie Lennox. Ciao.
9: Canzone blu.
10: Buongiorno imparagonabili, oggi la canzone che mi fa stare bene è Wonderful Tonight di Eric Clapton.
11: Canzone azzurra.
12: Ciao, sono Manu, donne, e la canzone che donne mi fa stare bene è La Luna Bussò di Loredana Bertè.
13: Canzone rossa.
14: Ciao a tutti imparagonabili, sono Rosario. Per la canzone che mi farebbe star bene mi piacerebbe sentire tanto Alan Parsons Project con Eye in the Sky.
15: Canzone fucsia.
16: Ciao, per me la canzone che mi farebbe stare non bene, benissimo, è Could It Be Is Magic di Donna Summer. Ciao, Rossella da Monza.
17: Canzone gialla.
18: Buongiorno ineguagliabili di Procediamo. Pantaleo da Cassinetta, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è If You Leave Me Now dei Chicago.
1: Ma anche Could It Be Magic
2: è la mia, quella
1: di Donna Summer, sì, è bellissima, sì. Poi Rossella, l'hai sentita? Che bello, sono i numeri uno, i nostri giro, non perdo
3: Bravo,
1: tempo,
3: gira.
1: Sentiamo una di queste perle, colore verde.
5: Canzone verde.
6: Ciao R101, la canzone che mi fa stare bene oggi è The Joker della Steve Miller Band.
1: Quella che non volevo ascoltare.

0: Insuperabile.
1: Sta ruota è diventata un pochino alternativa, no?
2: Molto chic.
1: Ma ieri cos'è che c'era? Cos'era? Un'altra... David Bowie, Talking Heads, stamattina la Steve Miller Band. Forse conoscete della Steve Miller Band, quella più famosa, Abracadabra.
2: Sì.
1: Fanne un pezzo.
2: Abracadabra.
1: Non è quella.
2: No, vabbè.
1: Vabbè, bella questa dei Joker. Tra 7 canzoni, la sorte ha scelto questo. E così, è più rock. La sorte, cosa vuoi? No,
2: c'è faceva. Abracadabra.
1: Arrivi sempre in tempo, anzi prima. Allora, tra un'ora invece cambia la canzone che ci va a stare bene. Deve essere una canzone d'amore, per dire grazie a qualcuno, per dedicarla. Tu ieri sei stata piuttosto male, te la sei vista veramente brutta. A chi devi dire grazie?
2: Grazie alla mia dottoressa. Ciao.
1: Pensavo
2: Simona.
1: Al comodino che mi ha salvato. Sei stata carina, dottoressa.
2: È stata molto carina.
1: Vedi.
2: Ti voglio bene.
1: Allora, volete omaggiare qualcuno? Qualcuno che vi fa stare bene? Qualcuno che, insomma, a cui ci tenete tanto? Magari capita un anniversario. Insomma, la canzone che ti fa stare bene, la possibilità di fare una dedica e di scegliere soprattutto una bella canzone d'amore. Fatelo ora mandando un vocale a questo numero:
2: 3, 3,

0: Fernando, bravo, io ti seguo talmente tanto che mi sono licenziato, capito? Bravo. Mo non c'ho una lira, ma ora mi faccio un sacco di risate. Dai, ci, Fernando!
1: Ci penso io, non ti preoccupare se sul mio libro paga. Allora, 10 in punto, a quest'ora solitamente intanto saluto chi da poco vede i nostri, questa è Rai 101 e il procediamo in radio, in televisione, sul canale 67.
2: TV!
1: Ora, a quest'ora solitamente c'è un approfondimento di qualche notizia con Aldo che tornerà domani in squadra. Beh, oggi c'è il TG Com 24, si era offerto di formarci, insomma, voglio dire, qui siamo giornalisti, siamo gente navigata, carriere lunghissime qua, non sono capace di... No.
3: Corriere, a carriere, forza di prenderle.
1: Carriere. E allora ho proposto, cioè, ringrazio TG Com 24, ma ce ne occupiamo noi in casa, va bene? E quindi l'informazione oggi la gestiscono le ragazze, diciamo, i titoli più importanti in questo appuntamento che lanciamo con sigla, l'informazione pop di Procediamo. Prego, sigla, sigla, sigla!
2: L'informazione pop di Procediamo!
1: Ma insomma, sigla.
3: Ah, la dovevamo fare da sola?
1: Certo. Titoli, titoli, comincia la regia. Dai, titoli più importanti di oggi, prego.
4: Speleologo salvato, coinvolto anche un elicottero, meno male che è stato salvato.
1: Non tegni i commenti, secca devi essere, dai, forza.
3: Uno. Meteo, Giugliacci, Italia divisa in due, temporali al sud e le temperature scenderanno ancora.
4: Addio al comico Giorgio Braccardi, aveva 93 anni.
1: Ah, grande Braccardi, avanti.
3: Sciopero nazionale il 16 ottobre e il 30 ottobre, la scuola si ferma, stop per docenti e personale ATA.
4: Sardegna, il momento in cui i soccorsi hanno estratto il speleologo dalla grotta.
1: Sullo speleologo l'hai
3: ancora
1: dato. Non è che dai la notizia a pezzi, titoli secchi, attaccate una all'altra, prego, Veletri.
3: Un assegno da 1 milione di lire mi ha cambiato la vita, non avevo i soldi per la benzina, oggi porto le scarpe italiane fino in Vietnam.
0: Aldo, ti prego, torna.
1: Scusa, ma chi è?
3: Sei, un personaggio, si chiama Queen Mavia.
1: Vabbè, sentiamo quello di regina, dai, disgrazia di zero, vai, dai.
4: Legge elettorale. Le opposizioni rilanciano la battaglia. È incostituzionale.
3: Entro il 2030 mancheranno 150 chirurghi e non ci sono sostituti. L'allarme, i dati e lo scenario in Italia.
1: Dai, altro.
5: Dai, Russia. La notizia più importante, Valeria Marini che si è rotta un dente.
1: Ma quello
5: al
1: è vero, grande fratello. Non fate gossip in questa rassegna. Prego, avanti.
4: Russia, Ucraina, tregua energetica annunziata dalle USA, ma smentita dalle bombe.
1: Era di... ah, vero,
3: ma annunziata,
1: vero,
3: torre annunziata.
1: No, ferma, ferma, torre ferma, perché c'è stato un attacco alla mia Bulgaria.
3: Ah, la tua ormai.
1: Hanno attaccato due navi e una di queste è affondata. Non è una bella storia questa. Vogliamo chiudere con quale notizia?
3: Cimici a bordo, no. L'aereo del Qantas costretto a atterrare a Roma, cancellato il volo di ritorno.
1: L'aereo del?
3: Qantas si chiama questo aereo.

0: E chi è?
1: È un aereo.
0: Vabbè, quando dai un'informazione devi far capire alla gente.
1: Allora è un aereo bianco, un velivolo con scritto Qantas in blu.
0: Della linea, dica.
2: Assemblea Assolombarda. No. Meloni, industria che vuole crescere, ha bisogno di volontà.
0: Ne vuoi mettere un'altra?
1: Vittorio Sgarbi, il bollettino del gemelli. Condizioni stabili, ma è servita una trachestomia.
0: Come l'hai letta?
1: Tracheostomia.
0: Vabbè, il Papa è sotto i ferri, non ancora, è domani, non l'intervento, in bocca al lupo. Va bene, dai, come se la son cavata?
3: Raga, ma che disagio!

0: formazione con Regina Sabrina, anche la notizia più tragica è più leggera.
1: Va bene, no, è così. No, per favore, se non ci credono queste cose, anzi, si sono date pure 5, finito. Dammi 5, ma le 5 cose, un disastro.
2: Dai.
1: Ma le cose vanno fatte con un certo criterio, l'informazione. Mancava ad esempio una notizia di sport, si chiude sempre con lo spettacolo, si va ad alleggerire nel momento dell'informazione, capito? Non solo i titoli. Vabbè che oggi la gente legge solo i titoli, come sui social, non approfondisce nessuno. Ma così erano troppo sintetici. Ha colpito quello con dell'aereo.
2: Della cimice a bordo.
1: Com'era questa dell'aereo?
2: Cimice a bordo, aereo. Qantas costretto ad atterrare a Roma, cancellato il volo di ritorno.
1: Hai detto aereo Qantas.
2: Ma l'ho detto perché non mi piace nominare i loghi.
1: Ma vanno dette le cose per intero. Meglio la postura di Regina Saraiva. Meglio, perché
2: grazie.
1: Si vede che.
2: Perché insomma, dopo che è caduta,
1: no, cioè, si viene su. La postura. Vabbè, lo facciamo di nuovo alle 11.
3: Entro terra marchigiano, il mio vicino di casa è stato messo dentro per spaccio.
1: E allora allora lo fate voi, eh?
2: Ok.
1: Non voi gli ascoltatori, gli imparagonabili. Notizie locali alle 11 fatte bene. Cioè voi che state criticando le ragazze che non sono delle giornaliste, però insomma, capito, sono delle speaker, delle persone che hanno un microfono. Quindi fatelo anche voi alle 11, notizie locali, che ne so, tipo Grosseto, cinghiale sbatte contro guardrail.
2: È bello, no. Ma anche corna di famiglia, cose così.
1: Insomma, le risposte.
2: Ma sì, dai, un po' di gossip.
1: Senza prendere le querele si può fare. Abbiamo tempo per cantare? Sì, sì. Oh.
2: No. Bisogna dare gli strumenti a Regina.
1: E allora, sai cosa facciamo?
2: Cosa?
1: Un colpo.

0: boante che non perde tempo, passa da una roba all'altra, dall'informazione al live al test psichica.
1: Ferdi, voglio fare un passo indietro sul TG, sulla notizia di Vittorio Sgarbi, perché molti stanno scrivendo: si dice tracheotomia. No, la tracheostomia è un'altra procedura che garantisce l'iperventilazione assistita continua.
0: Vabbè, non essere aggressiva con l'imparagonabile.
1: No, no, per chiarezza.
0: Il cliente ha sempre ragione, ricordatelo. Allora, attenzione, test psicattitudinale per capire come va questo martedì 13 ottobre. Prego.
2: Cos'è? 2026.
0: Tracheotomia.
1: No, tracheostomia è quella esatta.
0: Lasciala stare.
2: Nei tempo che fu, sono stato molto importante e lo sono ancora.
0: Ma l'ha fatta,
1: ma l'abbiamo già fatta.
2: Ma cosa sono diventato?
0: L'ha già fatta
2: adesso. Ma non mi hanno dato la risposta.
0: Come non te le hanno
2: dato? No, ragazzi, abbiamo fatto per Cristina D'Avena, mi ricordo benissimo.
0: La botta, eh?
1: Sicuro?
2: Sicurissima, cara.
0: Cioè, proprio padronanza.
2: Eh?
0: Ah, sì?
2: Vi ripeto, amici cari.
0: Anche confidenza, padronanza, confidenza. Vai.
2: Nel tempo che fu, sono stato molto importante e lo sono ancora. Ma cosa sono diventato adesso?
0: Imbecille.
2: No.
0: Allora, nel tempo che fu, sono stato importante.
2: Sì.
0: Lo sono ancora ora, ma cosa sono diventato adesso? Un po' formulata strana, però, no. Vabbè, 331 80 90 101. Velletri, tu che sei cintura nera.
1: Allora io dico il passato.
0: E che no, questo era.
1: Sì.
0: Era questo.
1: No, era questa la risposta.
0: Vabbè, nel tempo che fu, sono stato importante.
1: Ma non c'abbiamo una VAR.
2: No, non c'è una VAR.
0: Dalle mie parti una VAR, sai che cos'è? Un bastone.
1: Una spranga.
0: Una VAR. Adesso. Allora, nel tempo che fu, sono stato importante.
2: E sono
0: ancora. Questo è un test psicattitudinale, dovete rispondere, è logica, ok? Lo sono ancora oggi, ma cosa sono diventato?
2: Adesso.
0: Dai un aiuto, dai. Dicono, passato.
2: Signore,
0: tutti questo passato?
2: Un dica. Personaggio molto importante.
0: Gesù, scrivono, no.
2: No.
0: No.
3: Riagomitolamelo.
0: Dica.
3: Ingroia.
2: No,
1: sta dando il suggerimento.
0: Attenzione,
1: vai.
0: Il suggerimento, non troppo, ho capito?
4: È il telefono.
2: No, mia cara.
0: Ah, il fuoco.
2: Non è un oggetto.
1: Ok.
0: Non è un oggetto, quindi è.
2: È una persona.
0: Ah, nome e cognome.
5: Gesù da Nazareth.
0: No, l'ho detto pure io. Nome e cognome?
2: No.
1: Cioè, in passato era molto importante.
2: E tuttora adesso.
1: Ma adesso è vivo o è morto?
2: No, è morto.
1: Ok.
2: Già, due aiuti.
1: Ma è morto da molto?
0: E vabbè, allora! È un test, no? Un pochino di difficoltà, santa pazienza! Sono stato molto importante, però lo sono ancora! Ma cosa sono diventato? È un martire!
2: No.
0: Benedetti santi martiri! Io non lo so, è un martire! Chi è? Chi è? Cos'è?
6: Silvio Berlusconi!
2: No,
0: non è il presidente Aldo Preda, non è morto ancora.
2: No
0: non è morto. Allora,
4: riagomitolamelo. Napoleone.
2: No, mia cara.
0: Sì, ma sono stato votato, sono ancora. Ma cosa sono diventato? Diventato un simbolo?
2: No, simbolo no, è allora, una persona importante.
1: Un'informazione.
3: San Francesco d'Assisi.
0: Ecco.
2: No, mio caro.
1: Ricorre. Allora, un'informazione, ma è un personaggio singolo come potrebbe essere Francesco d'Assisi o un ruolo?
2: Un personaggio singolo.
0: Cioè nome e cognome?
4: Cutis.
0: Fammi capire, perché questa non si capisce da sola. Nome e cognome?
2: Allora, c'ha nome.
1: Due nomi.
4: Maradona!
2: No?
0: C'ha soli. Come c'ha il nome? Spiegamelo meglio. Fai come se fossimo a casa.
2: Ragazzi, non
0: devo
2: seguire
0: in radio. È un nome?
2: Voi avete studiato la storia, io sono sicura. Voi siete imparagonabili.
0: Ok, sì, dai.
2: Tra poco vi do un altro aiuto.
1: Va bene.
0: Ci lascia così, allora. Ci lascia così. Cazzo.
7: Procediamo!
8: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.
9: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera, e puoi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: R101 Golden
1: Ticket. Ma meno male che arriva il Golden Ticket a tirarci fuori da questo cul-de-sac, perché il test psicattitudinale è contestato, perché mi sono informato sulla risposta e insomma ci starebbe, perché dinanzi ad una giuria popolare, sai, però insomma è un pochino difficile, va bene? Se non vi piace, siete liberi anche di arrivare alle mani. La signora finisce a mezzogiorno, esce da qui, ve la potete regolare i conti direttamente. Torniamo sul test tra poco. Golden Ticket, l'occasione per regalare qualcosa. Cosa regaliamo, figliola?
2: Qualcosa di meraviglioso che piacerà a grandi e bambini. Due biglietti per entrare alla mostra Jurassic World Experience, che si terrà a Milano, nell'area Milano Sesto, di cui R101 è radio ufficiale. Per vincere e accaparrarvi questi due biglietti dovete scrivere al 331 80 90 101, R101 Jurassic World.
1: Accaparrarvi, che bello, accaparrarvi, non lo sentivo da tempo. Quali giorni?
2: No, è una mostra che si terrà per un periodo, sceglierete voi la data.
1: Ho capito, allora i più veloci, perché è un gioco di velocità facilissimo, bisogna scrivere R101 Jurassic World al 331 80 90 101.
0: Golden. R101 Golden Ticket.
3: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
4: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Fonditi con i Cardigan.
1: Guarda, si vede in TV, sul 67, te la bocca piena. Che maleduca.
2: Piena di che?
1: Guarda, cosa è piena di? Cosa stai mangiando? Cosa stai mangiando a quest'ora?
3: Un cioccolatino.
1: Sì, tu vedi, i cantanti mentre lavorano, mangiano, fanno, brigano, dice.
2: Vabbè, ma sta avuto un calo di zuccheri?
3: Infatti.
1: Cioè, certo che siete complici da far schifo.
2: Ma che devo fare?
1: Quando si danno anche il 5, vi darei una testata singolarmente. Vabbè, allora abbiamo lanciato tanta roba qua nel varietà, nella puntata del varietà di oggi. Abbiamo lanciato sia il test psicattitudinale, ma poi si è intrufolato a sorpresa il Golden Ticket, l'occasione per regalarvi qualcosa al più veloce. Chi è?
4: Golden R101
5: Golden Ticket. The winner is
1: Chi è?
2: È Andrea dalla provincia di Lecco.
1: Buongiorno Andrea, benvenuto.
6: Ciao Fernando, piacere.
1: Piacere mio, come stai?
6: Bene, bene. Qualche anno fa ci siamo conosciuti quando lavoravi da un'altra parte.
1: Dai.
6: Ti lavoravi
1: in
6: che Tropea.
1: A Tropea? Sì, stai parlando, parliamo qua di Jurassic World, siamo proprio
2: di preistoria.
6: Sì, eravamo molto più giovani tutti.
1: Una 35 anni fa, così per dire.
6: Sì, figurati tutti. E c'era il povero Federico anche.
1: Sì. Tra l'altro, Federico lo saluteremo dopodomani sera a Milano. Senti, cosa fai nella vita, Andrea?
6: Sono agente di commercio.
1: Gira bene?
6: Dai, non lamentiamo.
1: Non ci lamentiamo. Paghi tante cosa commerci?
6: Caffè e tutto quello che c'è attorno al caffè, tra virgolette.
1: Quindi macchinette, prodotti, eccetera.
6: Tutti
1: quindi,
6: in generale,
1: quindi sei sempre in giro in automobile.
6: Tutto il giorno.
1: Sei dei nostri. Bene, allora cosa li regaliamo?
2: Allora Andrea, tra un caffè e l'altro mi raccomando, non perdere la possibilità di partecipare alla mostra Jurassic World Experience. Si terrà nell'area Milano Sesto, R101 è radio ufficiale, quindi vai e prendi questi due biglietti per noi.
1: Però Andrea, c'è un altro ostacolo da superare. Ma una quisquiglia, la bazzecola, una cosettina così. È il test psicattitudinale di Regina Saraiva. Qualunque risposta tu darai sarà quella buona, ok? Per cui non preoccuparti. Sentiamo.
7: Cos'è? Quando sali.
1: No, era quello di prima. Questa cambia come che.
2: Vabbè, cioè, questo è specifico, però.
1: Questo è proprio per Andrea.
7: Sì.
1: Quando sale. Lo sai che cos'è, ce l'abbiamo il tutti caffè. Noi maschietti, quando sale.
6: No, quello sì. Io sono stato più dolce, ho messo il caffè, dai.
1: No.
2: Il caffè sale dalla moca.
1: Su un piatto d'argento. Non è. Te l'ho detto, quando noi maschietti, quando sale è il. Dai!
7: Dai Andrea, dai!
2: No!
1: Possibile.
7: Bravissimi ragazzi.
2: Vabbè, quando sale, quando sale.
1: Che veramente. Ciao Andrea, un abbraccio.
2: Complimenti.
6: Grazie a voi, buona giornata a te, grazie.
4: R101.

0: Che bella! La nuova canzone di Giorgia, 10:40 su R101 in radio e in televisione, reduci dal Golden Ticket. Chi si è
1: accaparrato?
2: Andrea dalla provincia di Lecco.
0: Accaparrarsi. Sì, quello ha tirato fuori questo termine piuttosto obsoleto, accaparrarsi. Va bene, potete accaparrarvi successivamente nelle prossime occasioni del Golden Ticket. Adesso di fronte a noi, cosa c'è di fronte a noi?
1: C'è il mondo, che è meraviglioso,
0: non sa niente,
1: ragazzi.
0: Vive nel suo. Di fronte a noi c'è la canzone che ti fa stare bene.
1: Importantissima.
0: Quella d'amore con le dediche, con i pensieri carini per qualcuno che c'è particolarmente caro, qualcuno che magari di cui sentiamo la mancanza, qualcuno che vorremmo ancora al nostro fianco, qualcuno che è al nostro fianco e vogliamo esprimergli la nostra gratitudine. Avete ancora tempo per scegliere una bella canzone d'amore con un pensiero bello, d'amore con una dedica, mandando un vocale ora a questo numero
3: 331 80 90 101.
0: Torniamo subito.
4: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: orgoglio. La gente deve sentire che c'è sofferenza, che c'è partecipazione, che c'è coinvolgimento. Non è che siano di plastica quelli che vanno alla radio. Faglielo sentire tu.
1: I love you, baby.
0: Tu hai sentito qualcosa? Poco, poco.
1: I love you, baby.
0: Sempre. Tu stai sentendo qualcosa?
2: Beh, mal di gola.
0: Adesso si sente. Pensa alle serate che arrivano adesso. Pensa a qualcosa.
2: Gli è arrivata una. Proprio gli ultimi secondi. Una breaking data.
0: Sei la ragioniera tu. Tra l'altro non sento quel coinvolgimento degli anni scorsi su Halloween.
1: Anch'io, ragazzi.
0: Meno male.
2: Vabbè, festa così.
0: Va bene. Stiamo sull'amore. È il momento della canzone che ti fa stare bene con tanto amore. I vostri pensieri d'amore, le vostre dediche. È una bella canzone. Sentiamo.
3: Buongiorno, insostituibili. La canzone dedica oggi va a mio figlio Edoardo, a cui faccio gli auguri di buon onomastico. La canzone è Meraviglioso amore mio di Arisa.
4: Ciao R101, sono Alessandra e oggi è il compleanno del mio fidanzato Angelo e vorrei dedicargli Ridere dei pinguini tattici nucleari. Ciao!
5: Allora Giovincelli, per la canzone con tanto amore che mi fa stare tanto bene, vorrei dedicare a me la canzone Sailing di Christopher Cross, perché è un periodo tosto e non so come faccio a stare in piedi. Ciao, bene.
6: Invece io vorrei dedicare questa canzone, I miei occhi di sole dei Bisonti, che è antica, ma la voglio dedicare a mio marito che è morto, perché l'ascoltavamo sempre insieme.
0: Carina, i bisonti non ci arrivo manco io, i bisonti, sono in là. Vabbè.
7: Ciao, sono Antonio Taurisano.
0: Ciao,
7: io volevo dire semplicemente a mia moglie che è una donna fantastica e una mamma straordinaria e dedicarle Accidenti come sei bella di Vasco Rossi. Ciao, siete fantastici.
8: Questo è il messaggio che ho per lei. Ogni volta che torni, e sono state molte, poi alla fine è sempre stato un disastro.
9: Buongiorno, sono Carlotta da Milano, vorrei dedicare questa canzone a mio marito che purtroppo da 2 anni non c'è più, The Year of the Cat.
10: Ciao ragazzi, sono Ivan, chiamo da Catanzaro, volevo dedicare una canzone d'amore a una persona importante che era mia mamma, che è venuta a mancare parecchi anni fa, a pochi mesi dalla nascita di mia figlia, quindi non l'ha mai potuta vedere, sapeva solo che mia moglie era incinta, ma non l'ha mai potuta vedere. Tra qualche giorno farà 18 anni e volevo dedicare questa canzone a lei, che la sua spera protegga, che comunque possa vedere come si è fatta bella e come sta crescendo bella. Mia figlia si chiama Sara e la canzone è Guilty di Barbara Streisand. È una canzone a cui mia mamma è molto legata e gli piace tanto. Ciao ragazzi.

0: bello vestirsi di semplicità ogni tanto, sentire proprio delle persone normali che tirano fuori delle cose semplici, sentite, che fanno parte della vita, piuttosto che tutte queste robe di plastica, sto plasticume soffocante a destra, a sinistra, tutti ad omologarci e parlare. Vabbè, no, ma ai bisonti non ci sarei mai arrivato. Cioè, nonostante proprio ho cominciato da bambino, star radio, proprio bisonti, e siete arrivati veramente a meravigliarmi. È il periodo in cui molti gruppi si chiamavano con i nomi di animali, camaleonti, bisonti,
1: i corvi,
0: ma cioè,
1: i gatti di Vicolo Miracoli,
0: i panda,
1: i corvi.
0: C'erano davvero tanti. No, mi ha colpito, tanto mi piace veramente sentire delle persone assolutamente normali, che con assoluta semplicità, capito, tirano fuori insomma il loro stato d'animo, anche se triste delle volte. Era la canzone che ti fa stare bene. Tra l'altro, dei bisonti, tu vorresti far sentire un attimo dei bisonti?
1: Sì, dai occhi di sole,
0: un giro dei bisonti. No, vabbè, senti che roba, no, qua non ci arrivo. Pensavo
1: bella,
0: di saperle
1: però
0: tutte, ma sui bisonti mi arrendo. Chi erano? Sì,
1: allora,
0: signori,
1: aspetta che vi faccio un profilo dei bisonti.
0: Dai,
1: Bruno Castiglia, Ennio Castiglia, probabilmente fratelli, Gianni Calabria, Angelo Milani, Luigi Biagioni. Ultimo disco pubblicato 1996.
0: Addirittura, cioè, però, recente.
1: Una raccolta.
0: Uno sente 90, fa recente, 30 anni fa. Va bene, era la canzone d'amore che ti fa stare bene. Domani nuovamente a quest'ora, se volete, tirate fuori quello che sentite nel cuore. Scegliete una bella canzone, fate un bel pensiero d'amore, fa solo del bene. 331, un vocale, anche ora, 331 80 90 101.
2: Giochiamo. Fernando, finalmente ho sentito il mio messaggio dei bisonti.
0: Ciao,
1: che
0: cara,
1: carina.
0: Ciao. Allora, giochiamo, tiriamo fuori una parola difficile oggi dal testo di Barry Gibb, di Barbra Streisand, Guilty, e individuiamo una canzone per il prossimo giro. Prego.
1: Le ombre calano, tesoro, siamo soli. Fuori nella strada tutti quelli che incontri hanno l'angoscia. Dovrebbe essere illegale. Renderlo un crimine essere soli e tristi. Dovrebbe essere illegale. C'è una ragione per vivere, c'è una ragione per vivere. Devi essere mio, lo porteremo via. Dovrà essere notte e giorno, solo una questione di tempo.
0: Basta, individuata. Allora,
1: comunque sono meglio in inglese queste canzoni,
0: Però, la canzone che ti fa stare bene, la prossima, deve contenere nel testo o nel titolo il termine strada.
3: Hello.
0: Sentiamo.
3: Strada.
0: Facile. Strada.
1: Allora.
0: Oppure autostrada.
1: Tiro allora mangi. Alta marea.
0: Ok.
1: Venditti.
0: Ma anche in inglese. The road.
3: Street
1: of Philadelphia.
3: Sì.
0: Ok.
1: Bruce Springsteen.
0: Via no.
1: Perché
0: dai.
1: Via no? Via Margutta.
0: No. Sì, va bene, d'accordo. Ma no. Un lavoro sta diventando questo. Io
1: via di Baglioni.
0: È tutto via. Vabbè, insomma, fate voi imparagonabili, perché è vostra la canzone che ti fa stare bene, la prossima con un vocale al 331.

0: sulla strada. Strada è il termine della canzone. Stiamo giocando un po' con le canzoni stamattina, come facciamo di solito. La prossima canzone di Ti fa stare bene deve contenere strada nel testo o nel titolo. Noi pensavamo anche stamattina di mettere in difficoltà col cacchio. Sono arrivati centinaia di messaggi, quindi difficoltà per sceglierne 7. Vedremo quali saranno. Ora, attenzione! Salutiamo chi da poco è dei nostri nel Procediamo su R101 in radio e in televisione. Questo è un varietà, ormai avete capito che non è un programma radiofonico, sapete che canonici, bim bum bam, la richiede, le cose, l'argomento, sta roba. Questo è uno show di vecchio stampo.
1: Uno shock.
0: Di vecchio stampo. Insomma, che occhieggia un pochino, no, ai format. Insomma, di quelli fatti bene, questo viene come viene, però insomma accontentatevi. Però ci mettiamo del nostro. Chi lavora per la televisione?
2: Canepa!
0: E allora, se avete la possibilità anche attraverso l'app, se non potete partecipare a questo mini show dal vivo che si tiene fuori dagli studi, dalla sede di R101, potete seguirlo sull'applicazione o via TV sul 67. Prego, prendete la strada. Dai,
1: andiamo.
0: Dai, veloce.

0: Non avevo mai sentito per bene sta sigla. Vai a lavorare, bro. Allora, Canepa, dammi Milano in televisione. Dalla, guarda che bel sole, bella giornata oggi. Freschetta, ma bella terza. Com'è, Regina? Com'è fuori?
1: È freschissima, ma è mitica.
0: È mitica, cioè emite, vuol dire. Allora, largo Stati Uniti d'America, sul 67, la signora pronta per cantare un pezzo. È esagerato, difficilissimo. Su questo abbiamo indugiato tanto, perché la scelta andava su canzoni prima in classifica il 13 ottobre di Illo Tempore. Abbiamo scelto questa che è del 78, 1978, era prima in classifica, canzone difficilissima. Voglio che tu faccia rabbrividire chiunque, Regina. Te la senti? La senti
1: certo
0: tu?
1: Certo che me la sento.
0: Cioè, voglio il top, voglio dire, la scelta di Proce in Regina è stata una scelta azzeccata. Voglio sentire messaggi di questo tipo come cantante. Canta Wuthering Heights di Kate Bush. Mamma mia. Ah, sei originale dei Bisonti.

0: sensuale.
1: They told me I was going to fight.
0: Bella? No.
1: Left behind a one and two.
0: Non azzardare, non andare troppo in alto.
1: It please.
0: Giusto.
1: It please, we've got me a suck out now.
0: Hai bestemmiato, sono io. Ma bestemmia?
2: A reggi, ma che cazzo stai?
0: Fermi adesso. That key and run me on my heart now. L'ho sentito prima la bestemmietta, cosa è scappato? Bella, sta andando bene. Altro giro. Dal vivo, come te vedete, passano macchine, tram. Io un brividino piccolino, però ce l'ho. Qui ti è consentito alzare, come vuoi.

0: No, no, l'hai portata a casa? Pensi di averla portata a casa? Ah, dai, corri, corri, torna in mi studio. Torna in studio. Beh, dai, adesso c'è proprio. Vabbè, era monocorde, come la canzone di Elio e le storie tese, era mononota, la canzone della mononota, no? Con una sola tonalità, però è giusta, dove andavi di là a prendere, era cime tempestose, rischiavi di sfracellarti al suolo. Lei ride, ride, è contenta!
1: Mi hanno fotografato dei turisti!
0: Non c'era nessuno.
1: C'erano due persone.
2: Ma sarà polizia!
0: Non è che puoi inventarti delle cose.
1: È vero, Sabri, hai visto?
3: Regina, ma vedi che te ne vai, vai.
0: No, ma maleducati, maleducati. Era bella, anche tu che hai fatto le riprese, che l'hai.
2: Bravissima, sono rimasta a bocca chiusa.
1: Grazie, Sabri.
0: Anche tu ti metti, in genere.

0: Onsedo la noce.
1: No, il coro,
0: vana.
1: Ho detto il coro, il coro. Sai che cos'è un coro?
2: Comunque, okay, che io pretendo un pochino di onestà da parte degli ascoltatori, perché basta sta roba che ogni live, ogni performance studiata con tanto impegno da musicisti, dagli operatori eccetera, poi si riduca a considerazioni così da valera. Non mi piace, basta, dovete dire stamattina ci stava.
3: No, sì.
2: Cos'era? In dialetto, non poteva cantarla così. Scusate, se Vasco Rossi gli si chiede canta Watering Heights di Kate Bush, la cantatela, esatto, mica va in alto.
4: Invece, regina, o magari si rifiuta di cantarla.
5: Ha ragione anche tu, Sabri.
2: Anche questo è possibile, ma questo è il coraggio di quella donna lì, che tra le tante canzoni prime in classifica nei vari decenni
4: ha scelto la più difficile.
2: C'era la Lambada, che poteva farla con la mano sinistra, anche con la bocca chiusa, invece ti ha scelto quella lì, brava regina.
5: Grazie a voi ragazzi per la fiducia.
2: Allora andiamo verso la canzone che ti fa stare bene, troppo con il termine strada. Invece non mi avete scelto, indicato una città per cantare, ad esempio.
4: Bellissima.
2: Grandi strade piene, non andate solo sul titolo. Poi vedete Street of Philadelphia, Street of Life,
4: Anna Verrà,
2: ce n'è di ogni. Ma se pensi di avere quella più bella di tutte, mando vocale al 331 80 90 101.
6: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
1: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: canzone che mi farebbe stare bene con la parola strada non la conosce neanche Fernando. La strada nel bosco di Claudio Villa.
1: Vieni, c'è una strada nel bosco.
2: E avevo anche la cover band di Claudio Villa io. Bello, non la conosco.
3: Come si chiamava?
2: Claudio Villa cover band.
3: Ah, senza titolo. Okay. Di solito prendono una canzone famosa.
2: Il Reuccio, ma che storia. Vabbè, io ero ragazzino, però lui era un super big, forse l'ultimo testimone di quella musica italiana. Mamma mia. Ma quanti soldi ha macinato? Trombatore esagerato. Che grande. Ve ne ricordate qualcuna? Volete
3: Beh, come no? Quale? Un amore così grande.
2: Vabbè, quella di Mario
3: Granata.
2: Del Mona. Granata. Oppure quella che potremmo iniziare. Granata, non granata bomba, granata, no, qual era quell'altra bella, quella tristissima, buongiorno tristezza amica della mia malinconia, ecco dovremmo cominciare così la banda, buongiorno tristezza amica della mia malinconia, vediamo noi, stiamo sbilanciando la puntata troppo sullo show, va
3: lo
2: bene
3: spettacolo.
2: Che il varietà te lo chiede, però insomma bisogna bilanciare un pochino di informazione, domani torna Aldo Preda e ritorno agli appuntamenti canonici con informazione, stamattina si sono prestate un po' le ragazze, devo dire con un risultato piuttosto pietoso, adesso ci provano gli ascoltatori, l'informazione pop di Procediamo, sigla!
4: L'informazione pop di Procediamo!
2: Ragazzi, sigla, fatela una volta bene! Sentiamo, prego, i nostri
5: Agustini, scuole e licei chiusi per topi e blatte e dal tetto entra acqua, manifestazione dei ragazzi incazzati neri che non possono entrare a scuola ma qualcuno festeggia lo stesso.
6: Tragica notizia da Treviso, ragazza stufa scappa di casa, genitori muoiono di freddo.
7: No, Latina, lungomare di Latina tra Latina e San Felice Circeo, però... avvistata strappona mentre fa jogging.
8: Attenzione, attenzione straordinaria, no, a Racale in provincia di Lecce cercano un truffatore già da un po' di anni, dicono che si è trasferito al nord, sappiamo solo che si chiama Fernando e l'iniziale del cognome mi sembra che è la P.
9: Milano, ultima ora. Nella giornata di ieri si è tenuta l'interrogazione alla seconda ora di letteratura dell'alunno Jacopo. Il risultato è stato un incredibile 9. Raggiunto dai nostri microfoni, l'alunno ha commentato: ci credo, mi son fatto un mazzo tanto.
2: Bravo,
9: da Milano
2: Jacopo.
9: È tutto, a voi
2: Jacopo.
9: Studio. Marca!
2: Qual'è quella della strappona? Cos'era che ridevi?
3: No, dice che sul lungomare hanno avvisato una strappona.
2: E cos'è la strappona?
3: La strappona è una donna di, insomma, molto appariscente.
2: Stamattina
3: con un po' di vissuto.
2: Vedi, si impara sempre qualcosa. Tu sapevi sto termine strappone?
3: No, non conoscevo.
2: Io sapevo che lo strappone è l'altra cosa, no?
3: No, quello è proprio per
2: come si,
3: per giochi erotici particolari. Strapon.
2: Strapon con una P.
3: Esatto.
2: No, tu sai che cos'è lo strapon?
3: No, non lo so.
2: Lo strapon è quando due donne vogliono far sesso.
3: Ma guarda che pure gli uomini usano tra di loro.
10: Cos'è un cerotto?
3: Tu sei antico quando dai queste definizioni.
2: Ragazzi, io sono uno del sud che chiacchiera, chiacchiera, poi capito. Lo strapon è quel coso, la cintura col pene che si mettono uomini o donne in assenza di un pene originale.
3: No, oppure per averne uno in più, mica
2: che
3: in assenza.
2: Schifo.

0: Va detto. Va detto che i nostri, quando si mettono adesso, non per fare sempre quello che. Perché quando c'è da sgridarli, sgrido. Però sulla storia lì dell'informazione, certo, alcuni sono stati veramente grandissimi professionisti. Bravi, siete arruolati. Magari lo facciamo anche domani. Facciamo riposare Aldo Preda, che salutiamo. 11:37, 7 canzoni, difficoltà esagerata. Ma se pazientate qualche minuto, godrete insieme a noi della canzone che ti fa stare bene, che non solo è ricercatissima, perché ormai mi sa che devo rubare, perché ce n'è una che è troppo bella. Ma pazientate un minutino e torniamo subito. Però se pensi di averne una che può sbaragliare tutto quanto, manda vocale a 331 80 90 101.
1: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
4: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
5: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
7: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: come se dovessi saltare il pranzo.
1: Mai.
0: Come mai?
1: Fai
0: un po' di digiuno. Ricordati, il digiuno è la salute del tuo corpo. Anche tu, bella.
2: Vabbè, io me ne sbatto.
0: Che maleducata. Me ne sbatto. Non hai mai digiunato?
2: Ma prima o poi dovrò morire, quindi.
0: Ma nemmeno per gli esami del sangue tu dici.
2: Beh sì, da mezzanotte alle 7 sì.
0: Il massimo storico.
2: Però ho bevuto.
0: 11.46, ruota. Ruotona. Ruotazza. Mamma mia, ragazzi. Allora, 7 canzoni è stato difficilissimo, perché ne sono rimaste fuori almeno una trentina di belle. 7 sono i colori della ruota, o dovremmo allargare la ruota, mettere altri colori, celeste metallizzato, sei,
2: cromato, argento,
0: verde pisello, eccetera, per aumentare le possibilità. Comunque 7 i colori della ruota, 7 pezzoni, con il termine strada in italiano o in inglese. Prego.
3: Colore verde.
4: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo e per il tema odierno la canzone che mi farebbe stare bene, End of the Road dei Boys to Men.
5: Canzone viola.
6: Ciao Fernando, sono Greta, la canzone che mi fa stare bene è Street Life, Randy Crawford.
0: Professionista.
7: Canzone blu.
8: Ciao Alessandro da Voghera, Country Road di John Denver.
0: Ulla.
9: Canzone azzurra.
10: Allora, per la canzone che mi fa stare bene con inclusa la parola strada, io propongo My Way del grande Frank Sinatra.
11: Canzone rossa.
12: Buongiorno Fernando, buongiorno ragazzi. Per la canzone che ci fa star bene col termine strada, ti propongo Vai Girardengo, vai grande campione.
13: Canzone fucsia.
14: Buongiorno imparagonabili, per la canzone a tema strada, Dancing in the Street, David Bowie e Mick Jagger.
15: Canzone gialla.
16: Street Dance, Break Machine.
0: 7 cioè, lontanissime tra loro, ma tutte belle. Come la mettiamo? Io Boys to Men tutta la vita, che è una canzone. Conosci Boys to Men, eh?
2: No, di queste ne conosco una, quindi ve la lascio, passo.
0: Quale conosci? Frank Sinatra?
2: Beh sì, Frank Sinatra lo conosco.
0: My Way, vabbè, dai, Crusaders, Randy Crawford, bella.
1: John Denver.
0: Ma direi una canzone verde. Canzone verde!
3: Colore verde!
4: Ciao Fernandone, ciao a tutti, sono Domingo e per il tema odierno la canzone che mi farebbe stare bene, End of the Road dei Boys to Men.
0: Confesso, ho rubato, ho sempre rubato.

0: ribassa, vai bassa.
1: Non così che non sento un cazzo. Brava. Tu sei figlia del gospel, santa pazienza. Cosa facevi? Cos'era quello di Marchette?
2: Marchette Gospel.
1: E che roba era?
2: Era il programma di carissimo Piero Chiambretti. Io ero una gospel.
1: Vi ho fatto fare anche un matrimonio, santa.
2: È vero, ti ricordi? Che bello.
1: Erano tutte vestite un pochino come i Boyz II Men,
2: eh,
1: no?
2: Sì, che
1: è una di quelle boy band dell'epoca di colore, che erano vestiti impeccabili.
2: Bellissimi.
1: Po' figli dei Tavares, di quelle storie lì, no? Anche dei
3: anche
1: Jackson.
3: Bei ragazzi.
1: Ragazzi.
4: Questa canzone dei Boyz II Men è la canzone più ingrifante della storia della musica.
1: Brava, fa anche quell'effetto, l'effetto ingrifante ti arriva subito.
5: Mamma mia, che lagna!
1: Oh, basta!
2: Dai, è chicchi.
1: Come si fa ad accontentarvi tutti? E vabbè, quanto è durata quella storia delle gospel?
2: Ha durato 4 anni.
1: Ma
2: comunque
1: in galera.
2: Sì. Oh, abbiamo lavorato
1: ma
2: tanto.
1: Ma che avete fatto quel matrimonio che vi ho dato io?
2: Sì.
3: Un altro matrimonio sicuro.
1: Tra l'altro fatemi salutare, ci stanno ascoltando i miei amici alcolizzati, no, i miei amici
3: ascoltatori
1: di Sant'Angelo.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao
2: amici.
1: È durata poco, dai.
2: Centri commerciali.
1: Che repertorio avevate?
2: Ah, solo repertorio gospel.
1: Sì, ho capito. Ma
3: i pezzi, qual era?
2: Amazing Grace, Alleluia.
6: Buon Natale con questa canzone.
1: Eh sì, è un po' anche natalizia. Vabbè, una delle, io ho avuto l'occasione, la fortuna di incontrarli, questi big, un tempo in una radio, forse ve l'ho raccontata.
2: No, vai.
1: E una volta, cioè avendoli tutti e cinque vestiti impeccabili, avevo un interprete perché immaginavo.
3: E che avevano dei bei orologi,
1: brava,
3: cioè raccontato.
1: Brava,
3: sì.
1: Brava. L'occhio mi cadde proprio su questa roba, tutti uguali. Cioè,
2: wow,
1: vestiti tutti uguali, ma fino all'orologio, ma proprio la roba, capito? Ero ligissimi all'immagine e avevo fatto un calcolo degli orologi, che è stato un furto mancato. Erano dei Daytona,
2: wow,
1: o tutti d'oro, un po' chiccioni, però. Beh, un Daytona oro all'epoca, beh, un 50.
3: Ma era in lire?
1: 50.000, sì, dai.
3: 50 milioni di lire?
1: 50.000 euro. Almeno un Daytona con l'oro, poi che è aumentato, almeno quello. Vabbè, basta. Erano i Boyz II Men, era la canzone che ti fa stare bene con il termine strada. La prossima è libera. Per cui, se vi passa per la mente una bella canzone che volete condividere con gli imparagonabili di R101, mandate pure un vocale a questo numero.
7: 331 80 90 101.
8: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101. Che bello.

0: Ascoltando e offerto dalla Rolex, dai tarocchi però, scherzo. Chiudiamo la puntata, chi ha lavorato per la televisione?
1: Canepa!
0: Chi per la radio?
1: Marcello Zorara! Ma chi è Stefano?
0: Siete da ricovero, siete da TSO, proprio urgente. Grazie a Marcello Zorara, Sabrina Bambi!
1: Buon martedì!
0: Regina Saraiva!
1: A domani!
0: E che Dio ci accompagni!

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Va che puntualità, oh, le 5 in punto e noi sempre qui presenti e un po' sonnati, come giusto che sia, ma vogliosi insomma di iniziare un'altra giornata tutti quanti insieme, scambiandoci dei buongiornissimi. Da Riccardo Russo al microfono e i più svegli d'Italia al 331 80 90 101 fino alle 7 almeno, dai, su, andiamo, avanti.
2: R101. Buongiorno.
0: Buongiornissimo, i più

0: gli unici train puntuali in Italia sono loro, arrivano qua sul binario 101 della vostra radio preferita alle 5.04 del mattino, anzi di questa mattinata, che vede da calendario scritto, vediamo un po', mercoledì, intanto giro di boa come si dice da queste parti, molto bene, si scavalla verso il fine settimana con calma, con grande calma, comunque la prendiamo così, sul positivo, 14 giornata e mese di
1: ottobre,
0: ok.
2: È un giorno fantasioso.
0: Lo sarà?
2: L'autunno incombe.
0: Fa fatica a incombere.
2: Qualcuno fa l'esoso.
0: Esoso.
2: Le foglie cascano. Si vide anche papelle.
0: Beh, oddio, ci proviamo.
2: Desiderio
0: come sempre ricevere quantità di messaggi e capire quanti ne sono.

0: già svegli là fuori al 331 80 90 101. Intanto oggi, oltre a quello che vi, quello che state sentendo, quello che si sta parlando, Riccardo Russo è presente alla parte tecnica, ha vinto il Jolly Paridausili.
1: Ciao!
0: Applauso Paridone che ritroviamo, è stato buttato giù dalla branda perché ieri c'era Giuseppino Milano, oggi ha vinto lui, domani una, ogni giorno parte tecnica diversa, perché il buon Edu, che è, diciamo, il titolare, è ancora lì, ferma i box, deve cambiare ancora acqua e olio, poi tutto a posto ritornerà, chiaramente. Come tornano le vostre voci? Dicevo, già in piena notte, messaggeria piena, sentiamo che volete, che dite.
2: Riccardo, volevo ringraziarti
0: perché?
2: A nome mio, a nome di tutti gli artisti, per la compagnia che ogni mattina ci date a me, agli autisti,
0: grazie,
2: a
0: grazie.
2: Chi lavora e tutto, che è una cosa fondamentale nel nostro lavoro.
0: Ma grazie.
2: Una buonissima giornata a tutti.
0: Oh, io chiuderei qua, grazie a tutti, ci risentiamo domani. Ale! No, perché è bello già ricevere come primo messaggio un ringraziamento di questo genere, insomma, vabbè, si fa quel che si può, si cerca di dare la carica giusta alla compagnia, quella delle 5 del mattino, che poi entra in intimità con tutte le sfide. Stamattina due ore clamorose, io ve lo dico, piano piano, passo passo, vi do anche qualche spoiler di cosa potrebbe accadere in questo buongiornissimo. Poi chi c'è ancora? Dai,
3: ciao,
0: forza,
3: per la canzone qua, che mi fa stare bene.
0: Quella è
3: Country
0: dopo.
3: Road.
0: Però è bella.
3: Temio.
0: Arca miseria, questa è bellissima.
3: To the place I belong. Va bene, ciao, un abbraccione a tutti, Francesca da Novara.
0: Francesca, grazie, tu come lei e tante altre stanno arrivando già di richieste di canzoni che fanno star bene. I minuti però in cui passiamo queste canzoni, 3 minuti 40 e 45, questa però è bella, possiamo mettere un pezzetto? Facciamo lo stop. Take me home, musica da viaggio, anche con i cavalli in Arizona, sì. In West Virginia, take me home e Country Road. Che bella, chissà se la passeremo tutta integralmente proprio negli spazi dedicati alle canzoni che mi fanno stare bene. Lo scopriremo magari tra una mezz'oretta oppure negli altri appuntamenti durante il corso di tutta la giornata. Ma qui bisogna impostare la prima ora, capire quanti ne sono là fuori già presenti per dire buongiornissimo e giocare alla prima chiamata del giorno, che ha come sigla questa.

Dai che l'avete capito, per chi non l'avesse ancora intuito invece ve lo dico, voglio capire l'anno più sveglio d'Italia. Basta al 331 80 90 101 palesarsi con la propria voce, pochi secondi, dirmi in che anno siete nati, ma attenzione, la modalità è quella nuova, il meccanismo nuovo, cioè non dovete andare dritti a dirmi l'anno, dovete raccontarmi cosa è successo in quell'anno lì. Se c'è un fatto di cronaca, un fatto cinematografico, un film importante uscito in quel... una canzone uscita in quell'anno lì, un VIP nato in quell'anno lì, nello stesso vostro anno, e io dovrò risalire appunto all'annata esatta. E sarà difficile, è un compito complicato. Mi voglio così complicare la vita fin da subito, e per cui vai, indizi sul vostro anno, io cerco di... arrivarci al 331 80 90 101 via alla prima sfida di oggi. Andiamo?

0: Ma che ve lo dico a fa pure io, siete già tanti, cosa ve lo dico a fare? Ve lo ripeto sempre perché è vero, c'è già la messaggeria bella piena tra i più svegli d'Italia al 331 80 90 101, c'è voglia di partecipare già alle 5 del mattino, anzi 5.12 per essere proprio precisi, dimostrare di essere in diretta e dimostrare appunto che la messaggeria è piena con i messaggi ancora arrivati nella notte, qualche ora fa mi dicono, prego, mettiamoli in onda.
1: E vorrei dedicare a tutta la nazionale Master di Scherma. Siamo appena atterrati a Malpensa arrivando dai mondiali. Un bel We Are the Champions. Ciao.
0: Allora, intanto ricapitoliamo la cosa qua. Il nostro amico, cos'è? Campione di Scherma, veramente? Ci scrive, ci sono i mondiali Master 2026 a Tbilisi. Un sacco di medaglie. Per il momento l'Italia è a quota 7 medaglie. Non so se siano ancora in corso. Sì, perché durano fino al 17 di ottobre. Mi stavo informando ovviamente attraverso il web. E cosa abbiamo? Un medagliato qua con tanto di We Are The Champions a richiesta. Vai, vai, mettila, è ovvio. Certo, ci siamo noi per non omaggiarli e complimentarci. Punto, no? Io non sapevo assolutamente nulla e quindi grazie anche per questa informazione, per seguirci, ben ritrovati, bentornati. Vabbè, noi però abbiamo aperto anche la gara, la prima di oggi, da qui alle 6 del mattino, nella prima ora di Buongiornissimo, cercando di capire quale annata vincerà, qual è la più presente. Io andrei per decenni. Voglio capire da quale 6 se vinceranno, saranno più presenti gli anni 60, 70, 80, 90. Basta, perché i 2000 dormono, ma ha voglia se dormono. Vai, sentiamo.
2: Buongiornissimo da Gigi di Chiavari. Ciao. Sono del 1963, sto andando devi dire ancora dopo a lavorare. E in quell'anno c'è stato l'attentato a Kennedy. Ciao, sì. Buongiorno a tutti.
0: Allora, sì, la modalità di gioco, la ricordo, è l'inverso di quello che ha fatto il nostro amico. Dovete dirmi prima un indizio, ok? Quindi l'assassinio di Kennedy, io sarei dovuto risalire al 1963, che però me l'aveva già spoilerato dall'inizio. Comunque, io lo prendo come in gioco, come tutti gli altri, 63 presente, quindi gli anni 60 partono in vantaggio. Chi risponde con cosa?
3: Buongiorno, Sofia. Ciao. Da Como, nata sì. Nel meraviglioso anno in cui è nato il grandissimo Valentino Rossi.
0: Perfetto, questo è un bel indizio, questa è la modalità di gioco, Valentino Rossi, io dovrei essere pronto e preparato a sapere che è nato nel 1979, se non sbaglio, ma non credo di sbagliare. Sì, io mi ricordo che non era degli anni 80 come me, era poco prima, è un 79, vado a controllare perché io poi googolo per capire se ho detto una cavolata. È 79, giusto, applauso. No, noi non ero proprio sicurissimo, però bello comunque anche ricordare questo e tanti altri, non solo personaggi famosi, anche momenti di cronaca o di appunto fatti accaduti importanti nel vostro anno raccontati al 331 80 90 101. Grazie, a tra poco.
4: Enjoy the music.

0: Sì, sorry, scusa, vi sto sentendo tutti al 331 80 90 101, i più svegli d'Italia vogliono dimostrare di essere belli presenti anche questo mercoledì mattina qui a dare del buongiornissimo a tutti e a giocare all'anno più sveglio d'Italia. Ditemi un qualcosa riguardo al vostro anno, io risalirò proprio all'anno preciso, bravissimo in questo gioco io, tra poco.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Ciao.
1: Da lunedì a venerdì dalle 5 alle 7 su R101.
3: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
4: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Sì, ma tanto c'è tempo.
6: Sì, sì, ci vado domani.
5: Ma va, che mica scappa,
6: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
5: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
3: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Segui R101 anche sui social, Instagram,
8: Facebook,
1: TikTok.
8: Ti teniamo compagnia ovunque.
1: R101.
9: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: R101 Meteo.
10: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Giornata serena o poco nuvolosa, con qualche velatura in transito. Non ci sono piogge da segnalare. Temperature in lieve rialzo al centro-nord. Valori diffusamente tra i 22 e i 25 gradi nelle isole maggiori, nelle regioni tirreniche e al nord, sopra la norma climatica. Ulteriore leggero calo al sud, sotto la norma, fatta eccezione per la Campania. Giornata ventosa al centro-sud per raffiche settentrionali anche forti, mari molto mossi nei settori del medio e basso Adriatico e dello Ionio. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: siamo fatti sto bel viaggetto in California con i Phantom Planet, adesso torniamo qui a ascoltare tutti più svegli d'Italia. Buongiornissimo, ancora da Riccardo Russo, 5:30 quasi di questo mercoledì 14 di ottobre. La prima chiamata del giorno, la prima sfida è capire quale decennio è più sveglio. Questa mattina, attraverso gli indizi che mi state riportando al nostro numero, io devo risalire però al vostro anno, e alle 6 tireremo un po' le somme. Sentiamo, dai, continuiamo sta gara, prego.
1: Buongiornissimo, prego. Sono Jessica da Città di Castello.
0: Ciao.
1: E il mio indizio è: nel mio anno c'è stato il disastro di Chernobyl.
0: Iniziamo già con le tragedie, chiaro, chiaro. Quando giochiamo agli anni più svegli, poi ci sono i riferimenti. Infatti, il cronaca nera arriva, che è sempre, però vabbè, quello è un anno particolare. Mi ricordo, ero piccino, era l'86, ricordo vagamente qualcosa. Poi ho ripreso il tutto, ho visto anche la serie qualche anno fa, ma è molto bello. Andiamo avanti.
2: Ciao, vi ascolto da Palermo, sono Alessandra. Il mio anno è quello in cui Del Piero, uno dei miei miti, ha iniziato a giocare alla Juventus.
0: Bello.
2: Ciao, un bacio.
0: Bello questo aneddoto qua. Io lì c'ero, ero già più grandicello, erano gli anni 90, precisamente settembre 93, l'esordio di Alex contro il Foggia, mi ricordo. Poi in casa la settimana dopo con la Reggiana ha subito fatto gol. Vabbè, basta, se no faccio tutta la cronostoria del mitico Alex, quindi preso anche questo, 93, prossimo ancora.
3: Buongiornissimo Ricky, io sono nato nell'anno, secondo me, mio, tuo e quello del Musazzi, e poi è caduto il grande muro. Ciao Ricky, un buongiorno. Giacomo da Parma.
0: Musazzi, non saprei dirti l'anno preciso di nascita del mitico Musazzi, l'anno del muro caduto, credo quello di Berlino, che però non corrisponde al mio. Mi hai tolto un po' di anni, questo mi fa molto piacere. Era l'89 e io sono dell'82, quindi no. Però comunque preso. Oh, sono facili, li sto indovinando tutti, ragazzi. Bravi, grazie. Ancora uno, Cri, vediamo se.
4: Io sono nata nell'anno in cui uscì il film Il Padrino. Ciao, buongiorno a tutti.
0: Sapevo io che potevo infilarne tutte e quattro. Il padrino. Allora, siamo negli anni 70 e qua, certo, però l'anno proprio preciso, pieno, ho bisogno del aiuto del computer. Jerry, vado a vedere perché non voglio sbagliare. 1972, questo era un anno che non dovevo sbagliare. E quindi l'abbiamo preso. Anni 70 presenti, e continuate così. Bello, mi piace, perché comunque sono abbastanza semplici. Mi state facendo dei favori. 331 80 90 101. Eva Max, Torna con la sua canzone, appunto intitolata Torna. E torniamo anche noi tra poco.

0: Che mattinata piena, un'alba ricca questo mercoledì qua nel Buongiornissimo, eh? A parte il cercare quale sarà il decennio più sveglio da qui alle 6, si stanno giocando gli anni 70-80 più che altro, poi ci sono anche le altre annate, per carità. Mi hanno detto che ci saranno, spoiler, dei golden ticket. Posso dire quando e cosa si vince, però rimanete lì perché entro le 7, insomma, in queste due ore, anzi ora e mezza di Buongiornissimo, scopriremo quando e cosa si vince. Ma andiamo avanti, dai, con gli anni, forza, forza,
1: ciao,
0: forza.
1: Ciao Ricky, buongiorno, sono Didi Domodossola. Nell'anno in cui sono nato io è nata anche Sharon Stone. Tanta roba, ciao ciao.
0: È tanta roba, diciamo tanta roba, qualche anno. No, nel senso, sempre una bella donna. Adesso non è proprio più di primissimo pelo, diciamo. La buttiamo giù così. Lei è nata, quando è nata? Io non lo so. Devo andare di nuovo alla ricerca. 58? Gli anni 50, presenti, avanti, bravo.
2: Io sono nato nell'anno in cui tocca, ha messo il piede, ha toccato.
0: Rigore per l'Inter. Cos'è, una telecronaca dello sbarco sulla Luna? E qua non manca mai questo episodio, questo aneddoto legato al 1969, chiaramente, non manca mai. Preso, ancora uno.
3: Ciao Ricky, buongiornissimo. Ciao. Nel mio anno esce il primo film di Star Wars.
0: Ancora coi film, oggi ce l'avete. Altro spoiler, allora ve lo devo dire. Nella seconda parte, dalle 6 alle 7, rimanete tutti qua e giocheremo con un argomento riguardante film anni 70, anni 80 e 90, sapete, no? Vabbè, vi spiego tutto poi dopo. Intanto devo cercare quando è uscito la prima serie di Star Wars, non sto cercando, guardate che non è il 25 maggio del 77. Non ci sarei mai arrivato da solo, ragazzi. Mi state comunque mettendo in difficoltà. Coi film vado un attimo in defiance. 331 80 90 101. E allora, tanti anni 70, tanti anni 80, buoni gli anni 60, ma del 58 il nostro amico non me l'aspettavo. Bravo.

0: A proposito di Casini, ho letto una notizia qualche giorno fa di Pier Ferdinando Casini, parlamentare ancora oggi, io credevo fosse già pensionato, invece no, ha detto mi fermo qua, dopo soli 44 anni non mi ricandido più, applauso, applauso. Ma allora è possibile tutto in questa vita, è possibile anche richiedere una canzone, tra poco quella che vi fa star bene, sempre al 331 80 90 101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
1: Ciao.
3: Da lunedì a venerdì dalle 5 alle 7 su R101.
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa, eh.
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
6: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
7: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La carta igienica Nicky Fashion da 12 rotoli a 5,49€. Trovi anche l'asciugatutto Nicky Limone nel formato da 6 rotoli a 5,49€. È l'ideale per tutti gli usi in cucina e ha l'anima profumata al limone. Nicky, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
11: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Spettacolo, il primo appuntamento di giornata che R101 vi regala per entrare nel palinsesto e piazzare la vostra canzone preferita, quella che vi fa star bene per l'appunto. Sentiamo quindi chi accontentiamo per primo e con cosa.
1: La canzone che ci starebbe bene alla grande oggi è Grease di Frankie Valli.

0: Richiesta da parte vostra, siamo tornati negli anni 70 dopo che ci stiamo facendo da quasi un'ora proprio il viaggio nei decenni vostri. Mi state raccontando attraverso degli episodi, degli aneddoti, dei fatti, curiosità, gente famosa nata nel vostro anno. Io devo proprio risalire a quello giusto vostro, al 331 80 90 101, il primo gioco di oggi. Continuiamo? Sentiamo un'altra carrellata? Prego, vai.
1: Buongiornissimo Ricky, Pietro da Torino. Nel mio anno ci fu il terremoto in Friuli, purtroppo.
0: Eccolo là, avanti tutta con le tragedie, lì siamo ferratissimi perché ogni volta che giochiamo ci sono sempre questi aneddoti, purtroppo, insomma, va bene. 1976, se non sbaglio, credo di non sbagliare perché molto spesso viene appunto citato. Ancora avanti.
2: Ascolta da Funni, sono Elia e io sono nato nell'anno in cui sono usciti al cinema questi tre capolavori: The Prestige, Il Diavolo Veste Prada e Casino Royale.
0: Allora, sei giovane, intanto sei giovane, perché io mi concentro sul Diavolo Veste Prada, Casino Royale non lo ricordo. Credo di averlo visto. Comunque, Diavolo Veste Prada, siamo nel 2005, 2006, giù di là, vado a vedere, controllo, scusate, non devo far brutte figure, io subito provo, poi c'è la conferma del computer, come dicevano, è 2006, lo vedi, l'avevo quasi preso, quindi il più giovane tra noi è il nostro amico qua, che si è palesato a quest'ora, bravo, grazie, prossimo.
3: Ciao amici di R101, sono Maurizio da Cremona,
0: giovane,
3: già in piedi da un'ora e mezza per andare a una fiera lavorativa.
0: Sì.
3: Io sono nato nell'anno in cui il maestro Yuri Keki vinse la medaglia d'oro olimpica. Un bacio, un abbraccio a tutti quanti.
0: Aneddoto sportivo, abbiamo la medaglia d'oro per il mitico Yuri Keki, Atlanta 1996, anche lui giovanissimo, ci sono gli anni 90. Ne abbiamo ancora uno e chiudiamo questo cerchio. Guarda che faccio l'unplane. Dai che faccio l'unplane.
4: Buongiorno Ricky, dai. Carmine da Andria.
0: Dai.
4: Io sono nato nell'anno che uscì Vacanze di Natale con Jerry Calà e Claudio Amendola.
0: E questo è mio pane quotidiano praticamente. Qui in Castagna non mi ci trovate. Vacanze di Natale 83, anche l'anno è proprio nel titolo tra l'altro, per cui non potevo assolutamente sbagliare. Oh, ferratissimi anche coi film oggi, quindi... Buono, mi piace questa cosa perché dopo, tra le 6 e le 7, nella seconda parte del Buongiornissimo, giocheremo proprio a tema film. Ci sarà una sfida proprio molto molto particolare su questo tema, quindi rimanete qui per forza. 331 80 90 101, vai Mahmood con la tua tuta gold e poi torniamo qui.

0: ne basta uno di cellulare, di smartphone, quello che avete voi per usare, per diventare protagonisti fin dalle prime ore qua su R101 nel buongiornissimo, giocare con noi alla prima gara che si sta per concludere, mancano pochi minuti alle 6 del mattino, cerchiamo il decennio più sveglio d'Italia attraverso il vostro anno raccontato in episodi, fatti e aneddoti. Sentiamo ancora qualcuno, l'ultima carrellata, dai.
1: Buongiornissimo, prego. Ricky, Monica. Ciao. Da Rovereto, provincia Trento. Sì. Io sono nata nell'anno in cui è uscito Gli Aristocratici. Tanti auguri di pronta guarigione a Edo e buona, sì, giornata a tutti quanti.
0: Brava, e grazie, grazie, riporteremo gli auguri di pronta guarigione al nostro, diciamo, operatore numero uno qua, il titolare del banco regia, sostituito oggi da Pari d'Ausili, che è lì bello sveglio, oh, ragazzi, sta prendendo tutte le note audio, le sta mettendo in onda, i contributi.
2: Non è vero!
0: Come non è vero? E che potrei fare io tutto da solo? No, no, bravi, bravi, bravi tutti. Lo staff Aristogatti, intanto, questo mi ha permesso di andare a vedere che uscì nel 1970 il film, il cartone di Aristogatti, clamoroso, bellissimo. Ancora uno, ancora
3: ciao
0: uno.
3: Ciao Ricky, buongiornissimo. Sono, eccolo, nato nell'anno in cui la Juve ha perso la finale di Coppa di Campioni.
0: Quale, però?
3: Così.
0: Ne abbiamo perso
3: il 2000. E ha segnato un certo Magat, ti ricordi?
0: No.
3: Ciao Ricky, ciao di Black.
0: Fortunatamente avevo solo un anno e ancora non avevo preso quella malattia lì, il tifo per quella squadra che ne ha perse parecchie, di Champions in finale, e 83, in quel caso 83, non ancora un anno. Cambiamo argomento, ma perché mi dovete intristire così? Prego, prossimo.
4: Ciao Riccardo, io sono nata nell'anno in cui è uscito Jump dei Van Halen.
0: Vai, fallo uscire. Anni 80, ci siamo, anni 80 ci siamo. Collocarla proprio precisamente in un anno mi viene un attimo difficile, però è bella, lasciamela in sottofondo che vado a cercare. Pubblicata nel dicembre 1983, doppietta dell'83 quindi in questo blocco. E allora, quale decennio vincerà? Lo vado a scoprire subito perché tiro le somme, diciamo, di quel che è stata questa prima ora di Buongiornissimo. E vi dirò il decennio vincente questa mattina qui su R101. Torna a trovarci anche Sombr per dire.

0: mattino. Chiudiamo la prima parte del buongiornissimo in questo mercoledì 14 di ottobre. Siamo andati alla ricerca dei vostri anni con aneddoti, fatti, curiosità, insomma siamo risaliti al vostro anno e a stabilire che il decennio più sveglio d'Italia questa mattina sono gli anni 80. Bravi. Rimanete lì comunque tutti, perché dopo le news si ritorna, chiaro.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101
1: è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Esteroletto. È riuscito l'intervento?
1: I giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Esteroletto. È riuscito l'intervento?

0: 17 milioni per l'ex Ilva, impianti in riscaldo sino alla decisione della Cassazione, ma non oltre 15 dicembre, assunzioni e tutele per i lavoratori, protezione e cassa integrazione anche per l'indotto, ma la protesta dei lavoratori non si ferma. Oggi in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Italia e Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata su libertà e democrazia, ha ribadito la Premier parlando del legame transatlantico, pilastro della nostra sicurezza. Il giallo della Ricina, Pietra Catella, perquisiti 4 istituti scolastici, 71 PC nel mirino degli investigatori di Campobasso. Oggi nuovi sopralluoghi, si affaccia una nuova pista, forse il vero bersaglio era Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime. Calcio Champions League, brutto tonfo per l'Inter che a San Siro incassa un pesante 4-3 dal Bruges. Amara trasferta spagnola per il Napoli, battuto dal Villarreal per 3-1. Stasera Feyenoord Como dalle 18:45 e Roma-Real Madrid dalle 21. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di 3 serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
3: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno 2 prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Ah, il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese a 2 passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
6: RG101. Buongiorno.
7: Buongiornissimo.
8: Buona, buongiorno a tutti.
7: Buongiornissimo.
9: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
10: Ci sono, i più svegli d'Italia lo hanno già dimostrato nella prima parte dalle 5 alle 6 dandosi del buongiornissimo, giocando e sfidandosi con il proprio anno messo in gioco. Adesso però, seconda parte oggi, sempre sugli anni andiamo, però in un'altra tipologia di sfida, di gara. Vi racconterò tutto tra poco. Per giocare con noi, farvi sentire 331 80 90 101, quello non cambia mai.
7: R101. Buongiorno.
9: Buongiornissimo, i

weekend arriva proprio ad aprire la seconda parte del Buongiornissimo Oggi. Oggi mercoledì, noi lo definiamo anche giro di boa da queste parti, per dire che stiamo scavallando verso il prossimo The Weeknd. Siamo lì a metà, il weekend scorso e il prossimo. Dai dai che ce la facciamo, piano piano, passo passo, buongiornissimo dopo buongiornissimo, sfida dopo sfida. Quale sarà però la prossima da impostare? Ve lo dico subito: continua il torneo che mette in sfida due decenni che stanno particolarmente a cuore ai più svegli d'Italia, ovvero gli anni 90 contro gli anni 80. Allora, la scorsa settimana gli anni 80 hanno vinto sul tema musica, quindi secondo voi la musica anni 80 è stata migliore degli anni 90? L'abbiamo affrontato quell'argomento, quella gara, con una partecipazione straordinaria. Vorrei la stessa partecipazione, forse anche di più, perché si cambia argomento oggi. Dalla musica passiamo al cinema. Mamma mia, qua questa musichetta cosa mi ricorda? Beh, erano gli anni 80, però anche anni 90, credo, no? Questa era la sigletta che anticipava il lunedì film. C'era l'appuntamento del lunedì sera con un film, magari in prima visione, un grande classico. Con questa base qua, la voce di Lucio Dalla, sì. Bello, bello, bello. Vabbè. Allora, dunque, complicata la situazione qua, questa gara. Perché facendo mente locale, secondo voi, cinematograficamente parlando, sono stati migliori gli anni 90 o gli anni 80? Mamma, bisogna veramente impegnarsi oggi. La gara è difficile, perché se io penso a tutti i titoli, tutti i film degli anni 80, mamma, beh, è una cosa clamorosa. Magari nel corso di questa ora vi aiuto un po', ecco, con l'elenco dei vari film importanti che ci sono stati in quel decennio, così come nel decennio anni 90. Io vi lascio pensare, ragionare per il momento. Vi dico che il voto recitato vale doppio, per cui scegliete il vostro film preferito, che sia degli anni 90 o degli anni 80, e metteteci giù una particina, una scena, una battuta di quel film lì. Vedremo di risalire anche al decennio. Ok? Va bene? Detto tutto questo, ricordo il numero per chi ancora i più distratti non avessero preso nota: 331 80 90 101. Sfida

0: Che sfida, che sfida. Lo so che vi ho messo in gravissima difficoltà, perché io stesso sarei indeciso se votare per il decennio anni 90 oppure gli anni 80 in base ai film usciti in quei due periodi lì storici, anche dal punto di vista appunto cinematografico. Perché se io penso agli anni 90, boh, non lo so, potrei dirvi, parto da qua, Pulp Fiction, ma che ne so, Truman Show, Forrest Gump, Matrix, Il silenzio degli innocenti, Jurassic Park, cioè tutti i capolavori incredibili, per non parlare degli italiani, La vita è bella, Mediterraneo, Il postino, Il ciclone, gli anni 90 ragazzi. Però poi gli anni 80 uno ci pensa, madonna, tutta la saga di Ritorno al Futuro è là, Blade Runner, Gli Intoccabili, C'era una volta in America, L'allenatore nel pallone, Vacanze di Natale. No, voglio dire, è difficile. Voi avete invece le idee chiare oppure vediamo, sentiamo.
1: Buongiornissimo a tutti, buongiornissimo Ricky. Sono Marcello da Bologna, dei Complici.
0: Sì. Beh, salve.
1: Che dire, non che sono dire. Bello, piaccio. Nel 1983, secondo me, Jerry Calà già era molto avanti. Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Andiamo subito sui film di un certo tipo, della qualità giusta. Lo sapete, andate a fare centro, proprio nel mio bersaglio preferito. Quindi anni 80 preso, con riferimento clamoroso. Ancora un altro, dai.
2: Buongiorno Ricky, io sono per il cinema 80, anche solo perché ci ha regalato una poltrona per due che ci porta ogni sera di Natale nell'atmosfera piena natalizia, certo. E che io, nata negli anni 70, ho trasmesso a mio figlio, che poi penso che lo trasmetterà a suo figlio. Ciao Cristiano Pesaro.
0: La registrazione di questo messaggio un po' tagliuzza, mi è venuta male, però comunque si è capito, insomma, le vota anni 80 per la tipologia di film. Oh, a base natalizi siete già tutti proiettati a dicembre, com'è? Allora bisognerà, ecco, rimpostare anche la sfida sui film di Natale, quello che percepisco da voi. Vabbè, comunque per il momento due punti agli anni 80. Siamo fermi ancora con il voto recitato. Vi ricordo che il voto recitato vale doppio. 331 80 90 101. Dai, forza, forza.

0: R101 Golden
1: Ticket. Quella ve l'avevo detto io che sarebbe stata una mattinata particolare, esplosiva, carico di sorprese e anche dei Golden Ticket che piovono così nel buongiornissimo per i più svegli d'Italia. Vi do tutto il tempo per recuperare lo smartphone e scrivere con un messaggio di testo o un WhatsApp comunque scritto R101 Jurassic World. Il primo che lo scriverà correttamente il più velocemente possibile avrà in regalo due biglietti per entrare alla mostra Jurassic World Experience che si tiene nell'area Milano Sesto, di cui R101 è radio ufficiale. Guarda caso, oggi la sfida è tra anni 90 e anni 80 a livello di film. Parliamo proprio di un film clamoroso degli anni 90. Cos'è questa experience? È un'esperienza meravigliosa, immersiva, a stretto contatto con i dinosauri. C'è anche Paolo Dini che vi aspetta lì all'ingresso, alla biglietteria. Ambientazioni spettacolari, riproduzioni fedelissime in tanti dettagli, insomma sembra veramente di vivere in prima persona il film Jurassic Park. Non perdete questa occasione, due golden ticket per il R101 Jurassic World da scrivere al 331 80 90 101.
0: Golden. R101 Golden Ticket.
2: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Potente robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra a soli 359 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
1: Questo è il sole unico, buongiornissimo, il programma che sveglia l'Italia dalle 5 alle 7 su R101 con Riccardo Russo al microfono, ma soprattutto i più svegli d'Italia al 331 80 90 101.
3: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa,
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane, confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
7: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
13: Denaro è tempo il?
14: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
15: Ok, trattiamo. Dici cosa vuoi.
16: Voglio una macchina, qui fuori. Bella, un Qashqai.
15: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
16: Basta che sia un Qashqai.
17: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
16: Wow, una bomba.
15: Tranquilli, intendeva l'offerta.
17: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.
18: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
19: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
20: Yakult Plus, pesca, 20 miliardi di probiotici LCS, pesca, ricco in vitamina C per il sistema immunitario, pesca, e indovina il gusto? Yakult Plus, gusto pesca, buono.
21: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
22: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
0: R101 Meteo.
24: Bentrovati da Ester Oletto dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso con pochi temporanei annuvolamenti per lo più confinati su Alpi orientali, Appennino meridionale. Nel pomeriggio tempo bello e soleggiato da nord a sud in tutta Italia. Temperature massime in rialzo in gran parte del centro-nord, valori diffusamente tra i 22 e i 25 gradi nelle isole maggiori. Ulteriore leggero calo al sud sotto la norma, fatta eccezione per la campagna. Giornata ancora ventosa. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: taking me. Golden R101.
1: Golden ticket. The winner is.
2: E allora i due biglietti per entrare alla mostra Jurassic World Experience di Milano se li aggiudica Alessio. Buongiorno Alessio.
3: Buongiorno Riccardo, buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Dalla ridente Bovisio Masciago, siamo lì sempre zona Milano, cos'è? Monza, Brianza,
3: È la terra di mezzo tra Monza e Milano, esattamente a metà strada.
2: La terra di mezzo, come un Frodo Baggins, però te ne vai a vedere l'esperienza giurassica.
3: Fantastica,
2: Jurassic World.
3: Sì, siete grandi. Bellissimo,
2: senti, con chi andrai?
3: Con mia figlia Claudia, che a dicembre compie 26 anni ed è adora Jurassic Park.
2: Ah, bella grandicella, proprio... però è rimasta là negli anni 90. Vedi che noi stiamo giocando proprio tra anni 90 e anni 80 a livello di film. Noi abbiamo avuto l'occasione di regalare questi due biglietti per un capolavoro anni 90, ovviamente. Tu
3: Fantastico,
2: l'hai visto anche Jurassic Park?
3: Assolutamente sì, assolutamente.
2: Più bello il primo o il secondo? Perché poi hanno fatto... sì, esatto, c'è stata pure la saga.
3: Il primo entra nel... proprio.
2: Lo sapevo. Anch'io avrei detto quello, quindi guarda, ti auguro una buona giornata,
3: grazie.
2: Una buona esperienza, facci sapere poi com'è andata, tanto
3: sei
2: noi
3: un grande e la tua trasmissione è fantastica.
2: Wow!
3: Sempre col sorriso.
2: Grazie Alessio, ciao, buona
3: grazie
2: giornata.
3: Buona giornata,
2: ciao.
3: Golden R101.

0: Torniamo a Bombazza qua nella nostra sfida del buongiornissimo di oggi, dove i più svegli d'Italia sono lì pensierosi. Io me li vedo con la mano sotto il mento, gli occhi un po' all'insù di sparare a dire saranno stati meglio gli anni 80 o gli anni 90 a livello cinematografico. Bisogna fare bene mente locale, capire i propri gusti cinematografici, quello che vi è piaciuto di più, quel film che vi ricordate meglio, è degli anni 80, degli anni 90. Io sono molto indeciso, voi avete le idee più chiare? Spero di sì, sentiamo come va.
1: Hola, ciao sfida. Riccardo, buongiorno, Flavio da Verbania. Bella, bellissima questa gara. Però anche qui io non ho dubbi. Vai. Anche solo perché il film preferito di mio marito Luca è C'era una volta in America. Quindi anni 80, voto anni 80. E dirò anche questo. Vai. Scusate, chiedo già scusa. Mi avete preso per un coglione? No, mister, lei è bravissima. No, mi avete preso per un coglione. Basta, scusate, ciao, buona giornata.
0: Fatto molto ridere. No, mi ha fatto molto ridere l'abbinamento, che al marito piace C'era una volta in America e lei invece mi ha citato Banfi nell'allenatore del pallone. Ma no, se ne ero sotto la mano, ma mi fa male. Bellissima, brava, è voto doppio quindi, perché ricordiamo il voto recitato vale doppio ancora. Dai,
2: buongiorno,
0: dai.
2: Ricky, Vale da Bologna. Voto film anni 90 tutta la vita. Sì. Citazione: mamma dice che la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita. Forrest Gump, buona giornata a tutti e we won!
0: Film clamoroso, lo vidi in videocassetta, forse ancora VHS, per dire una cosa vintage, l'ho detta, anni 90, dai che c'è anche agli anni 90, riequilibrano un po' la situazione, ancora uno, dai.
3: Buongiorno a tutti, un film per me indelebile è stato Ehi tu porco, leva le mani di dosso, Alberto d'Aosta.
0: La saga di Ritorno al Futuro, intramontabile ancora oggi, quindi anni 80 ancora in vantaggio per il momento, esprimetevi ancora, recitate, fate quello che vi pare. 331 80 90 101, siamo
4: fammi qui. Sapere

0: i delicatissimi, direi, Federico Zampaglione con i suoi Tiro Mancino e Simona Molinari, la loro nuova canzone insieme titolata Nuvole. Su R101 alle 6.38 cerchiamo il decennio migliore tra gli anni 80 o gli anni 90 a livello di cinema, cinematograficamente. Vi state esprimendo al 331 80 90 101, ci risentiamo tra pochissimo, ovvio.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da €10 al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Parliamoci chiaro. Stirare non è mai stata la mia passione. Ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
4: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
5: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto.
6: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
7: Il modo migliore per svegliarsi è ovviamente ascoltare una buona musica su R101, ma magari proprio quella che piace a voi, la vostra canzone preferita. Arriva il momento della canzone che vi fa star bene al 331 80 90 101.
8: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone, personalizzabile, guidabile da €99 al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
9: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross, per andare ovunque, da €99 al mese. TAN fisso 799, TAE 1137, anticipo €5.937, rata finale €11.429. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
11: Sì.
10: E questo?
11: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
12: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
13: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da €24.950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
14: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a €599. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
15: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
16: Sì, certo.
17: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
18: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
19: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
20: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
21: Frequenziamoci con Iren.
22: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
23: Perché sono già cliente Iren per due case.
24: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
25: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 17 ottobre dalle ore 10:30 allo Store Iren di Piazza Duca d'Aosta a Reggio Emilia. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
21: Frequenziamoci con Iren.
26: Bollettino d'anniversario numero 1.
27: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
26: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
0: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
1: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
0: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
2: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Giro, altra corsa qui su R101 e altra canzone, altro ascoltatore da accontentare con la propria canzone preferita, quella che lo fa star bene. Siete pronti a cantare e commuovervi? Dai, forza, sentiamo perché.
28: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene è I migliori anni della nostra vita, da dedicare a una persona speciale, Simona, che oggi fa 50 anni, compagna e mamma, che tutti i giorni ci sopporta a me e Alice. Un bacione, Simone da Como.

0: è che vi volete far piangere tutti stamattina qua? Allora, vabbè, bellissima, bellissima cantata del mattino presto qua nel Buongiornissimo, perfetta anche per la sfida in corso che sta quasi per chiudersi. Stiamo cercando i migliori anni riguardo al cinema, cinematograficamente parlando. Abbiamo messo in sfida gli anni 80 contro gli anni 90, scelta molto complicata da parte mia, ma voi avete le idee chiare. Vai, ancora, sentiamo l'ultima carrellata.
1: Bella sfida questa, però scelgo anni 80, dovrebbe essere 86. Yuppies 2, vale. Lì c'era una bella banda anche lì, tra De Sica, Boldi, Cala, Greggio. Greggio, una bella famiglia anche quella.
0: Ah, erano anni e anni e anni che aspettavo questa, questa citazione, però non mi hai citato. Vabbè, vabbè, voto, ricordiamo, voto... recitato vale doppio, non mi veniva la parola. Bene, ancora avanti.
2: Buongiornissimo ragazzacci, Simone da Arezzo.
0: Ciao.
2: Ehi, un momento. Solo i vigliacchi si nascondono sotto il letto. E io non sono un vigliacco.
0: Kevin. Kevin.
2: Sono l'uomo di casa. Mamma, ho perso l'aereo, mitici 90.
0: Bravo, voto doppissimo questo per la tua citazione anni 90 che recupera piano piano perché gli anni 80 sono ancora in vantaggio. Ancora vai, prossimo.
3: Ciao Ricky, buongiorno, Roby da Pistoia. Tappami Levante, tappami.
0: Citazione, doppio punto ancora per gli anni 90. Vedi, vedi, vedi che rientrano in gara ancora.
4: Non posso non dare il mio punto agli anni 90 per il film Armageddon, giudizio finale 1998, in cui Bruce Willis disse a Ben Affleck: dia Grace che le voglio bene, con la colonna sonora degli Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. Fantastico, film fantastico.
0: E falli partire allora, va. Anche lì quanti pianti se siamo fatti sul finale di quel film. Mamma mia, i trivellatori di meteoriti. Allora gli anni 90 hanno recuperato di botto, perché gli anni 80 stavano vincendo di brutto, ma qua voti doppi ne sono arrivati, per cui è tutto in bilico, la situazione va sgarbugliata a breve. Subito dopo Ella Langley che sta per partire, incombe così come ultimo disco del Buongiornissimo stamattina. Vado a fare un recap, un riconteggio e torno per il consueto verdetto finale che chiude il Buongiornissimo, ma aprirà poi altre due ore di banda, lo sappiamo, eh. Arrivo, arrivo subito.

0: Sei pronti a dirlo insieme a me? 3, 2, 1, verdetto finale! Andiamo a chiudere queste altre due ore clamorose di buongiornissimo con grandissima partecipazione dei più svegli d'Italia. Nella prima parte abbiamo cercato l'anno più sveglio, nella seconda il decennio migliore a livello cinematografico. La sfida era tra anni 80 contro anni 90. Mamma, quanti titoli, quante citazioni, quanta gente che mi ha recitato battute, parti di film preferiti. Bravi, grazie, grazie, grazie. Ma alla fine chi ha vinto? Bisogna tirare le somme. Suspense. A livello cinematografico è stato migliore per i più svegli d'Italia gli anni 80. Decennio 80, si porta a casa anche la gara sui film dopo quello sulla musica. Chi conferma?
1: 1987. Nessuno può mettere Baby in un angolo. Dirty Dancing. Sabrina da Varese.
0: Mancava questa citazione. Ancora uno, ancora
2: uno. Buongiornissimo a tutti. Beh, sono molto legato agli anni 80, quindi ti dico telefono casa.
0: Uguale,
2: telefono casa.
0: Identico, preciso, spiccichè a E.T. Era un po' più così. Vabbè, non me lo ricordo più neanche io. Comunque sia, fatto il pieno di voti. Gli anni 90 hanno cercato di recuperare, ma non ce l'hanno fatto. Quindi 2-0. Gli anni 80 si portano a casa tutte queste tipologie di sfide che stiamo creando qui nel buongiornissimo, che rivedrà, diciamo, la luce domani alle 5 del mattino. Ora si prosegue la mattinata fino alle 9 con la banda DR101. Amici, grazie a tutti, a domani. Ciao.

0: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
1: Ciao.
0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Ester Oletto. Prima nota, il Policlinico Gemelli di Roma per Leone XIV. Al Papa è stato rimosso un adenocarcinoma polmonare, trovato in fase iniziale, ben localizzato. I medici e le fonti vaticane non parlano di chemioterapia. Via libera del Consiglio dei Ministri a documento programmatico di bilancio, sì anche all'autonomia differenziata per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Disco verde al nuovo codice della strada. Sanzioni più leggere, non è più obbligatorio portare patente e libretto, innalzato il limite di età 70 anni per guidare camion e autobus. Ex Ilva, varato dal governo un decreto per tenere in riscaldo Taranto sino alla pronuncia della Cassazione e sbloccare 40 milioni e mezzo. Sostegno alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti nella crisi, ai sindacati non basta e proseguono la protesta. Prima al Senato, poi alla Camera, oggi le comunicazioni di Giorgia Meloni alla vigilia del Consiglio europeo. Focus su energia, flessibilità fiscale, ma anche Ucraina. Sostegno a Kiev e gli attacchi ibridi in Europa connessi alla Russia. Gli avvelenamenti mortali da ricina a Pietra Catella. Investigatori a caccia del computer da quale potrebbe essere partita la ricerca di notizie sulla sostanza tossica. Perquisiti 4 istituti scolastici. Si fa largo l'ipotesi che il bersaglio fosse Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime. Calcio, serata negativa per le italiane in Champions League. L'Inter battuta 4-3 a San Siro dal Bruges, trascinato dalla tripletta di tre soldi. Sconfitta anche per il Napoli, superato 3-1 in casa del Villarreal. Oggi in campo Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi set informativi. Auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere.

0: La friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto, uni euro.
1: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: R101, traffico e mobilità.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto compreso tra San Severo e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni per la presenza di materiali dispersi. Si sono formate code tra Foggia e San Severo. Lungo la 4 Torino-Trieste è segnalata una perdita di carico tra Trezzo e Capriate in direzione Brescia. Sulla 1 Milano-Napoli coda per traffico tra Torrenove e il bivio di diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sulla 29 Palermo-Mazzara del Vallo corsia chiusa tra la diramazione Aeroporto Falcone Borsellino e lo svincolo Carini in direzione Palermo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
6: La banda di R101 con
7: Iren Luce Gas e Servizi. Tieni in store dal 30 agosto al 28 novembre e attiva un nuovo contratto luce o gas. Puoi ricevere 30 euro di cashback in bolletta. Condizioni nel regolamento su irenlucegas.it.

0: 13 ottobre, buongiorno da tutti noi, dalle 7 alle 9 in diretta con tanta bella musica e parecchia energia stamattina.
1: Bene, bene, bene, bene.
0: Quella di Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Fermi, fermi, fermi.
2: Fermi.
1: Non sentite?
2: Sì.
1: Come se
2: sì,
1: ci
2: sì.
1: fosse puzza di Bruges.
2: Puzza di Bruges. È bruciato qualcosa.
1: C'è qualcosa che brucia.
2: È bruciato qualcosa.
3: Paolo, me ne puoi prestare 3 soldi?
1: Come Ale. Bruges. Comunque, hanno vinto i nerazzurri.
2: Sì.
0: Sono nerazzurri anche
1: esatto,
0: loro.
1: È vero, sì. Sì. Ieri vestivano
0: partita
1: chiaro.
0: Di Champions 4-3. Va bene.
3: Vabbè, comunque posso dire
0: 3 gol li abbiamo fatti.
2: Infatti sì. Contano quelli, Chiara. Chiara.
0: Inter. Sì, sì. Buongiorno.
3: Se mi permetti, allora avete perso, però ci sta con una squadra che lotta per vincere la Champions League.
0: Magari
3: da...
0: sì, che ne sa.
2: Magari
3: Club
2: sì.
3: Bruges, questo ti fa capire che veramente ha affrontato la squadra più forte del girone del campionato.
2: Lei, mister della Juve, quest'anno non può parlare tantissimo. Sa, no, glielo dico io da Juve. Cioè,
1: è vero, è vero. E tenga giù con le mani, non mi stringa il gomito.
0: Tu hai già parlato troppo, Riccardo Russo, da stamattina, in quanto juventino sfegatato.
2: Non parlo più, quindi mi dici questo, mi taccio, mi devo tacere.
0: Hai già commentato abbastanza, tanto che abbiamo rispolverato questo file in tuo onore.
2: Qual è?

0: È una bellissima competizione l'Europa League.
1: Vabbè, un abbraccio anche agli amici di Napoli, anche per loro è girata male ieri sera, via.
0: Vero.
2: Rigiriamola al meglio questa mattinata insieme. Ma anche al nostro Cristiano Militello, peccato sì, perché i suoi commenti calcistici.
1: Oggi ci sarebbe stata opportuna la sua presenza, ma
3: scusate, ci sarà un roast in peace per lui.
2: Non è che ogni volta che manca qualcuno
0: sì,
2: dobbiamo...
0: io direi di sì.
1: Fermi lì per favore.
2: Celebrare un funerale
1: appunto
2: in diretta.
1: Oh mamma mia, quindi mettiamo, ho visto gli highlights, non ho visto la partita, abbastanza turbolenta, c'è stato un po' di su e giù, tanti pali, traverse, di tutto è successo.
0: Perché
1: e tu eri a dormire.
2: Infatti.

0: tra
1: lei no.
0: i pali della,
1: lei sente l'audio.
0: Del comodino.
1: È vicina allo stadio, anche di casa, sente le urla ma non capisce a cosa attribuirle.
0: Esatto, il cuscinetto, sì, c'è il cuscinetto del rigore?
2: Eh? No, non... il dischetto.
1: Il cuscinetto.
2: Vabbè, lascia perdere, ha preso 4 dal Bruce.
1: Va bene, basta così, andiamo avanti.
0: Ma perché qui abbiamo lavorato alla stragrande, ragazzi, nei giorni scorsi. A grande richiesta tornerà nelle prossime settimane una rubrica amatissima della banda di R101. Non diciamo troppo, vi lanciamo così questa mattina questa domanda al 331 80 90 101, poi vi daremo qualche indizio qua e là.
1: Sì.
0: Qual è quella cosa che avete dovuto fare? Perché siete quasi stati obbligati, molto imbarazzante. Non potevate esimervi, perché magari ve l'ha chiesta la figlia, vostro figlio, vostra moglie, il vostro capo.
1: Quella cosa alla quale non avete potuto dire di no, anche se vi rodeva tanto doverla fare. Ma tanto.
0: L'imbarazzo si poteva toccare.
1: Devono
0: magari vestire da elfi sotto Natale, perché sono i commessi di un determinato posto.
1: Poi quando vostra moglie vi ha costretto a tornare in un negozio per fare questioni sul prezzo, quelle cose che insomma non volevate fare, ma dovevate fare.
0: Il balletto di TikTok con la figlia.
2: La moglie mi ha costretto a sposarmi, per dire, imbarazzantemente parlando.
0: Chissà cosa ti hanno fatto fare all'addio al celibato, ad esempio, o a lei all'addio al nubilato.
2: Certo, anche perché si dice, chi te l'ha fatto fare? Il medico te l'ha detto. Sì, lei è medico, quindi tutto tornava.
1: Mi piace.
0: Aspettiamo i vostri racconti al 331 80 90 101. Tutti noi con Giuseppe Milano in regia e Paride Ausili oggi, Matteo Torre in produzione. Questo è il gruppo Acchione che vi aspetta qui fino a

0: Love It, l'icona pop. Ritornate alla banda di R101 alle 7:11 minuti di questo mercoledì 14 ottobre. Buongiornissimo da tutti noi.
1: Bene, allora abbiamo detto quella cosa che siete stati costretti a fare, ma perché dovevate non pagare un pegno, ma perché andava fatta e nessuno in famiglia
0: ve l'ha chiesta, la persona giusta, sì, quella che sa convincervi. Ad esempio l'addio al celibato di Giuseppe Milano in regia, l'ultimo matrimonio celebrato da tutta la banda di R101 in Puglia.
2: Sì.
0: Il suo addio al celibato è andato in giro per Bari vestito da hot dog.
2: Bello.
0: C'è gente che ha ancora la foto, lo può ancora.
1: In realtà aveva provato prima il vestito da Rocco Siffredi, ma gli stava largo.
2: Eh beh, chiaro.
1: E quindi non l'ha più potuto mettere. Quindi si è vestito da hot dog e ha girato per Bari vecchia.
0: Le foto.
1: Sì, certo. Le flessioni gli hanno fatto fare in piazza. Vabbè, quella volta che la figuraccia era lì, dietro l'angolo.
2: Ha già scritto il portiere dell'Inter?
3: No. Ragazzi, io mi vergogno, sono Flavio.
1: Ciao Flavio,
0: buongiorno.
3: Mi vergogno quasi a dirvelo.
1: Perché ti vergogni?
3: Una volta purtroppo ero in mezzo al mare con il mio ho dovuto pranzare.
1: Come?
3: Non riesco a dirlo.
1: Con?
2: Dai, si esprima.
3: Ho dovuto pranzare con i camerieri e
1: ti ha visto qualcuno?
2: Con la servitù.
3: Con l'idraulico.
1: No, hai dovuto pranzare con l'idraulico.
3: Sì. Non potendo, capito?
0: Vabbè,
3: non
0: una cosa carina che si fa.
2: Che imbarazzo.
0: La manovalanza, lavorano per te.
2: Che imbarazzo da parte loro.
1: Sì, credo di sì. Anche perché ha dovuto pagare loro.
3: No,
1: sì.
3: Vestirmi con delle persone, cioè, conciate da carnevale.
2: Ma poveri.
3: Sinclair, per favore,
1: quella è gente che lavora, non è che sono i village people e indossano una divisa perché devono fare show.
3: Non avevo mai visto quelle divise.
0: Lavoro, il capo ti chiede di vestirti in un determinato modo, dire certe cose. Il dress code di alcune feste aziendali fa in modo che ci sia un imbarazzo generale. Spesso e volentieri.
1: Anni fa un editore mi chiese: dobbiamo chiedere scusa a questo marchio perché è stata fatta una gaffe in onda.
2: Aia.
1: E io ho detto: ma io non ho fatto gaffe, ma aiutami a ricordare. Mi ha fatto il nome del marchio, ma io non ricordo di aver mai citato questo marchio, né tantomeno di avere potenzialmente offeso l'azienda. No, ma non c'entri tu, l'ha fatto quell'altro. E allora fagliela fare a lui.
0: Chiedere scusa per interposta persona.
1: Addirittura l'altro era di un'altra radio, trattandosi di un gruppo. Sì, l'ha fatto quel. Allora, ma fategli chiedere scusa a lui? No, perché è un casino.
2: Tu hai la voce più bella.
1: Certo, ho dovuto chiedere scusa io perché l'altro aveva pestato la roba.
0: C'entrerà il capo anche per la rubrica che siamo per rispolverare alla banda di R101. Ma sentiamo le vostre voci, quella cosa imbarazzante che avete dovuto fare.
4: Buongiorno, io una volta, il terzo anno di asilo per i miei figli, il genitore doveva fare una sfilata per i bambini e i miei figli me l'hanno chiesto di vestirmi come Shrek. E nella fine mi sono stato costretto, se no ci sarà un lutto a casa.
2: Come Shrek?
1: Sei vestito da Shrek!
0: Altrimenti sarebbe stato un brutto rientro a casa.
1: Però insomma, alla fine hai fatto pace con la famiglia e quindi tutto è bene quel che finisce.
2: A suon di rutti.
0: Dai, capiamo l'imbarazzo, capiamo che un po' vi vergognate, ma raccontateci quella cosa davvero imbarazzante che avete dovuto fare per qualcuno. Tutto ciò al 331 80 90 101. C'è anche la canzone che ti fa stare bene. Potrebbe arrivare il dammi il regalo.

0: occhio a Annalisa e Madame, perché le amiche spesso sono quelle che ti fanno fare certe figuracce, ti mandano a chiedere il numero anche qua per interposta persona.
1: È vero.
0: Al bar.
1: No, vai tu, dai, no, vai tu che sei quella più
0: sfigata. Dai, facciamoci tutte i ricci stasera e sì, tu sembri un porco spino. Raccontateci quelle figuracce fatte fare da altri, i vostri figli, parenti o il vostro capo al 331 80 90 101, dove Carolina vuole fare gli auguri a sua bimba Giulietta. Ragazzi,
2: va bene,
0: 10 anni. Tanta roba.
1: Bene, bene, no, stavo. Ma no, quando fai così?
0: Le accompagniamo a scuola tutte le mattine.
1: Ah, ok, quando fai così non so mai se parte una vastità o qualcosa.
2: No, oggi no.
1: Io ormai vivo nel terrore.
0: Ieri era il vastità day.
1: Ieri era il vastità day. Cioè.
0: Oggi i vostri momenti imbarazzanti 331 80 90 101.
3: La banda di R101, il morning show più divertente d'Italia. Da lunedì a venerdì dalle 7 alle 9 su R101. La banda di R101.
4: Da Comet hai fino a 300 euro di buoni acquisto sugli elettrodomestici per lavaggio e asciugatura. Un esempio? Lavatrice Haier 10 kg a soli 499,99 euro con 100 euro di buono spendibile subito. Fino al 28 ottobre, solo da Comet. Regolamento su comet.it.
0: In TV sul canale 67 del digitale terrestre o anche nel vostro telefono, usciamo proprio da lì, scaricatevi l'app per portare R101 ovunque stiate andando.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
8: No!
5: Del vetro?
8: No!
5: Di carta e cartone?
8: No, no!
5: Di plastica e metalli?
8: No!
5: Dell'organico?
8: Certo che sì!
5: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
8: Facile, no?
5: Scopri di più su biorepack.org.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi un chilo a 2,79 euro. Da tre pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback, negli ipermarket e online.
12: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
13: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
12: Ok.
13: Largo massimo 1,90 m.
12: Altro?
13: Da rivenditore verificato.
12: Trovato.
13: Wow!
12: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
14: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
2: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
15: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
16: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
15: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
17: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
18: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
19: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: CIF!
21: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
22: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a 2 passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
23: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
24: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: R101 Meteo.
25: Bentrovati da Estero Letto dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso con pochi temporanei annuvolamenti per lo più confinati su Alpi orientali, Appennino meridionale. Nel pomeriggio tempo bello e soleggiato da nord a sud in tutta Italia. Temperature massime in rialzo in gran parte del centro-nord. Valori diffusamente tra i 22 e i 25 gradi nelle isole maggiori. Ulteriore leggero calo al sud e sotto la norma, fatta eccezione per la campagna. Giornata ancora ventosa. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 13 ottobre è iniziata la festa del cinema di Roma,
1: sì.
0: E tra gli artisti che hanno sfilato sul red carpet anche Giuliano San Giorgi dei Negramaro.
2: La fastidà? No, niente, sono rimasto là.
0: Diodato, Tommaso Paradiso.
1: Appunto, Riccardo, quando diventerai un attore potrai dire questo, adesso
2: beh,
1: no.
2: È un attimo, guarda okay. Che prima o poi...
0: Esatto, potresti poi fare come Jennifer Lawrence agli Oscar del 2013, facendo un volo pazzesco sul red carpet.
2: Non vedo l'ora.
0: Imbarazzante della storia.
2: Sì.
0: Perché capitano, ma te li fanno anche capitare. Quando magari la richiesta arriva da un parente o dal capo e
1: non
0: ci
1: puoi
0: tocca
1: dire di no. E non puoi
0: il
1: dire
0: momento
1: di no.
0: Imbarazzante.
1: Dai.
0: Sentiamo le vostre voci.
3: Ciao banda, Fabio da Manerbio.
0: Ciao Fabio.
3: Io una volta mi sono presentato in periodo carnevale a casa di una mia ex,
0: sì?
3: E dei suoi genitori, vestito da ballerina classica,
0: perché
3: non ero riuscito ad andare a fare la sfilata al mio paese, e allora mi sono presentato a cena vestito
1: così?
3: Da ballerina classica. Non
2: bella
3: mi hanno
2: idea.
3: Parlato per tutta la cena.
1: E quindi è diventata ex contestualmente a quell'episodio, probabilmente. Credo.
2: Sì, sì.
1: Avanti.
2: Ma lui col tutù proprio.
1: Sì, certo.
2: Immaginatelo. Brutta cosa.
4: E mio figlio ha 8 anni, è tornato a casa da scuola, che era entrato un pipistrello, e le maestre gli hanno detto che i pipistrelli fanno la pipì sui capelli e tu li perdi. Lui è arrivato a casa, l'ha detto, e mio marito gli ha detto: guarda, di alla maestra che non capisce un C. E lui è andato dalla maestra e gli ha detto: tu non capisci un C, l'ha detto mio padre.
1: I bimbi vanno.
0: Certo.
1: Vanno dritti loro.
0: Dosate le parole.
1: Quelle cose che ti tocca fare perché proprio sei costretto, anche se non vorresti, come il ministro dell'economia Giorgetti ieri ha convocato i deputati alle 9 del mattino di martedì, perché ha pensato questo, lo riportavano le cronache, ha detto: se lo faccio di lunedì, insomma, devono rientrare tutti a Roma, fanno un weekend lungo, c'è il rischio di rivolgermi a poche persone.
0: Come il weekend lungo?
1: C'è il rischio che vengano in pochi, mentre si parla di scostamento di bilancio, questa nuova
0: è
1: finanziaria.
0: Importante, quindi,
1: beh,
0: sì.
1: Si tratta di fare purtroppo del nuovo debito, perché di soldini ce n'è sempre meno.
2: E quindi era pieno, no, l'aula?
1: Quindi, poveretto, perché poi anche... ha preso atto del fatto che si è rivolto a 12 persone su 400, 12 su 400,
0: vabbè,
1: che prima della fine dell'intervento sono diventati una ventina, perché poi arriva, c'è anche chi è arrivato in ritardo, però 12 su 400 per decidere tutte quelle cose che riempiono i pagginoni di giornali, no? Le nuove tasse, i nuovi scaglioni IRPEF.
0: Se noi appesi lì ad aspettare.
1: A loro frega niente, una cosa che dovrebbe invece riguardare noi. Ma allora perché non la fate in remoto, così come è successo ad Alessandria,
0: certo,
1: per fare il paio?
0: Infatti.
1: Esatto, ad Alessandria non c'era stato il bisogno di andare lì, perché durante una commissione del comune il vicepresidente della provincia si è collegato.
2: Lui da dove?
1: Da una spa. Era in accappatoio sul lettino con un asciugamano in testa.
2: Ma dai,
1: il problema è che lui ha detto: io pensavo che la telecamera fosse spenta.
0: Quindi è rimasto lì in accappatoio per un po', finché non si è visto anche tutto il resto. Perché
2: ma
0: a un certo
2: veramente
0: punto l'accappatoio è caduto, doveva entrare in sauna.
2: No!
1: Sì, si è visto.
2: Si è visto tutto il mattarello.
1: Tutto.
2: Oh, mamma.
1: Ma la cosa buffa è che quando una volta capito di aver fatto la gaffe, ha detto molto generosamente: va bene, ho sbagliato, rinuncio al gettone di presenza.
5: No.
1: Ma quale presenza?
0: Direttamente a lui, perché è collegato da casa di Leonardo Vialschi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Si chiama, ho detto: rinuncio al gettone della doccia.
2: Della doccia. Senta, ma è ancora nella vasca, sentiamo.
0: Sembra di sì.
5: Allora, colpa della sinistra, diciamolo.
1: Ma cosa c'entra la sinistra?
5: Perché io sono andato a far aggiustare questo computer. Questo computer è aggiustato uno di sinistra. Mi ha attivato la camera.
1: Alle terme va a aggiustare i computer.
5: Mi sono ritrovato per sbaglio dentro una spa.
2: Per sbaglio.
0: Può stare fermo coi piedi, che qua.
1: Sì.
5: Bene la circolazione. Devo farmi trovare poco in forma dalle persone a casa. Devo farmi trovare persone.
1: Può tenere ferma la prostata un attimo?
0: Entri nell'acqua gelida un secondo, per favore.
5: Allora vi voglio fare questa domanda.
1: Sì.
5: Devo andare sporco in videochiamata?
1: No,
2: questo è vero. Questa ha ragione.
5: Dove stai rispetto per le persone?
1: Ho capito, però è...
5: Proprio della sinistra.
1: Vabbè, niente.
2: Però far vedere proprio tutto il membro del Parlamento lì in primo piano non era bello.
0: Momenti imbarazzanti, devo dire, che torna anche l'argomento di oggi.
2: Sì.
5: Adesso posso fare il passaggio acqua fredda. sì. L'acqua calda oppure dove
1: no, adesso c'è, c'è il percorso nei sali, vada pure.
0: Belli sali.
1: Belli sali, certo.
5: Salis, no, basta con questa sinistra.
0: 331 80 90 101, quel momento imbarazzante che vi è toccato perché ve l'hanno chiesto, raccontatelo alla banda di R101. Ora c'è Bruno Mars.

0: I Just Might, Bruno Mars su R101, che in qualche modo incrocia il destino con quello di Bruno Lauzi, cioè...
1: Mamma mia, che crossover.
2: In che modo?
1: Sì. Spiegamela.
0: Victoria Monet, chiamata così la discepola di Beyoncé, nell'album Frequency of Love recupera Ritornerai, la stupenda musica di Bruno Lauzi.
2: Ah sì, l'ho sentita allora. Sì,
0: e insieme a Bruno Mars ne hanno fatto un nuovo, una nuova hit.
1: Ah, quindi Bruno Mars.
0: Bruno e Bruno.
1: Ma Bruno e Bruno, tutti e due sono Bruno.
3: Pensate che laggiù chiedono di duetti con Bruno Mars, noi in Italia solo con Orietta Berti ora.
0: Orietta con tutti, vero? Con l'intelligenza artificiale.
2: Eccola, eccola. Vedi?
0: Lo so. Se la dedichiamo a Cristiano Militello stamattina.
2: Forse ritornerai.
0: Ci chiedono come mai, tra l'altro,
1: Cristiano
0: non c'è.
1: Pare che stia discutendo. Ha trovato 100.000 lire e vuole farsele pagare dalla banca di... Sì, sì, sì. Perché sai che fuori corso ormai non te le prendono più. Allora è lì che sta discutendo, sì. Una cosa
0: che
1: del
0: pezzo,
1: genere.
0: Che pezzo, però, ragazzi.
1: Grande uomo anche lui, però. Grande ironia. Simpaticissimo, Bruno Lauzi.
2: Lauzi, certo, vero, vero, vero.
1: A Mars non lo conosco personalmente.
0: Ecco, questa è la versione nuova. Sì. 331 80 90 101 per i vostri commenti, per chiacchierare un po' con noi, per raccontarci quella figuraccia che avete fatto a causa di qualcun altro. Vi aspettiamo, la banda è qui fino alle 9.
4: La banda di R101, il morning show più divertente d'Italia. Da lunedì a venerdì dalle 7 alle 9 su R101. La banda di R101.
5: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
5: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
7: Denaro è tempo il?
8: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
11: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 €. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
0: Ogni ora la canzone che fa stare bene su R101, quella che ci proponete voi che ascoltiamo in diretta su R101. Ma non ora, tra poco, mandateci la vostra 331 80 90 101.
13: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
15: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Sognare una vacanza d'inverno?
15: Previsto.
16: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
15: Inaspettato.
16: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
15: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
16: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
17: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
18: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
19: Bollettino Deghiversario numero 2.
20: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
21: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
22: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
23: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
22: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
24: Messaggio promosso da Sanofi.
25: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su Fanta.it.
26: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
27: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquisti i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I cristalli liquidi Vital Care da 100 ml sono a 4,49€, arricchiti con cheratina rendono i capelli morbidi e lucenti. E ogni due prodotti acquistati tra la linea Vital Care Classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla cheratina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
28: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
29: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
30: La piadineria.
28: La più buona, perché mia.
31: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: questo spazio della canzone che ti fa stare bene. Al 331 80 90 101, ogni ora potete scegliere la vostra musica.
1: Allora, Totò aveva detto in un famoso film la famosa frase, ha risposto alla famosa frase, le do carta bianca, e lui ha risposto in un altro modo, vero? Te lo ricordi, Riccardo?
2: A voglia. E ci si pulisca il naso. Non era il naso.
1: Esatto, quindi non rispondete a Chiara in quei termini.
0: No, sfruttate questo momento.
1: Esatto, per suggerire, per desiderare al 331 80 90 101 una canzone. E vi esaudiremo sicuramente.
0: Sentiamo chi c'è.
3: Buongiornissimo banda Radio 1. Luca, Fabio, Ivan da Treviglio. Oggi la canzone che ci fa stare bene è One degli U2. Grazie.
0: A meno di un mese dall'uscita di Carnaval Deluxe, il loro nuovo album, ritroviamo gli U2 con One, la banda di R101, e la canzone che ti fa stare bene.

0: gli U2 su R101 alle 7:53. La canzone che ti fa stare bene torna tra un'ora, quindi prendete pure d'assalto il 331 80 90 101. Mentre non si sa quando torneranno gli U2, si sa che a febbraio partirà il tour per questo nuovo album e potrebbe passare anche dall'Italia, da Milano, nel 2027.
1: Vedrai, quando è il momento di vendere i biglietti lo verremo a sapere.
2: Ah, sicuro.
0: C'è una certezza però per il 2027, no?
1: Sì, c'è una certezza, non tra un'ora la canzone, ma tra un anno nelle scuole italiane. Il ministro Giuseppe Valditara, durante un incontro alla Scala con gli studenti, ha detto che dal prossimo anno al liceo si insegnerà anche l'opera lirica.
0: L'opera lirica.
1: Quindi gli insegnanti entrano al grido di nessun dorma.
2: Certo.
1: E rispondono gli alunni, così fan tutte, evidentemente. Ma eccolo qui, abbiamo un insegnante che dal prossimo anno...
2: Eccolo.
1: Però, ora, essendo il ministro della Lega, va declinato in chiave regionale. Quindi il barbiere di Siviglia diventerà di Mediglia in Lombardia, di Ventimiglia in Liguria. Cose di questo tipo, evidentemente. Ma abbiamo l'insegnante. Buongiorno.
0: Gerardo Fischi, se non sbaglio. Buongiorno.
3: Te lo chiamo.
0: Invece di libiamo.
1: Io non sono sfavorevole a sta cosa, anche perché quando cantano l'opera io non ci capisco assolutamente.
2: E tu? Perché io sì. Capire, anzi, io lo capisco.
1: A volte quando è in tedesco mi rendo conto dopo due ore che è in tedesco.
3: Sì. E allora ti metto il 4.
1: No,
2: non questo si è capito.
3: La Puglia confina a nord con l'Abruzzo.
0: Cioè, la geografia in lirica.
3: Il Molise dove lo mettiamo? La Basilica.
2: Ma sarà
3: allora
2: tutto così?
3: Vediamo il libro a pagina 40.
1: Non la trovo.
3: Nonna, professore.
0: Parla di Muschi e Licheni a pagina 50. Muschi e Licheni.
3: Corridoio si fa piano, non si brinda.
1: Mi ricorda? Mi ricorda Bennato negli anni Ottanta, lui spesso ricorreva a melodie di questo tipo.
3: Andiamo in gita domani.
0: Dove si va?
3: In gita.
2: Dove?
3: Facciamo un incidente, vuole solo il conducente.
2: No, no, non quei cori lì.
0: Anche le cori del pullman diventano...
1: Quindi il Nabucco.
0: Che bello.
3: Non bruciamo i banchi in classe, per favore. Dietro la lavagna, Marchino.
2: Sai che belle lezioni che sarebbero.
1: Ho capito, ma già c'è il dopo scuola. A che ora arrivano a casa i ragazzi? Se è una lezione così.
4: Saranno contenti i bambini eruditi.
1: È vero.
4: Ci insegnerà l'opera.
1: È vero.
0: Ma loro già sanno tutto di opera.
1: È vero, è vero.

0: Sugi su R101 alle 7.59, l'arte giapponese di aggiustare le cose che si rompono con la polvere d'oro, no?
1: Sì, sì, in più metaforicamente lasciar scorrere addosso le cattive cose e imparare a farsene rimbalzare.
2: Tipo quello che sta per succedere.
0: Non aggiustiamo niente, rompiamo e basta con il Tortorella Challenge.
1: Esatto, la sfida, la battuta più brutta del giorno. Kintsugi vuol dire non cercate la perfezione, perché qui proprio non c'è.
0: Rompiamo gli schemi.
1: Sì,
0: insomma.
1: È una corsa al peggio, una rincorsa, perché poi arrivate anche voi al 331 80 90 101 a rispondere alla questa provocazione.
0: Ieri ho rincorso il mio amico che guida il treno perché gli dovevo fare delle domande e non mi rispondeva, ragazzi.
1: E perché?
0: Faceva il vagone, così.
1: Faceva il vagone.
2: È scappato da ridere.
3: Bella, sinine, crepapelle.
0: Non potrò mai vincere. Il professore di lirica è ancora qui con noi. Stiamo valutando chi saranno i giudici di oggi. Tocca a voi prima. Al 331 80 90 101. Con la peggiore mai sentita in vita vostra, in tema o controtendenza, vale tutto. Vi aspettiamo, c'è il Tortorella Challenge.
3: Ridi o t'ammazzo! Ridi o t'ammazzo! Per favore!
4: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Esther Oletto. È riuscito l'intervento cui è stato sottoposto Papa Leone XIV al Gemelli di Roma. Rimosso il tumore, ha asportato il lobo inferiore del polmone. L'esame istologico ha confermato un adenocarcinoma. Nel bollettino diffuso dalla sala stampa vaticana non si fa riferimento a terapie farmacologiche. Approvato in Consiglio dei Ministri, documento programmatico di bilancio, via libera anche l'autonomia differenziata per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Disco verde al nuovo codice della strada, multe più basse, salta l'obbligo di portare patente e libretto, stangate in arrivo per chi guida senza assicurazione. Il governo ha varato anche un decreto da 187 milioni per l'ex IVA, stangate in arrivo per chi guida senza assicurazione. Il governo ha varato anche un decreto da 187 milioni per

0: veste e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. Sulle suole delle scarpe nessuna traccia del terreno dove è stato rinvenuto il cadavere. Calcio Champions League, brutto tonfo per l'Inter che a San Siro incassa un pesante 4-3 dal Bruges. Amara trasferta spagnola per il Napoli, battuto dal Villarreal 3-1. Stasera Feyenoord Como dalle 18:45 e Roma-Real Madrid dalle 21. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade è un incidente a causare 1 chilometro di coda sulla 13 Bologna-Padova tra Terme e Ugane e il bivio per la 13 Padova Sud in direzione di quest'ultima. I lavori causano code sulla 14 Adriatica tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione di Ancona. Il traffico è molto intenso intorno alle grandi città e congestionata in particolare l'area di Milano e quella di Roma. Infine ci spostiamo in Sicilia sulla strada statale 114 orientale Sicula. Il traffico è rallentato per lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Augusta e prima dell'incrocio di Siracusa Nord in direzione Siracusa. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: Benvenuti al Tortorella Challenge. Ci siamo, entriamo nel vivo di questa sfida, la battuta più brutta del giorno. Sono le 8.06, puntuali, sì, precisi.
1: Qui da noi abbiamo confuso l'opera con la mano d'opera. Che è tutta un'altra cosa. La sfida, la battuta più brutta del giorno. Chiara ogni giorno insiste, lei persevera. Ma anche voi mica scherzate, perché dimostrate che questa cosa tutto sommato vi piace, e anche parecchio. Arrivate in tantissimi al 331 80 90 101 a rispondere a quello che lei provoca.
0: Ho provato a fare delle domande al mio amico che guida il treno, ragazzi, niente, faceva il vagone.
1: Faceva il vagone, faceva il vagone. Abbiamo anche una sigla, perché
0: no? Sì, sono arrivati tutti i tenori all'ascolto con la sigla alternativa del Tortorella Challenge, così.
2: Tortorella del mio cuore.
0: Plum, plum, plum, plum.

0: La mia vita a rovinar.
1: Bravo.
2: Bravo.
3: Un madrigalista.
2: Poi mi rifai anche quella del ma vaffa zoom. Addirittura. Ma andiamo in giudici?
4: Esatto.
5: Per ridere.
2: Sì, perché l'anno prossimo al liceo hanno detto che si studierà pure l'opera. Abbiamo un professore, abbiamo forse anche uno dei due bambini.
5: Il mio studente preferito, eccolo!
4: No, sono Anton Giulio,
2: buongiorno.
3: Sì, uno dei due bambini eruditi. L'altro è in gita con Militello, se non sbaglio.
5: Lui è il mio preferito, gli altri sono degli imbecilli, classe.
4: Volevo dire al professore che noi studiavamo lirica

0: all'asilo.
1: Già, all'asilo.
0: Ovvio.
1: Beh, ma daccene un cenno allora, scusa.
0: Beh, Chiara Boggi potrebbe fare la traviata con questa cosa qua.
1: La...
0: più traviata di lei non ce ne sono.
2: Rido a crepa pelle.
1: Ti ho sentito, bambino erudito, Gian Gian Guido, come ti chiami.
2: Senta.
1: Ti ho sentito accennare una melodia, se vuoi ripeterla in onda.
0: Beh, noi siamo molto bravi, quindi potrei fare... La donna immobile sul letto sta.
1: No.
0: Tortorella.
2: Fatela finire.
1: Ok, ho capito.
2: Ancora.
0: Marito pazzo.
1: No, non era quella.
2: Mette il levandito.
0: E va a palazzo.
1: Vabbè, grazie.
3: Capito, vabbè. Saranno loro a dovervi giudicare,
1: che
3: quindi
1: fatica.
3: Avete capito che potete mandare qualunque cosa al 331 80 90 101 in risposta al Tortorella Challenge di oggi. Tra poco gli sfidanti, state con noi.

0: Get lucky, sì, ci vuole un po' di fortuna anche ad essere scelti per il Tortorella Challenge, perché siete davvero in tantissimi sfidanti, ma siamo riusciti a fare ordine. Qualcuno sarà rimasto fuori, potrà riprovarci domani. Oggi parte la sfida alla battuta più brutta del giorno. Così!
1: È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
0: Ho dovuto dribblare tra mille complimenti con a Leonardo Fiaschi per la sua voce da tenore. Ieri c'è stato il concerto del Volo, visto su...
2: Vorrei dire una cosa ai miei amici del Volo.
0: Infatti... Poracci!
2: Poracci!
3: Poracci, allora.
2: E poi ha detto bene. Noi ci odiamo.
3: Voi?
2: Noi ci odiamo tra tanti.
0: C'è un dissing tra lei e il Volo, il professore di lirica contro il Volo. Non entriamo nella diatriba.
3: Adesso avete preso anche Noemi, giusto, nel Volo, visto che lei ne ha fatti ultimamente.
0: Povera, che è cascata dal palco.
3: Vabbè.
0: Ieri ho passato la giornata a cercare di far rispondere a delle domande al mio amico, quello che guida il treno, ma faceva il vagone.
3: E Chiara ha detto una cosa sacrosanta poco fa. Nel senso che c'è astensionismo al voto, poi c'è la coda per partecipare al Tortorella Challenge. Roba da non credere, siete in tantissimi.
0: Anche perché cominciamo così, con un commentino a caldo.
4: Mamma mia, per capire queste battute ci vuole un codice binario.
3: Aiuto, oggi siamo tutti ferrovieri, ho capito com'è.
0: Ma sentite qua cosa arriva, cosa sono riusciti a creare. Il bambino erudito con il professore di lirica sono pronti a giudicare gli sfidanti. Cominciamo così.
5: Il mio amico invece lavora per la polizia ferroviaria. L'altro giorno c'era un ladruncolo su un treno, per fortuna che l'ha ciuffato.
0: È bellissimo.
3: Il ciuffato.
0: È tenera proprio questo.
3: Il ciuff ciuff.
0: Ha ciuffato. Vai, seconda sfidante.
6: Ciao Chiara. Invece a me risponde subito perché è un diretto.
0: Giusto.
3: Ma perché siete arrivati inspiegabilmente in orario? Con queste fetecchie, avanti.
7: Ciao, siamo Alice, Anita ed Eleonora da Fertiglia. E questa è la nostra battuta.
0: Vai.
7: Ci sono due panini che si incontrano per strada.
8: Ciao amico, dove sei andato oggi?
9: In palestra.
8: Ah, allora sei proprio un tipo toast.
0: Brave!
3: Aiuto.
0: Bravissime ragazze, bella. Fatta a tre poi, a tre voci.
3: Sì, poi mettono anche la sceneggiatura, certo. Poi.
0: Vai.
10: Ciao, è 101.
3: Ciao,
10: sono Martina da Guardia Grele.
0: Ciao,
10: questa
0: Martina.
10: È la mia battuta. Un tonno dice un altro tonno. Mo tonno. E wiwa.
0: Davide Ausili che impazzisce ogni volta che c'è una battuta sul tonno.
3: E voi, cari genitori, che usate i bambini come scudi umani, perché è vostra la cosa e mandate avanti i figli perché vi vergognate. Ecco.
2: Scusate, noi abbiamo bisogno di Anton Paolo. Anton Paolo?
11: Sì, sono io.
2: Eccolo.
11: Che devo dire? Che devo fare?
2: Perché non entriamo nel cervello di Davide Ausili e sentiamo veramente che cosa sta pensando?
11: No, perché si sente l'eco.
0: Abbiamo il microfono? Si può fare?
3: No, aspetta che lo arredi il cervello prima di entrare nel cervello di Davide.
0: La gag, no?
3: Non capivo, mi hanno tirato in mezzo, io scemo gli vado.
12: Vabbè,
3: anche dietro.
12: Ragazzi, vi tolgo da questo imbarazzo.
3: Dai,
0: da questo impasse.
12: The winner is...
3: Qui
0: ma c'è qualcosa che non va.
3: Qua si deve illuminare tutto il casino. Devono venire tutti quelli che stavano alle slot a vedere
12: la nostra
3: che...
12: traviata. Brava.
3: Vedrete che hai vinto. È sensazionale. Jackpot.
0: Con quella del mio amico che non risponde alle domande quando guida il treno perché fa il vagone.
12: Ah,
0: io pensavo fosse troppo bella, invece probabilmente non ci capiamo niente. Beh, noi di tutto ciò.
3: Però ci sta che ogni tanto vinca anche te, eh? Cioè della serie è raro e quindi non è, non può suscitare dubbi, ecco, di...
12: Soprattutto dopo la Champions di ieri, diciamo. Ah, e andare a ripagare un rimborso. Un rimborsino.
3: Non sentite? Puzza come se c'è qualcosa che bruge.
12: Bruge. Saranno tre soldi che bruge.
3: Quattro soldi.
0: E comunque grazie perché sono molto contento.
9: Si sente, sì.
3: Quando torna in tutto ciò, quando torna nel caso, se proprio deve il Tortorella Challenge.
0: Beh, siamo arrivati a metà settimana, a questo punto concludiamo anche questa settimana. Quindi domani intorno alle 8 di nuovo Tortorella Challenge.

0: Safe, parlare d'amore alle 8:21 in questo 14 ottobre alla banda di R101. Oggi, tra l'altro, mi viene in mente adesso, è l'I Love You Day.
1: Ma
0: giornata
1: dai,
0: dedicata al ti amo.
1: Devi dire ti amo.
0: Al dire ti amo, sì.
2: Allora,
0: a chi?
2: Auguri a Umberto Tozzi.
1: Anche. Oppure cara ti amo, mi sento confuso.
0: Ma in realtà, genericamente, dire ti amo anche a chi si vuole molto bene. Quindi amici, parenti, colleghi. Oggi, a questo punto,
1: poi
0: visto
1: vado
0: che
1: da
0: è partita tognacca. Anche... Vabbè, perché no?
1: Poi vado dal direttore.
0: Proprio questo è il senso, dirlo a chi, insomma, magari non ti verrebbe tutti i giorni, ma il 14 ottobre invece sì. Visto che abbiamo parlato anche di lirica, si ritornerà a studiare nelle scuole, ai licei, nei licei la lirica dal 2027, potreste dire ti amo cantando come dei tenori, come dei soprani.
3: Amo,
1: li vuoi proprio...
3: amore ti amo.
0: A chi? Alla banda di R101 dedicato.
2: Certo.
1: Cioè, quindi vuoi chiedere alla gente di mandare...
0: Vediamo cosa succede, perché poi quando lanciamo queste cose spesso allora, arriva il mondo.
1: Sì, non necessariamente ti amo. Se ritenete di essere dei soprani, dei contralti, dei tenori...
0: Una dedica d'amore a qualcuno al 331 80 90 101, cantatecilla. Proviamo, dai. Vi aspettiamo qui.
3: Amo, ti amo, Tiziano, ti amo.
4: La banda di R101, il morning show più divertente d'Italia. Da lunedì a venerdì dalle 7 alle 9 su R101.
5: La banda di R101.
6: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. TV Samsung Neo QLED 43 pollici a soli 449 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
0: Se vi siete persi qualche minuto della banda di R101, non preoccupatevi, ritrovate ogni giorno la puntata intera sulla sezione repliche del nostro sito r101.it.
7: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
8: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
9: tanti cin cin.
10: Katia, Plin Plin.
9: Ah sì, scusa, Plin Plin.
8: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
9: Plin Plin.
11: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
12: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: Frequenziamoci con Iren.
15: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
16: Perché sono già cliente Iren per due case.
17: Perché da Iren puoi incontrare la sua radio preferita.
18: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 17 ottobre dalle ore 10:30 allo store Iren di Piazza Duca d'Aosta a Reggio Emilia. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
5: Frequenziamoci con Iren.
19: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Mm-hmm.
20: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
21: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
22: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
23: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
24: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
23: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
24: Basta che sia un Qashqai.
25: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
24: Wow, una bomba.
23: Tranquilli, intendevo l'offerta.
25: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
26: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco di OCG Bolla, 750 ml, 3,74 euro. Da 4 pezzi in su, 2,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
27: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
28: Bollettino dell'anniversario numero 1.
29: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
28: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
30: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
31: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Robbie Williams, Millennium, 8:32, buongiornissimo dalla banda di R101 in diretta ogni giorno dalle 7 alle 9. Ieri abbiamo istituito il nuovo Vastità Day, proprio di cui siamo firmatari noi della banda di R101. Oggi invece in tutto il mondo si festeggia dal 2015 l'I Love You Day, giornata dedicata al...
1: Al dire
0: dimostrare
1: ti amo.
0: Sì. Affetto e amore, okay. A non solo al proprio compagno o compagna, ma a parenti, amici.
2: Non era più giusto il 14 febbraio?
0: No. È stato istituito oggi.
2: Va bene.
0: E allora, visto che abbiamo parlato anche di opere liriche, nel 2027 si ristudierà la lirica a scuola, abbiamo unito le due cose ed è saltato fuori questo.
1: Beh, devo dire che è proprio come quando assisti a un'opera lirica,
2: non si capisce niente.
1: Bravo.
0: Ti amerò, credo.
1: Serve il libretto, serve.
3: È la mia amica Monica.
0: Vai.
3: Ti amo. I love you.
2: Urca.
0: Cosa ha ritirato fuori?
2: Alexia, mi pare.
1: Poi
4: sì. Ti amo Tortorello.
0: Che sforzare la voce al mattino, lo sappiamo
1: tutti,
0: bene.
1: Siamo tutti tenori, siamo avanti.
4: Io amo R101.
1: È arrivato. Brava. Anche Farinelli.
2: Sì.
1: Poi
4: sì, che ridono ogni volta che mi sentono, vi voglio bene.
2: Ma è bravissimo.
1: Sì.
4: Claudia verso Lodi.
1: Non l'avevo mai sentito Mickey Mouse Lodi cantare un'opera. Allora, io vi leggo questa, che non è necessariamente un'opera, ma è una bella rima. Riccardo dice: alla fiera di Bruges per tre soldi, un interista quattro pere comprò.
2: Bella!
1: L'ho musicata io, ma il senso era
2: bella,
1: questo.
2: Bella,
1: bravo, bella. Poi...
4: R101, siete la mia vita.
1: Bravo.
0: Bello, bravi, grazie. Oggi è il giorno giusto per celebrare l'amore familiare, romantico, ma anche platonico.
1: È tutto allora. Allora vale tutto.
0: Buona I Love You Day dalla banda di R101. Stare

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Beh, sappiamo che Mirko festeggerà il compleanno perché sua moglie, ah sì, mio marito Mirko, Monica,
1: sì, Monica che dice?
0: Lo ama tantissimo, gli augura buon compleanno attraverso di noi.
1: Bene, auguri Mirko, buon
0: stasera
1: compleanno.
0: Stasera si festeggia, Mirko.
1: Scusate se mi faccio improvvisamente serio, però c'è bisogno anche di restituire tutto alla realtà, quella grave, quella pesante. E si delinque, no? La gente, la lotta col crimine, sempre contro il crimine, è sempre esistita. Ci sono crimini tollerabili e altri che assolutamente no. Che
2: lasciano... Dove vuoi arrivare?
1: Voglio arrivare in questo ristorante veneziano. Sono entrati di notte,
2: sì,
1: e hanno portato via tutto il necessario per fare lo spritz.
2: No,
1: e questa
2: Paolo,
1: è una cosa che io...
2: Ecco perché ti sentivo toccato.
1: Io trovo una cosa assolutamente condannabile. Cioè,
2: eh sì,
1: andate a fare danni altrove.
0: Tra l'altro, selezionando solo gli ingredienti per lo spritz,
1: pare
0: che ci fossero bottiglie di tutti i tipi, anche molto più
1: costose. Perché poi da quelle parti lo spritz si fa con non solo il classico, il marchio famoso,
2: sì,
1: ce n'è un altro altrettanto importante da quelle parti, oppure con quell'altro tipo di liquore. Insomma, hanno rubato l'occorrente, hanno rubato il prosecco, e qui stiamo sui generi, ma è quello che serve.
2: Sì.
1: Hanno rubato il ghiaccio, hanno rubato fette d'arancia.
2: Benissimo.
1: Ma non potete andare.
0: Solo quella roba lì.
1: Ma andate a rubare la macchina a Leonardo Fiaschi più un'altra volta. Ma
3: non ne ho più ora, che credevo anche l'altra volta, me l'hanno rubata anche una nuova.
0: Tu sei riuscito a piazzare quei due camion di bottiglie di Antinori? Perché è successo proprio venerdì
1: scorso,
0: giorno in cui tu non c'eri, hai millantato un albero caduto davanti al tuo garage.
1: No, non c'entro niente con quel furto. Mamma mia, Lili aveva milioni, milioni di euro.
0: 5 milioni rubato. di euro di bottiglie.
1: Allora, speriamo in uno spritz della polizia, in un blitz della polizia, che possa risolvere la cosa.
0: Abbiamo cantato, ci siamo divertiti fino adesso. Ora tocca a voi con la canzone che vi fa stare bene al 331 80 90 101. Proponete.

0: amici della banda, frequenziamoci!
1: Sabato prossimo vi invitiamo a un evento IREN al quale sarà presente il nostro Cristiano Militello.
2: Sì, vi aspettiamo con giochi, sorprese, animazione e il casting dal vivo per vedere come ve la cavate davanti a una telecamera e un microfono.
0: E dove, dove?
2: Vi aspetto sabato 17 ottobre dalle 10.30 allo store IREN di Reggio Emilia, in piazza Duca d'Aosta.
3: In più ricordiamo a tutti che se attivate in store un nuovo contratto luce o gas con IREN, potete ricevere 30 euro di cashback in bolletta.
4: Iniziativa valida dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione, condizioni, offerte e territori nel regolamento su irelucegas.it.
5: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina, Sabrina Bambi e Cristina D'Avena. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su R101.
6: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
7: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
9: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
1: Ci svegliamo insieme ogni mattina con la banda di R101 e le vostre canzoni, quelle che avete nel cuore, nella testa o che avete ritrovato sul nostro sito r101.it tra le 101 canzoni che fanno stare bene. Vi aspettiamo!
10: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
11: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
12: Acqua in bocca.
11: Ah, non me lo vuoi dire?
12: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
13: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
14: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
15: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura 2.
16: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
17: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
18: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
17: Basta un penny.
19: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
20: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
19: Così vicino.
20: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
19: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
21: Bollettino Deghiversario numero 2.
22: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
21: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
23: Quando il ritmo è frenetico,
0: Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
3: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
23: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
24: Amore, quanto di anticipo?
25: Zero.
24: E di interessi?
25: Zero.
24: E quanto ci pensi ancora?
25: Zero. La prendo.
26: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
27: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
28: Ti aspettiamo negli MG Store.
29: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
30: Sostituiscio!
31: Leo, si dice sostituiscilo.
30: Sostituiscio!
32: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
33: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: ci proponete la canzone che vi fa stare bene, noi la mettiamo in diretta, così.
1: Ciao, sono Roberto. Da Città del Messico. La canzone che mi fa stare bene è Positivo di Jovanotti.
0: Da Città del Messico.
2: C'è bisogno di pensare positivo, ma anche da Città del Messico, da tutte le parti del mondo. Sì, ci siamo, non si vecchia mai, 60 anni, Jovanotti.
0: Eccolo.
3: Quando chiamano da così lontano, non sai mai se credere loro oppure no. Ma ci sono i pazzi in giro per il mondo che ascoltano R101 e la banda. Poi qualcuno ci ha chiesto anche un saluto che dovremmo fare domani.
0: Voglia.
2: Sì.
0: Che ore saranno a Città del Messico?
3: Non è la più facile.
0: Ora dell'aperitivo? Intanto pensiamo positivo con Jovanotti, la canzone che ti fa stare bene.
4: Io penso

0: Giovanotti, regalata da voi nell'ambito della canzone che ti fa stare bene. Oh, venerdì esce, Giova.
1: Dove va?
2: Esce giovedì, ragazzi.
3: Giova, dove
2: esco
3: vai?
2: Di casa di nuovo, prendo la bicicletta e mi faccio di nuovo il tour per... per il mondo, ragazzi.
1: Quello lo fai sempre.
0: C'è la premiere del tuo documentario alla Festa del Cinema. Com'è che si chiama già?
2: Si chiama Giovatario.
1: Non lo sa.
0: Lorenzo, l'incredibile avventura di Giovanotti, realizzato negli ultimi 7 anni di carriera.
1: Era
0: del...
1: pure facile. Le
3: incredibili avventure di Giovanotti. Siamo un programma per bambini.
2: Bellissimo. Le incredibili avventure di Giovanotti in giro per il mondo, ragazzi.
0: Dai, poi uscirà nel cinema. Quando?
1: Beh, dai, facile,
2: no? Tra un mese.
0: Dai, sì, a fine novembre, qualche giorno sarà al cinema.
3: Ringraziamo Giovanotti perché, per quanto si possa pensare positivo, ieri ne avete presi 4. Ma abbiamo qualcuno che lì c'era, Pierluigi Pardo.
4: The Champions! The Champions!
0: Io devo tornare a dire l'Inter ha perso 4-3 con Brugia San Siro proprio.
4: Chiara?
0: Sì.
4: Voglio fare una domanda. Tu cosa fai questa sera? Vieni che mi spoglio tutto. Comunque stasera
0: il brado.
4: Allora, guardiamo le partite. Mi guardo le partite. Fatemi salutare i miei favori: Chiara, Paolo, Chiara, Riccardo, Mitello, Chiara, Peppino, Chiara, Matteo, Chiara, Paride, Chiara.
1: E Chiara torna sempre.
4: Vado in palestra Chiara, vado a pranzo Chiara, poi penso di cenare Chiara. In un campionato dove si spende tanto, in un campionato dove si spende tanto per vincere, l'Inter perde con 3 soldi. Fatemelo dire.
1: Bella questa, non l'ha ancora fatta nessuno.
4: Fate, facciamo delle battute su 3 soldi. Qualcuno ce l'ha 3 soldi? Allora, Inter perde con il Club Brugge, aspettiamo che venga asfaltata al Club Sandwich, ma attenzione. Sentiamo che cosa ne pensa Kibu.
5: Io con 3 soldi compravo il ramen.
4: Ah, che bello!
1: Come ha detto chi? Chiara ha detto chi? Il suo allenatore da 2 anni.
0: Era una battuta.
4: Sentiamo che cosa. Il nostro Gasperini che è venuto a conoscere a dire qualcosa. Stasera ci sarà Roma Real Madrid.
6: Me ne frega niente, anche perché giochiamo stasera contro Real, che è una squadra invece del Brugge. Voglio dire.
3: Sembra una rana.
0: Sarebbe il Brugge.
4: Il nostro Massimiliano Allegri, ieri, reduce della sconfitta contro il Villarreal. Che ne pensa? Oh, secondo me ha detto tutto Gasperini. Poi il resto. Bravo. Dice niente. A me, porta la sigla. Grande, grande mister. Mister Allegri. Allora, per la canzone mi fa stare bene. No, ho sbagliato programma. Boom, boom, no, mister. Stiamo sbagliando. Questa sera quindi ci sarà Roma, Real Madrid, Roma, Roma, Real Madrid e poi il Como che torna, ragazzi.
0: Dai,
4: il Como contro il Feyenoord. Questa è la Champions.
0: E allora ci sentiamo domani per gli aggiornamenti. Ciao.

0: L'imitatore Leonardo Fiaschi.
1: Sì, poi ne scoprirete tra chi altri.
0: Ci ritrovate qui domani mattina, la banda di R101, Chiara Tortorella, Paolo Dini.
2: C'è qualcosa che brucia.
0: Non abbiamo informato troppo poco il nostro Cristiano Militari.
2: Oggi siamo stati veramente buoni.
0: Ci penseremo domani in faccia direttamente. Esatto. Perché
1: sono stati meglio così.
0: Grazie a Leonardo Fiaschi, grazie a Riccardo Russo che già dalle 5 aspetterà i più svegli d'Italia.
3: Come sempre, a domani, ciao!
0: Un bacio e grazie a Giuseppe Milano in regia con Pari d'Ausili e Matteo Torre in produzione. Ora, signori, le prossime 3 ore saranno da urlo! Presentiamo, ciao!

0: La banda di R101 ringrazia Iren Luce Gas e Servizi. Tieni in store dal 30 agosto al 28 novembre e attiva un nuovo contratto luce o gas. Puoi ricevere 30 euro di cashback in bolletta. Condizioni nel regolamento su irenlucegas.it.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Esther Roletto. Prima nota al Policlinico Gemelli di Roma per Leone XIV. È trascorsa tranquilla, comunica la sala stampa del Vaticano. Al Papa è stato rimosso un adenocarcinoma polmonare, trovato in fase iniziale, ben localizzato. Intervento riuscito. I medici non parlano di chemioterapia. Via libera del Consiglio dei Ministri a documento programmatico di bilancio, sì anche all'autonomia differenziata per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Varato anche il decreto ex Ilva per tenere in riscaldo Taranto sino alla pronuncia della Cassazione. Sostegno alla ricollocazione dei lavoratori. Disco verde del governo al nuovo codice della strada, sanzioni più leggere, non è più obbligatorio portare patente libretto, stangate in arrivo per chi guida senza assicurazione, innalzato il limite di età 70 anni per guidare camion e autobus. Massiccio attacco russo su Kiev, Mosca rivendica l'abbattimento di oltre 900 droni ucraini. Durante un comizio elettorale in Alaska, Donald Trump avverte l'Iran: lo colpiremo duramente, aspettate, vedrete cosa faremo perché ne abbiamo abbastanza. Il caso di Liliana Resinovic. Le analisi disposte dal GIP di Trieste hanno individuato un profilo genetico maschile non identificato sui jeans della donna trovata morta nel gennaio del 2022 e su altri reperti. Gli accertamenti escludono residui compatibili con l'area del rinvenimento sotto le scarpe della vittima. Calcio, serata negativa per le italiane in Champions League. L'Inter battuta 4-3 a San Siro dal Bruges. Sconfitta anche per il Napoli, superato 3-1 in casa del Villarreal. Oggi in campo Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia. fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Il traffico è molto intenso in corrispondenza delle principali città. Rallentamenti e code soprattutto in entrata a Milano, Bologna e Roma. Attenzione poi sulla 14 Adriatica, segnalato un veicolo fermo tra Termoli e Poggio Imperiale verso Taranto. Sul tratto fiorentino dell'Autosole i lavori aggiungono disagi e code tra Incisa e Impruneta verso Bologna. Sulla 12 Genova-Rosignano tra Lavagna e Sestri Levante le code sono per lavori in direzione di Rosignano. E infine sulla strada statale 3 bis Tiberina la corsia è chiusa per un veicolo in avaria tra Quarto e Ravenna in direzione di quest'ultima. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Buongiorno, procediamo. Buongiorno Fernando, buongiorno a tutto il tuo team. Oggi sono io in ritardo, Mi ha accettato lo stesso.
1: Con calma.
2: Ma è tornato il caporedattore che sono disinformato già da qualche giorno.
1: È tornato, e siamo per cominciare la

0: perché il dubbio ti viene, ci sarebbe stato meglio stare a letto? Ma se siete d'accordo su questo, pigiate uno. Se invece siete contenti di quello che state facendo, pigiate due. Al nuovo codice 331 80 90 101.
1: Speriamo che oggi ci sia Aldo Preda.
0: Beh, Aldo Preda c'è, si ricompone il gruppo al completo. Vabbè, comunque non è che stavamo così tanto male. Abbiamo sbilanciato tanto sul varietà, però insomma è andata. Io e Marcello ci eravamo quasi abituati. Scusa, Aldo.
2: No, ma figuratevi.
0: Sai, un attimo.
2: Capisco, capisco.
0: Poi sai, non mancano mai le sorprese. Cioè, hai salutato bene Regina. Rischiavi di non vederla.
2: Mi senti, Regina?
3: Mi sento.
0: Rischiavi
3: super Aldo
0: di
3: Preda.
0: Non vederla più.
2: Ho saputo.
0: Vabbè. Buongiorno, straordinari, meravigliosi. Ma soprattutto
3: imparagonabili.
4: Benvenuto mercoledì. Canzoni, chiacchiere, risate colorate in libertà. Procediamo. R101, canale 67 TV.
0: Tutti pigiano uno, quindi è stata una brutta idea alzarsi stamattina.
3: No, dai, due.
0: Allora, affrontiamo sto 14 di ottobre, Aldo. Apriamo la bocca. Come stai?
2: Bene, grazie, bene, abbastanza bene.
0: Felice di trovarti stamattina, felice di trovare tutti di straordinario. Come ti sei vestito?
3: Ma posso dire che ogni giorno mi notifichi il mio abbigliamento?
0: Ma sei vestita da arbitro di calcio, ti manca, cioè, chi lavora?
3: Giugio,
0: andate su
5: Fernando,
0: 67.
5: Oggi qui nella zona di Barletta non si sente Radio 101 in FM.
0: Il mercoledì chiudiamo per 20 minuti a quest'ora.
3: Ah, okay.
0: È normale, tutto sotto controllo. Beh, apriamo sta borsa.
2: La borsa è in leggero rialzo, più 0,26%.
0: Ballerina, succede un disastro, cioè non succede nulla, diciamo, di permane questa situazione interlocutoria.
3: Direi flessione positiva, seppur debole.
0: L'apertura della borsa
2: coniato
0: della signora...
2: nuovi termini.
0: Mamma mia. Senti, il resto cosa succede? Sto pallone, non serviamo a nulla in campo internazionale.
2: Ieri è stata
0: questo
2: una disfatta italiana in Champions League, la prima giornata settimanale di Champions League, sconfitte sia l'Inter che il Napoli. Stasera speriamo nel riscatto di Como e Roma.
0: Como e Roma, ancora Champions League. Ma Regina arriva stamattina.
3: Sono qui, amici miei.
0: Ah, sì?
3: C'ho anche un cos'è.
0: Ma
3: subito.
0: Ma mi sembri mummificato.
3: Ma dai, sono una bella mummia. Mummia.
0: Sei un sasso.
3: Mummia.
0: Beh, dai una botta che cominciamo. Dai, botta. Botta. Marcello deve ancora arrivare.
3: Serve prima a lui.
0: I primi 10 minuti del programma, cioè, prendere le misure. Oh, dai, che ce la facciamo anche stamattina. Vediamo il codice nuovo per interagire con il programma che rompe la nicchia in radio e in televisione. Il codice nuovo di stamattina è questo:
3: 331 80 90 101.
1: E bentornato, Aldo.
0: Sei mancato.
3: Ma certo che è mancato.
6: Sto scherzando.

0: Ma che stay the night?
1: Oh, stay the night.
0: Ma voi vi paghereste per quello che fate?
2: No, assolutamente,
0: cioè,
2: no, figurati.
0: Ma abbiate rispetto, un minimo d'orgoglio, dire mi guadagno il pane, faccio qualcosa, mi impegno, non star sedute così a far nulla.
2: Aspetta, io guadagno per la brioche quotidiana,
0: ma
2: ragazzi.
0: State, per favore, dai, adesso seriamente, voi non fate nulla. Aldo.
3: Beh, ma lo facciamo bene però.
2: Esatto. Sì, professionista.
4: È un'arte anche,
0: cioè,
4: quella.
0: Certo che trovate, cioè... Avete dovuto un culo a trovare chi vi paga per far nulla, veramente è incredibile.
3: Beh, fallo tu, nulla è così giorno. Male.
0: Porca miseria, sì. Mi parla uno che ne sa di ste robe. Vabbè, fate, dai una botta, fate col
3: culo. Dai una botta,
0: facciamo la scaletta. 10-10, facciamo un mini show serio. Per gli imparagonabili, per favore, tirate fuori delle canzoni, per la canzone che ti fa stare bene, ma belle, perché proprio stamattina, cioè, abbiamo bisogno di voi. 331 80 90 101. Allora, cosa facciamo cantare alla signora?
3: Adesso
0: manco quello fa.
3: No, sapevo che tornava, cioè... Aldo. Pensavo riprendesse in mano i suoi incarichi.
0: Io non lo so.
3: Cioè, volete che continui a fare questa ricerca delle hit?
0: Ma fai due robe, cioè non hai a fine mese dire, vabbè, cosa ho fatto questo mese per guadagnarmi questi soldi? Lo fate.
3: Ma guarda che quello che io faccio meglio è fuori onda.
0: No, vengono qua, stanno lì, se le tiri dentro, se non vabbè, ancora... Cioè, guarda che si cambia.
4: Fate un esame di coscienza.
0: Che un attimo è che tagliano la corrente qua. Cioè, non adagiare, cosa vuoi?
2: C'è un cos'è.
0: Allora sentiamo cos'è.

0: sono io che sento trascinate, morte.
1: Cos'è?
0: Se non è buono, ok, guarda che stai togliendo
2: è una minaccia.
0: Spazio all'informazione, a cose serie. Sentiamo, cos'è? Test psicoattitudinale della signora.
1: Cos'è? 2026.
0: È tornato Aldo. Virgola.
1: Chi è che vedi lontano?
0: Uno che ha una buona vista, cioè, proprio domani mi devo anche operare per l'ennesima volta. Chi vede lontano?
3: Riaggomitolamelo.
0: Chi vede lontano? Sentiamo. Il lungimirante, no?
3: Il saggio.
0: No. Ah, però.
2: Ah. Un bambino, perché magari inizia la sua vita e va avanti.
0: Esatto. Sogna.
3: Che metafora.
0: Futurista.
4: Che avete detto il testicolo attitudinale?
0: Sì, dai, quello lì. È un test psicoattitudinale per capire se siamo pronti. Noi no, si capisce subito. Se voi siete lucidi e centrati per affrontare questo scampolo della vostra unica e ripetibile esistenza. Allora, chi è che vede lontano?
3: Ma può essere anche un oggetto, tipo il telescopio.
0: Con le domande.
1: No,
5: lontano Superman.
1: No,
0: dai, siate seri, per favore, impegnatevi.
3: No, Superman vede lontanissimo.
0: Ma si vedeva, è un pupazzo.
6: Riagomitolamelo, il falco pellegrino.
0: Il falco pellegrino.
1: No.
0: Chi è che vede lontano?
6: Il binocolo.
0: Chi? Binocolo. L'occhiale, chi è che vede lontano? Il saggio l'abbiamo detto.
4: Il faro?
0: No. Faro, sì, dai, no, non è il faro. Allora, vabbè, iniziamo con un piccolo aiuto o no?
1: No, è troppo presto.
0: È troppo presto. Va bene, allora lo teniamo lì. Allora,
4: 3-3-1. Secondo me è l'ipermetrope.
0: Questa è una patologia, l'ipermetropia. L'ipermetropia. Allora, 331 Allora, chi è che vede lontano? Lo frizziamo per un attimo. Abbiamo un secondo. Com'è la condizione e la situazione del Papa?
3: Ha trascorso una notte tranquilla. Questo è un comunicato di poco fa della Santa Sede. Papa, che ricordiamo, è stato operato al polmone destro per un adenocarcinoma, cioè un tumore maligno al polmone. Gli è stato asportato un piccolo lobo del polmone destro.
0: Adesso, appena si rimette, lo aspetta il Perù, dove stanno facendo un'immagine, una statua del Papa, la più grande mai realizzata per un pontefice. Piglia e porta a casa. 9:19, andiamo.
1: Procediamo.
7: Salita del vuelo con destino a la felicità.

0: sei un fan del grande cinema? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per entrare alla mostra evento Jurassic World The Experience. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
4: No!
1: Del vetro?
4: No!
1: Di carta e cartone?
4: No, no!
1: Di plastica e metalli?
4: No!
1: Dell'organico?
4: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
4: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepack.org.
5: Sognare una vacanza d'inverno?
6: Previsto!
5: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
6: Inaspettato!
5: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
7: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan, il montascale che mi accompagna comodamente da un piano all'altro e mi permette di continuare a muovermi liberamente dentro e fuori casa. E dietro Stan ci sono 160 anni di esperienza nel progettare montascale pensando alle persone e alle loro case. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi Stan. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
10: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
11: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
12: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
11: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
12: Mina.
10: Dracula.
11: Ascoltalo ora su Audible.
13: Denaro è tempo il?
14: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
15: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
16: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
17: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
18: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
19: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
4: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Buongiorno, procediamo. Buongiorno. Riaggomitolamelo. La lince.
1: Ma bravo! Quale lince? Ma quale lince? Non si astenga dal parlare ancora di test psicattitudinali, perché è impossibile. Siamo qua dei deficienti, ma per chi ci hai preso?
2: Amore, eh? Io vi rispetto tantissimo.
1: Stai a caso un po' se ci rispetti veramente. Va bene, 9:30, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
3: imparagonabili.
1: Novità per il codice della strada, caporedattore. Da oggi cambiano un po' di cose per voi che siete alla guida, cambiano un po' di cose abbastanza sostanziali, anche importanti, no?
4: Sì, intanto diciamo che non cambiano proprio da oggi, perché è un'approvazione in via preliminare, insomma, deve essere, però cambieranno. Una novità importante, forse quella anche più curiosa: quando ci fermeranno le forze dell'ordine per chiederci se tutto va a posto, i documenti, non sentiremo più chiederci patente e libretto. Perché non sarà più obbligatorio portarli con noi, perché gli agenti controlleranno attraverso i loro terminali se i nostri documenti sono tutti a posto. Le multe poi saranno più leggere, le sanzioni in particolare per il superamento dei limiti di velocità saranno proporzionate allo sforamento dei limiti stessi, e sulle autostrade saranno...
1: Hai capito cosa vuol dire?
2: Allora, il limite stesso, se tu vai a 80 km...
1: Paghi...
2: Non paghi niente, perché sta andando giustamente bene, no?
4: Sulle autostrade, se vai a 80 km orari nei centri abitati.
1: Cosa capisci come proporzione?
2: La proporzione da quello che vi viene dato è quello che deve essere fatto.
4: Ma lei
2: fatto.
4: Non ha la patente, quindi può anche non capire.
5: Non farà danni, non guida.
1: Questo è veramente un testo psichiatrico. Cosa hai detto?
2: La proporzione di chi viene dato è esattamente a quello che non deve essere superato. Però suona benissimo.
4: Non pensa se scrivessero così le regole del codice della strada.
1: Questa è veramente bella: la proporzione di chi viene dato non deve essere superato. Bene, a posto siamo.
4: Sostanzialmente la multa sarà di 10 euro per ogni chilometro orario sforato oltre il limite.
1: Ah.
4: Esatto. E però si teme che queste multe più leggere sfumi anche un po' l'effetto deterrenza, e quindi le persone siano invogliate a correre un po' troppo.
1: Ma si parte da una base, no?
4: Beh, la base è il limite di velocità. Okay. Il rinnovo della patente sarà decennale fino ai 65 anni di età anziché 50 anni. Gli autisti di camion, tir e autobus potranno rimanere al volante fino a 70 anni. E arriveranno casco e contrassegno obbligatori per le biciclette a propulsione. Sono le biciclette elettriche utilizzate dai rider per le consegne.
1: Un bel malloppo di novità. Ma poi, tra l'altro, la storia delle multe: oggi le multe te le fanno anche con il laser, non con quelle robe lì.
4: Adesso gli autovelox, sì.
1: Mettertele al tergicristallo, non ti danno nemmeno la soddisfazione di strapparle.

0: soprattutto imparagonabili.
1: È vero, però c'è neanche il gusto di strapparle, sì. Tanto ti arrivava lo stesso, però il gusto era quello.
2: Ma adesso il fatto di non sapere che hai ricevuto una multa, che hai commesso un'infrazione, beh, è un po' è contestabile, secondo me. Io contesterei fino alla morte tutto.
3: Intanto adesso a Milano stanno pensando, deciderà il Consiglio Comunale, di reintrodurre le multe cartacee sul parabrezza.
4: Ok.
2: Perché per adesso non so se in tutto il paese, ma non le trovi più.
3: A Milano non le mettono più,
2: va bene, ci stanno togliendo tutte le soddisfazioni. Allora, se sei appena arrivato, si parlava di novità di codice della strada, ora invece si parla di novità, una delle più belle uscite nuove, no?
4: Sì, un artista che non ha bisogno di presentazioni, ma lo presentiamo, Marco Mengoni. Il suo ultimo singolo è Giornate Perse, tutto per voi.
2: Come le tue, insomma, no?
5: Ci sono troppi muri intorno e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
2: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona perché mia.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
8: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
9: Dip. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
11: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
13: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
14: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
15: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotti la carne da 500 grammi a 1,59 euro.
16: Ci basta il nostro suono preferito.
15: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Scelgo sempre la formazione più adatta.
18: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
19: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
14: Perché sono già cliente Iren per due case.
7: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
11: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 17 ottobre dalle ore 10.30 allo store Iren di Piazza Duca d'Aosta a Reggio Emilia. Dalla banda di R101, Cristiano Militello. Frequenziamoci
5: con Iren. Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
4: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Sostituiscilo!
8: Leo, si dice sostituiscilo!
6: Sostituiscilo!
20: Leo ha ragione!
21: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
22: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
23: E da oggi anche il mobile.
22: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
24: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: come se fosse inversamente proporzionale. Procediamo.
1: Sono quasi le 10 di mattina, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
1: Meno male che arriva la canzone che ti fa stare bene, perché abbiamo bisogno veramente di una bella botta. Allora, 7 canzoni individuate tra le tante dei nostri imparagonabili. Sono belle finalmente. Dai, sentiamo qualcosa di carino, eh? Ci sollazziamo. Sì. Giro, no, sentiamole.
3: Sì. Canzone verde.
4: Cioè, la canzone che questa mattina mi farebbe star bene, di Gianluca Grignani, La mia storia fra le dita.
1: Allora, facciamo una cosa diversa stamattina. Io giro già.
5: Facciamo uscire il colore in anteprima rispetto alla canzone.
1: Facciamo una roba di sto tipo. Dai, aspetta, che non ha capito Belletri.
2: Vabbè, non vedo l'utilità, ma va bene, dai.
1: E se non vedi l'utilità, rimaniamo come stiamo.
6: Canzone dai. Viola.
7: Buongiorno inimitabili, Giulia. Per la canzone che ci fa star bene, mi piacerebbe ascoltare One Step dei Kissing the Pink.
8: Canzone blu.
9: Buongiorno a tutti, la canzone che mi farebbe stare bene, Juliet, Robin Gibb.
10: Canzone azzurra.
11: Ciao ragazzi, per la canzone che mi fa stare bene, mi fareste ascoltare In Excess, Need You Tonight? Grazie, buona giornata a tutti.
12: Canzone rossa.
13: Sono Bea dalla provincia di Varese. Oggi la canzone che mi fa stare molto bene è I So Pazz di Pino Daniele.
14: Canzone fucsia.
15: Ciao R101, la canzone che mi fa stare bene oggi è di Gabrielle, Out of Reach.
16: Canzone gialla.
17: Buongiorno intoccabili, sono Paolo. Oggi per la canzone che ci fa stare bene potremmo ascoltare un bellissimo brano di Patrick Jouet.
1: No, I love America. È mia.
2: Sì, anche mia.
1: Hai capito cosa volevo fare?
2: Se volevi prima girare la ruota, dipendendo dai colori che viene fuori, quella canzone era quella che era per suonare.
18: Allora, bastava dire volevi girare la ruota prima, poi tutto il resto si è perso.
1: Basta. Viola, fucsia.
2: Fucsia.
14: Canzone fucsia.
15: Ciao R101, la canzone che mi fa stare bene oggi è di Gabrielle, Out of Reach.
1: No, volevo sentire.
18: Dai, no, dolcissima questa.
1: È bella. Hai ragione. La canzone che ti fa stare bene su R101 verso le 10 di mattina, Gabrielle.

0: super,
1: un super Gabriel. La canzone che ti va a stare bene a prima di stamattina, e la sorte ha scelto Gabriel. Grazie per le vostre indicazioni. Ora ci occupiamo invece
2: del live.
1: Ma che del live?
2: Ah, Sabri. Pensavo del live di Regina.
1: Della canzone che ti fa stare bene. La canzone d'amore, la canzone con dedica. E stamattina la signora ha da lanciare un messaggio importante.
2: Ah.
1: Perché, sai, Cupido ogni tanto lancia delle frecce. Che ha colpito sto giro?
3: Cupido questa mattina ha colpito una frase bellissima.
1: Ma
3: che è stata...
1: cosa c'entra la frase?
3: Ah, no, ok.
1: Cioè, ha colpito una persona, ti è successa qualcosa? Mi rivolgo a voi straordinari, meravigliosi, ma soprattutto...
2: imparagonabili!
1: Il 14 ottobre vi riporta alla memoria qualcosa? C'è qualcuno che magari un tempo lontano era con voi, vi è tornato alla memoria? Volete ricordarlo con una canzone d'amore? Volete dedicare e esprimere la vostra gratitudine nei confronti di qualcuno?
3: Ah, sì.
1: Insomma, va bene, una dedica dovete fare d'amore e scegliere una bella canzone d'amore, perché tra un'ora daremo spazio un po' ai nostri sentimenti ed è anche il caso di farlo. Un vocale ora a questo numero
4: 331 80 90 101.

0: Amore. Non ci crederai mai, ma anche mai. Oggi è arrivata la conferma che questa è già una puntata da uno.
1: Comunque non è che puoi avere una cotta per uno e non sapere come si chiama. Dai, regina.
2: Prima o poi arriverà anche suo nonno.
1: È un parrucchiere cinese, poi di 25 anni.
2: Sì, cioè,
1: potrebbe
2: giove.
1: Essere tuo nipote. Dati un limite, va bene sto Cupido.
3: L'amore non ha età.
2: L'amore non ha l'età e Cupido non guarda in faccia a nessuno.
1: Vabbè, ma non sai nemmeno come si chiama. C'è un parrucchiere.
2: No, non lo so.
1: Dov'è il negozio? Dai che lo individuiamo.
2: In via Lomellina, Milano.
1: Andiamo a prenderlo. Allora, parrucchiere cinese, 25 anni, di via Lomellina a Milano, e ti è scoppiato l'amore.
2: Sì, anche lui mi ha sorriso.
1: Per un
3: da un sorriso.
1: Che bello, sì. Ste robe. A voi sono capitate cose di questo tipo? Dai, fatecele sapere per la canzone d'amore.
3: A me sorridono tutti.
1: Oppure se vi siete comportati male con qualcuno.
3: Bravo.
1: Cercate di farvi scusare con una bella canzone d'amore. 10.45 ci occuperemo della canzone d'amore che ti fa stare bene con dedica. Mandate il vostro vocale 331 80 90 101. Facciamo un bel benvenuto ad Aldo con una canzone, con un jingolino d'apertura, sì, dai, per l'informazione. Prego, è il momento.
3: È il momento di Aldo.
1: La solita cazzata, insomma.
4: È il momento.
1: Allora Aldo, di cosa parliamo?
5: Sono in corso al Senato in questi minuti le comunicazioni della Premier Meloni in vista del prossimo Consiglio Europeo, e sta parlando su vari aspetti della questione internazionale. Riportiamo alcune sue dichiarazioni. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia, e nessuno può rispondere efficacemente da solo, serve una risposta coordinata e rapida. Sulla situazione in Ucraina, nessuno mi convincerà, dice la Premier, che la resa di chi difende la propria libertà possa definirsi pace. Solo una pace giusta può durare e mette al sicuro l'Europa e i nostri interessi. Dunque, la posizione del governo italiano non cambia. Sostegno a Kiev con particolare attenzione alla popolazione civile, pressione su Mosca e unità euroatlantica rimangono i pilastri dell'azione italiana. L'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso da Trump è una scelta che considero molto rischiosa. L'impennata dei prezzi del carburante dovuta alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina, una legittimazione per Mosca, contraddice quanto finora fatto dagli stati occidentali, Stati Uniti compresi, per spingere Putin a sedersi al tavolo delle trattative. Infine, dice la Meloni, davanti all'escalation degli attacchi ibridi della Russia, è richiesta una risposta europea e l'Italia porterà a Bruxelles alcune priorità che considera fondamentali, come proteggere le nostre infrastrutture critiche.
1: E intanto ci siamo abituati a questi prezzi ormai dei carburanti.
5: Dei carburanti, no? Anche degli alimentari, rincari un po' su tutti i fronti.
1: Vabbè, poi magari più tardi, se ne hai voglia, parliamo di questo allarme che ha lanciato Anthropic, no? Che una...
5: Sì.
1: Società che si occupa di intelligenza artificiale. Ieri abbiamo parlato di questo attacco in Francia ai frigoriferi dei supermercati, causando insomma danni per tanti milioni. Lo mette in guardia Anthropic sulle possibilità che l'intelligenza artificiale autonomamente entri anche in televisione, capito? Mentre stai guardando Gerry Scott, capito?
2: Nulla.
3: Vabbè, aspettiamo, se accadrà, accadrà.
1: Sì, scusa, avrebbe risposto così mia mamma, ma quello che vuole il Signore. Andiamo che tanto.

0: ciao Fernà, ciao Sabri, ciao Regi, ciao. E ciao a tutto il Cucuzzaro. Ma domanda, magnifici, ma l'FB3 non lo fate più? No, perché oggi è il compleanno della mia grandissima mogliettina Nicole, vorrei fargli gli auguri. Potete farglieli?
1: Non lo facciamo più perché è svogliata. Non è nel periodo, probabilmente perché le manca quello che, scusate se vi raccontiamo le cose nostre, perché la signora c'ha proprio questo impasse nei confronti di questo cinesino di 25 anni.
2: Vai regina, vai. Spolpalo come il salmone per il sushi.
3: Dai.
1: Spolpalo come un
4: salmone. Che immagini.
1: Non aver paura di buttarti, non stare ancora lì là, male che vada, cosa può succedere?
3: Ma sì, vai, due colpi, no? Da spazzole.
1: Spolpalo come un salmone per il sushi. Dai, si scherza. 10 minuti, questa è 101 e procediamo in radio e in televisione su canale 67.
3: TV!
1: Dai.
3: C'è il live di Regina.
1: C'è il live di Regina, perché è un varietà, il varietà anche il live, c'è un mini show di 1 minuto e 45 secondi oggi.
3: Sempre meno.
1: E quello è, ragazza mia, cosa vuoi fare?
3: Non è tempo.
5: Ragazzi, ma oggi è il giorno della scoperta dell'America e nessuno se l'è ricordato, o sbaglio?
1: Era il 12
3: era l'altro
1: ottobre,
3: ieri, era il 12 ottobre.
6: Il 12, sì.
4: Allora, ragazzi, non facciamo figuracce.
1: Era il 12 ottobre 1492. Beh, almeno quelle robe ci sono rimaste impresse.
3: Diamo le chance per Regina.
1: Anche perché oggi c'è Cristina di Apostrofo
3: Avena.
1: E allora non c'è tempo per il live.
7: Ma come sì, no? Regina, su, dai, una cosa così passeggera, non è,
1: dai,
7: che devi fare chissà che.
1: Spolpalo come un salmone.
6: No, ragazzi, preferisco no.
1: Allora, voglio farla cantare, però subito, eh.
6: Va bene.
1: Allora, che
3: allora
1: pezzo?
3: Le proposte che do dei primi numeri uno in classifica italiana negli anni 1973, Patti Bravo, Pazza Idea. Hai capito? Era un po' confuso.
1: Quella frase non si capisce come articolo. Vabbè, quindi 1973, la canzone prima in classifica era Pazza Idea e Patti,
3: sì,
1: Bravo.
3: 1970, In the Summertime, Mango Jerry,
1: tanta roba.
3: Là là. Però aspetta, perché l'ultima proposta potrebbe sorprendere.
1: Attenzione.
3: 1997, Acqua, Barbie Girl.
6: Lì cantano in due, però.
4: Ma tu fai
3: tutte e due.
6: Ah, va bene. Sì, sì, una volta ho fatto i pull anche, che sono in cinque.
1: I pull ha fatto. Facciamo quale vuoi? Una delle tre. Dai, veloce.
6: Dai, ragazzi, no, Pazza Idea, Patti Bravo, la diva.
1: Pazza idea. Mango Jerry, dicono di là.
6: Sì, allora Mango Jerry
1: in the summertime. No, subito.
3: Ma adesso?
4: Ma siamo ancora qui, sono.
1: Adesso perdiamo tempo, dai.
4: Da qui, non fuori.
1: Adesso dice, la facciamo
4: indoor.
1: Fuori. Dai, vai sul testo, dai.
8: In the summertime, do be do do. In the summertime, do be do do do. Do be do do do. Do be do be do be do be do.
3: Ma il testo questo?
8: Do be do be do. Do be do be do be do be do be do.
4: Qualche parola me la ricordavo, però.
1: Basta, no, facciamo il live allora con Pazza Idea, né? Ok, vada fuori, vada dai musicisti. Vado. Intanto noi andiamo, prepariamoci.
4: Ma tutto all'improvviso, così?
1: E quando, come diceva la signora lì, ci
4: certo.
1: Piace quando cantate all'improvviso, che siete troppo bravissimi. Così.
4: La Sabrina sta ancora stampando il testo,
1: vabbè,
4: deve fare le riprese.
1: Siamo un paio di minuti, facciamo sto live largo Stati Uniti d'America. Se volete prendervi una pausa, se siete nei paraggi, vi aspettiamo tra un po' dal vivo. Ale!
3: Procediamo!

0: 16:17 minuti, buongiorno straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
2: Comunque lasciamola stare, non può essere parlo con lei Regina, lasciamo stare, non può essere oggetto sempre di chiacchiere, di commenti. Si sentono tutti autorizzati a intervenire sulla tua vita, probabilmente perché vengono affascinati. Uno ha detto una roba: che ti poni troppo da stare, non troverai mai qualcuno.
1: Oh, non è vero.
2: Perché metti in soggezione il cinese in questo caso.
1: Comunque parliamo sempre della sua vita perché ne parli tu in onda.
2: No, ne parlo io, ma non è nelle mie intenzioni.
1: No.
2: È lei che viene fuori con ste robe e si innamora di un parrucchiere cinese di 25 anni.
1: E tu dici perché non dirlo a milioni di ascoltatori?
2: L'ascoltatore si sente autorizzato a dire spolparo come un salmone per il sushi. Cioè, voglio dire, un pochino. Però qualcuno entra seriamente perché tiene a cuore la situazione, perché si immedesima
1: nella mia situazione.
2: Qualcuno si immedesima, che vive la tua stessa situazione, che in attesa ancora di un grande
1: amore, una piega.
2: E guardandoti, anche perché tu in televisione sei sempre da telecamera, se tu ti poni in questa maniera nei confronti del cinese, il cinese scappa.
1: Ma io non l'ho mai...
3: Regina, spolpalo come il salmone per il sushi.
1: No, dai,
2: devi essere un pochino più normale.
1: Ma io sono normale.
2: Ma non so.
4: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
6: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
7: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
6: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
8: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
9: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
10: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
9: Ok.
10: Largo massimo 1,90 m.
9: Altro?
10: Da rivenditore verificato.
9: Trovato.
10: Wow!
9: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
11: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
12: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
14: Oh, tutti uguali.
15: Chiama se hai bisogno.
14: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
16: E chiama uno.
14: Ma uno chi?
17: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
18: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Per rinforzare i capelli fragili e privi di vitalità c'è Vital Care Swiss. Le fiale anticaduta donna sono 6,99 euro e ogni due prodotti acquistati tra la linea Vital Care Classica e Made in Swiss in omaggio una maschera flash alla creatina da 100 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
19: R101 Meteo.
16: Bentrovati da Estero Letto dalla redazione di TGCom 24, le previsioni per le prossime ore. Prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso, con pochi temporanei annuvolamenti per lo più confinati su Alpi orientali, Appennino meridionale. Nel pomeriggio tempo bello e soleggiato da nord a sud in tutta Italia. Temperature massime in rialzo in gran parte del centro-nord. Valori diffusamente tra i 22 e i 25 gradi nelle isole maggiori. Ulteriore leggero calo al sud sotto la norma, fatta eccezione per la campagna. Giornata ancora ventosa. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: accendiamo.
1: Regina, ma era un cinese vero o era una cinesata?
2: Mettere un po' di polpa nel programma, nella puntata di oggi. C'è tanta roba, invece tutti si sono inchiavardati su sta roba del cinese. Poi anche lei ci mette delle altre cose. Ha detto che ha sempre avuto storie con orientali, con un coreano.
3: Lei ha avuto una storia con un coreano che si chiamava Lee
4: e assomigliava a Mick Jagger.
2: Poi altri dicono che non ti perdi nulla con i cinesi. Scusate, adesso
4: non dai, non è vero.
2: Cioè, nel
4: ragazzi.
2: Senso, dicono che non siano dei grandi amatori, dei grandi.
4: No, guarda.
2: Che, no, fanno delle, cioè, non le performance cinesi. Anzi, si dice.
3: Beh, Regina, però, ha trovato l'eccezione perché ha detto che era un grande amatore servizio completo.
2: Dotato, infatti, super dotato.
3: Anche dotato, sì.
4: Sì, coreano.
5: Oh, beh, coreano, non cinese.
2: Ma io di ste robe devo parlare. Cioè, ma per favore, siamo in cuore.
4: Informazione.
2: Informazione. Cosa ne frega la gente che sei stato con un coreano che ti faceva il servizio completo
3: e si chiamava lì?
2: Che schifo, poi immaginare una roba del genere.
4: Amiche, provate.
2: Questa fagiana spelacchiata.
4: Ma dai,
2: smetti. È un'immagine veramente vomitevole.
3: Ma aspetta, ma magari quanti anni fa è successo?
2: Questa fagiana putrida.
4: Dai, smettila.
2: E il coreano che si mette lì, che non si vede, si nasconde.
4: Dai, è stato nell'87 quando sono stato in Giappone.
3: Beh, parliamo di 40 anni fa,
4: allora, infatti.
5: Ma è vero.
2: Facciamo 40 anni fa. Aldo, ma sai che abbiamo fatto più informazione ieri e l'altro ieri che tu non c'eri rispetto a oggi sul cazzo.
5: Ogni tanto si prende una deriva.
6: Ciao Legina, sto lì. Guarda che sto lì.
2: Sto lì. Allora, basta! Porca miseria, questo è un varietà e il varietà è buono.
4: Variato.
2: No, ha variato questo. Facciamo il live, vai.
4: Vada,
2: Regina, va fuori. E facciamo un pezzo dal vivo. 1973, dicevi, Velletri, sì. La canzone prima in classifica è un capolavoro di Patti Pravo. Oggi lo canta la signora Cipolli. Andiamo, sigla.
7: Regina di fuori.
2: Forza!
3: Regina non ha né il microfono.
2: Allora,
4: lo faccio.
2: Fermi tutti.
3: Né il radiotrasmettitore.
2: Vedete questa faccia qui? Non la vedrete mai più. Me ne vado.
7: Procediamo.

0: questo punto vogliamo venire a sapere tutti i particolari, ogni particolare, anche il più piccolo.
1: No, guarda, sono inquietanti i particolari. Io mi fermo qui. Tra l'altro si trattava di un coreano di colore.
2: No, non era di colore, assomigliava a Mick Jagger.
1: Ma Mick Jagger. Andiamo, stiamo sul pezzo, facciamo le cose che sappiamo fare. Ma... La vuoi smettere, per favore?
3: No, allora, mi fanno ridere queste dichiarazioni.
1: La signora va fuori? Va
3: sì.
1: Fuori.

0: canale 67 della televisione italiana. Adesso vi mandiamo una cartolina, un'immagine di questa Milano che dicono sempre essere meno sicura. È un complotto questo.
1: Eh? Beh, però dai, si sa che secondo gli ultimi dati Istat Milano rimane la città meno sicura
0: la capitale
1: d'Italia.
0: Del crimine, diciamo.
1: Dove vengono denunciati più reati.
0: Va bene, poi ne parliamo dopo perché c'è una classifica particolare. Altre grandi città italiane insomma vedono ridursi i crimini. Allora, l'immagine di Regina dal vivo fuori largo Stato di... guardate com'è sicurissimo, non c'è un cane, guardate che bella immagine, quasi bucolica, con la nostra siepe attorno alla fontana di Ciopotti. Sei pronta, Regina?
2: Sono sempre bucolica e pronta.
0: È bucolichissima stamattina, canta una canzone che nel 1973 era prima in classifica, una delle canzoni più belle della signora Patti Pravo, dal vivo stamattina con i Lestofanti, il gruppo di Regina e Pazza Idea. Sentiamo, dai.
2: Se immagino che tu sei qui con me,
0: l'hai presa alta,
2: sto male, lo sai.
0: Però, dai.
2: Voglio eludere, di riaverti ancora.
0: È cristallina la voce, no?
2: Come
0: cristallina.
2: Era una
0: che miseria.

0: gelosia.
1: Speriamo che il tuo bello non faccia rakiri.
0: Oh,

0: Perché si era usato in folle.
1: Mentre chiude gli occhi.
0: Calata.
1: Sono tu.
2: Ma è risalita. È risalita.
0: Risali.
1: Sai te. Io che solito hai. Sognato di stare a piangere con te. Folle, folle, folle.

0: brava.
1: No, vabbè, devi nel contesto.
0: Un po' le montagne russe.
1: Totale, dai, raggiungi gli studi. Nel contesto totale era bella. Non ti annoiava sicuramente perché cambiava continuamente tonalità, su e giù. Insomma, era abbastanza.
0: Ma movimentata.
1: Era riccia.
2: Tutta colpa del cinese.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono

Dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Procediamo!
2: Procediamo!
3: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
2: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo.
2: Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
3: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
7: Sì.
6: E questo?
7: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento, senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
8: Eccoci, lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto...
9: imparagonabili!
8: In radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
11: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
13: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
12: Basta un penny.
14: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
15: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
16: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
17: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
18: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, stasera in prima serata sul Canale 5.
19: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
20: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
19: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
20: Basta che sia un Qashqai!
21: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
20: Wow, una bomba!
19: Tranquilli, intendeva l'offerta!
21: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
22: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno due prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
23: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
24: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: fosse un involtino primavera.
1: La volete smettere con la vita privata di questa cantante, per favore? Ah. Mamma mia, stanno andando a ravanare di tutto. Va bene, siamo reduci da live, che pare, perché noi è arrivato un po' così, ma l'hanno presa bene, Aldo, no? Cioè, gli ascoltatori.
2: Non passa un camion per metterla sotto?
1: No, addirittura ste robe, dai. Abbiamo fatto, per chi l'avesse persa, c'è la replica, l'abbiamo fatta alle 10.40 in live dedicato a Patty Pravo. Quindi chi lo vuole ascoltare in replica, che ora deve sintonizzare?
3: Alle 3.46, amici.
4: Brava,
1: giusto. Giusto, alle 3.46. Ora, amore.
5: Te la dedichiamo.
1: Il momento nel procediamo dedicato ai sentimenti, all'intimità, insomma, a quello che vi ispira il corazon, il cuore. Una bella canzone d'amore e il vostro pensiero d'amore. Li sentiamo.
6: Ciao, prego. Fernando, buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno. Io, se era possibile, volevo ascoltare per la canzone che mi fa stare bene, Be My Baby del Ronettes, e la dedico a tutti i miei bambini pelosi. Molti purtroppo sono venuti a mancare negli ultimi 2 anni, ma ne ho ancora qualcuno, ringraziando al cielo. E sì, la dedico a tutti loro. Un bacio, grazie.
7: Buongiorno, procediamo.
1: Buongiorno.
7: Bobby da Milano, vorrei dedicare questa canzone alla mia mogliettina, I Will Always Love You, di Whitney Houston, che mi sopporta da 30 anni e mi supporta da 30 anni, nonché neo-nonna. Gli faccio tanti auguri e gli dico ti amo, amore mio.
8: Buongiorno Fernando, buongiorno procediamo. Volevo dedicare una canzone che è la Si può fare di Branduardi alla mia maestra delle elementari, che ho praticamente incontrato dopo 40 anni, mi ha riconosciuta lei con mio nome e cognome, quindi yeah. Io mi sono emozionata tantissimo ed è stata la prima maestra, l'unica, che si era accorta che io avevo un problema di dislessia e discalcunia e che quindi all'epoca non si conoscevano ancora bene questi argomenti, però lei aveva capito già questo tipo di mio problema. Dunque l'ho rincontrata, io adesso faccio tutt'altro nella vita, sono appunto un artista, e lei, ricordandosi, mi ha detto: vedi perché tu avevi questo tipo di problema, perché avevi altro dentro la tua testa.
9: Ciao ragazzi, oggi è il compleanno della mia mamma Sabina e abbiamo attraversato un periodo molto difficile ultimamente, ma lei non ha mai mollato, è una forza della natura. Vorrei dedicarle per questo giorno speciale Più bella cosa di Eros Ramazzotti. Mamma, tanti auguri, ti voglio bene. Grazie di tutto.
10: Dunque, la canzone che vorrei dedicare d'amore è a mio marito, con il quale da 22 anni ne abbiamo passate di tutti i colori, ce l'abbiamo sempre fatta, lui è la mia forza, 22 anni dopo ho lo stesso amore, e so per certo anche da parte sua. È stato un po' un principe azzurro per me, perché mi ha trovato appunto 22 anni fa in una situazione dove ero davvero, chiamiamola, col culo per terra a livello amoroso. E è stata un po', la nostra è stata un po' una fiaba. A Verona mi ha chiesto di sposarlo dopo un mese. Dopo 3 mesi abbiamo cominciato a programmare il matrimonio e siamo sposati da 22 con un bellissimo figlio meraviglioso di 17. Vorrei dedicargli quella che è la nostra canzone, perché appunto all'inizio era abbastanza dura per quanto mi riguarda in quel periodo. E la canzone è Dust in the Wind dei Kansas. Grazie, ciao.

0: una bella canzone per una bellissima dedica.
1: Oh, vi siete riempiti il cuore un po', vi ha scaldato qualche messaggio in particolare, qualche... Beh, a me ha colpito quella della maestra, sai, questi ricordi.
2: Singolare,
1: incontrare la propria maestra delle elementari, non riconoscere, farsi riconoscere da lei, cioè, voi ragazzi, ricordate, tu ti ricordi il tuo maestro, maestra?
2: Io la ricordo, però era già anziana quando io ero alle elementari, quindi...
1: Tu le hai fatte le elementari, Regina?
3: Certo che ho fatto, caro.
1: Fino a quanto?
3: Beh, fino a quanto è durata comunque, ma non mi ricordo i miei insegnanti.
2: Perché dici che è stata bocciata più volte?
1: Insomma, dove eravate? In Amazzonia? Mezzo...
3: Sì, sì, in Amazzonia, con i coccodrilli, con i leoni, che... era bellissimo.
1: Sai che manca una situazione del genere?
3: Eh sì, eh.
1: Va bene, domani torniamo di nuovo, dai, torniamo, si scherza. Domani ancora la canzone d'amore che ti fa stare bene, con un pensiero, quello che volete, quello che sentite di voler condividere con noi. Allora, mandate un vocale, scegliete una bella canzone d'amore, mandate un vocale a questo numero.
4: 331 80 90 101.
1: Aldo, giochiamo con la ruota e per la prossima canzone che ti fa stare bene scegliamo un termine contenuto da questa canzone che abbiamo sentito. Cosa cantavano?
5: Chiudo gli occhi solo per un attimo e il momento è andato. Tutti i miei sogni passano davanti ai miei occhi. Una curiosità, polvere nel vento.
1: Ce l'abbiamo. L'hai detto due volte, occhi. Allora, la prossima canzone d'amore che ti fa stare bene deve contenere il termine occhi o eyes. Ce ne sono almeno un miliardo, ma noi vogliamo le più belle, tipo...
3: The Eye of the Tiger.
1: Tipo
5: occhi di ragazza.
1: Occhi di ragazza. Altro, Aldo.
2: Eyes without a face.
3: Hola.
1: Quale?
4: Occhi di gatto. Occhi di gatto.
1: Vabbè, tanto arriva tra un attimo Cristina D'Avena. Allora, una canzone con il termine occhi nel testo o nel titolo, con un vocale al 331 80 90 101.
6: Procediamo ogni mattina dalle 9 alle 12 su R101.
7: Dove va ancora mattina? L'alba, una scusa ridicola.

0: Baby.
1: Tu dici che Renata Vena sarebbe in grado di fare una scazzo? No,
0: no, lei, possiamo provare.
1: Cristina?
0: Ci sei, baby?
1: Allora, arriva Cristina D'Avena. Buongiorno, se siete appena arrivati. Siete benvenuti, questa era il 101, il Procediamo in radio, in televisione, sul canale 67.
2: TV!
1: Quanta roba col termine occhi, mamma mia, quante. Da dura sceglierne sette, ma saranno le più belle. Tra una, parlo della canzone che ti fa stare bene, che deve contenere nel testo, nel titolo, la parola occhi.
0: Virgola!
1: Finalmente un po' di punteggiatura sta puntata. Vi ricordo, in replica si può anche leggere. Andiamo ad Aldo, gli vogliamo fare una tre?
0: Ma magari anche dopo, no?
3: Tutta sta che entusiasmo!
1: Mamma mia, andiamo ad Aldo. Allora, c'è una breaking news che riguarda episodi che si sono verificati nella capitale. Anche ai danni di un attore, no? Con queste,
3: esatto,
1: macchine silenziose,
3: con le minicar,
1: piccoline,
3: esatto.
1: Un divertimento becero, veramente
3: stupido e pericoloso. E di poco fa la notizia che sono stati individuati i due passeggeri di questa minicar nera, accusati di 6 aggressioni nella capitale, tra cui quella che ricordava Fernando, che ha provocato il grave ferimento di un attore che si chiama Davide Jacopini e che tuttora è ricoverato in prognosi riservata. I due hanno ammesso i fatti, si tratta di due minorenni, uno di 16 e uno di 17 anni, che dovranno ora rispondere di un'accusa grave di tentato omicidio. Cambiando argomento, torniamo a parlare dell'intelligenza artificiale, perché c'è un nuovo allarme lanciato da Anthropic, questa azienda americana del settore, che ha pubblicato sul suo blog nuovi potenziali rischi legati a questa evoluzione tecnologica. Cosa dice Anthropic? Dice che tra pochi mesi nuovi modelli di intelligenza artificiale di piccole dimensioni potrebbero essere in grado di replicarsi autonomamente negli elettrodomestici che noi teniamo in casa e che sono connessi alla rete wifi
1: ormai
3: della
1: tutti,
3: nostra
1: anche
3: abitazione,
1: le lavatrici,
3: esatto,
1: non solo
3: le
1: televisore,
3: smart TV, i microforni a microonde, sì, sì.
1: E in che maniera?
3: Autonomamente. Questi test di Anthropic hanno dimostrato che l'intelligenza artificiale è in grado di autoreplicarsi e di prendere in maniera autonoma il controllo di questi dispositivi che noi abbiamo in casa, perché l'intelligenza artificiale sfugge, è come se fossero degli hacker, autonomamente si impossessano, si potrebbero impossessare di questi dispositivi. Nel corso di alcuni esperimenti l'azienda Anthropic ha verificato che questi modelli di intelligenza artificiale sono in grado di copiarsi e diffondersi senza alcun intervento umano.
1: Guarda che faccia che ha lei, è inquietata.
0: Tanto no, sono rimasta a bocca aperta.
1: Non ce l'hai la lavatrice? No,
0: no, quella no, però cioè, il frigo piccolino, no, però la TV.
1: Ma mica sì.
3: Cioè, anche dai, gli assistenti vocali sono a rischio. Quello potrebbe essere un ulteriore pericolo, perché tu chiedi delle cose e ti potrebbe rispondere l'intelligenza artificiale che ha preso il controllo del dispositivo e dirti chissà cosa.
1: Hai soldi in banca?
0: Pochissimo, ragazzi. Solo quando arriva lo stipendio,
1: tu
0: meno
1: sei,
0: male
1: tu
0: che arriva.
1: Sei al sicuro di tutte
0: allora
1: queste,
0: va bene, dai.
1: Queste insidie non ti toccano. Chiusura classica.

0: Lavoro ragazzi, questo brano anche fra 100 anni sarà sempre attuale. Basta, e bellissimo.
1: Ma davvero?
2: Ma che puntata!
1: Ciao!
3: Ladies and gentlemen, yes, Super DJ Adi Parker, and of course I'm here to introduce you the most and the best cartoon singer in Italy, Cristina Davera.
4: Hai capito?
1: Ma cosa ha detto
2: signore,
1: però?
2: Signore e signori, molto così, Cristina Davera! Gli occhi dell'allegria, gli occhi della spensieratezza.
0: È vero.
2: Hai capito? Questo aspetto sempre primaverile che rinasce di puntata. Cosa ridi?
1: Rido. Beh,
2: disgrazie.
1: Ma no, la vedo bene.
2: La vedi? Girati, falle vedere.
1: Fatti vedere. Cosa ha fatto?
5: Sono caduta in casa.
1: Sei caduta?
5: Sì, sì, ma sto bene.
2: Ma
1: allegati la sciarpa.
2: Quell'altra è scivolata in metropolitana.
1: Meno ma male. Tu come hai fatto, scusa, come hai fatto a cadere?
5: Dai, poi ti racconto in privato.
6: Quando, quando arriverai alla sua età.
5: Ma sono giovane.
1: A
2: un certo punto il femore va.
4: Capita.
1: Sarà scivolata.
2: E quando va il femore, arrivederci. Vabbè, non parliamo di disgrazie, ma parliamo di cose positive, di cose allegre. C'ho una ricerca di Aldo Preda. Preda per te, proprio te la sbatto.
1: Ah, wow.
2: Lì. Hai voglia?
1: Certo.
2: Stai dicendo sbatti. Ma ti ho letto nel pensiero. Vabbè.
1: Ma certo,
2: allora,
1: che
2: le ricerche
1: felice
2: di Aldo Preda in un momento in cui vorresti altro.
1: Ecco.
7: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui vorresti altro.
2: Le ricette.
1: Se parli di femore,
2: allora,
1: malattia, infatti.
2: Cosa abbiamo oggi, Marcello? Riso, grana con la carnaroli con besciamella. No, le ricerche di Aldo Preda è una roba che interessa.
1: Seria,
2: tutti.
1: Lo so.
2: Va bene?
1: Lo so.
2: Prego, la fonte.
4: La
1: Prego.
4: Fonte è una mental coach che si chiama Lig Noren.
0: Wow.
4: È una teoria che spopola sui social. E la cosiddetta regola delle 72 ore, cioè un trend che suggerisce di pianificare in agenda con il proprio partner un appuntamento d'amore o un semplice momento di contatto fisico almeno una volta ogni 3 giorni per preservare la durata della coppia e l'amore tra i partner. Quindi fare sesso ogni 72 ore, ma pianificandolo, proprio mettendolo in agenda come fosse un appuntamento.
2: Beh,
4: di lavoro.
2: Molti lo fanno. Molti.
1: Ma un momento assieme non è detto che sia esclusivamente sesso, magari è uscire, andare al cinema, prendere un caffè. Si parla solo di sesso.
4: Si parla di contatto fisico.
2: Di contatto fisico ci sono quelli abitudinari la domenica sotto la doccia quando i bambini.
4: Però è una teoria che divide un po' il web tra chi dice che effettivamente è un'ancora di salvezza per riaccendere la passione, chi invece dice che è una pratica troppo fredda e calcolata che non può funzionare. Quindi, e invece questa sessuologa dice che potrebbe funzionare perché il sesso, l'amore, il contatto richiede l'impegno costante e quindi proprio come fosse un appuntamento di lavoro o un appuntamento di tutti i giorni.
2: Hai capito? Questo per salvare la coppia, per preservarla.
8: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui vorresti vedere la fagiana spellacchiata.
4: Lascia perdere Cristina,
2: tu non sai cosa sta succedendo
1: in
2: questa famiglia. Lasciamo stare. Ma entriamo nella vita privata di Cristina di Apostrofo.
7: Ecco. Avena.
2: Allora, 72 ore, tu ogni 72 ore hai non abbiamo mai parlato del
1: ma scusa, cosa te ne frega? Cosa te ne frega se allora, sono 72 ore?
2: Allora,
1: Regina, tu dopo...
2: Regina è passata proprio al setaccio la sua vita, è resa pubblica, messa lì su un banco di macelleria. E di te non possiamo sapere nulla.
4: Beh, io dico una cosa, però la butto lì: un personaggio come Cristina, che ha tantissimi impegni, deve pianificare anche quello, perché altrimenti.
1: Questo è vero.
2: Ma nel camerino succede delle cose, no? Con i fan.
1: No,
4: con i gruppi.
2: No.
1: Dai, ma
2: vabbè.
1: Con i fama.
9: Ah, no.
6: Di te si può dire tutto. Sono saputo della nuova storia che c'è con un parrucchiere cinese di 25 anni.
9: Ma dai,
6: anni.
9: Davvero?
5: Sì, ho preso una cotta.
6: Ha preso la cotta.
9: Ha preso la cotta?
6: Lo dice,
1: sì. Ma non con la piastra dei capelli.
6: Ah. Tu che capito? Cioè dovresti...
9: Dove l'hai conosciuto dal
6: parrucchiere? Questo è un programma senza filtri.
9: Vi state
1: è
9: frequentando?
1: È un parrucchiere.
6: No, assolutamente sì, continuate a raccontarmi i casi vostri.
9: No, nel senso non volevo capire perché... la cotta.
6: Ha preso la cotta. Ha preso la cotta. Solo non sa come si chiama.
9: Ah, non sai neanche come si chiama?
5: No, però è molto carino, l'ho guardato, lui mi ha guardato e mi ha sorriso.
10: Capito, vai, regina! Spolpalo come il salmone per il sushi!
5: Procediamo!
11: Procediamo!

0: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Smartphone Motorola Edge 70 Fusion, 256 giga, a soli 389 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
1: Voilà! Siamo noi di Procediamo, da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del digitale terrestre. Ale!
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
6: La piadineria.
4: La più buona, perché mia.
7: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
8: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
7: Uh-huh.
8: 249 cavalli.
7: Ok.
8: Largo massimo 1,90 m.
7: Altro?
8: Da rivenditore verificato.
7: Trovato.
8: Wow!
7: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
9: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
10: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
11: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
13: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Bits. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
14: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
15: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
14: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
16: Messaggio promosso da Sanofi.
17: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
18: Il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Van fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
19: Sostituiscio!
20: Leo, si dice sostituiscilo!
19: Sostituiscio!
21: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
22: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
23: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
22: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
24: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
25: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi 1 kg a 2,79 euro. Da 3 pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback, negli ipermarket e online.
0: Bollettino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: ti piace?
1: E sei uguale.
0: Ma che uguale? C'è chi lo fa bene veramente. Ah, tu lo
1: ma
0: sai?
1: Chi?
0: No, vabbè, non lo sai.
1: No.
0: Senti,
2: l'amore contro.
0: Tu riesci a trovare la differenza tra Ligabue e
1: aspetta.
0: Lei?
1: Aspetta.
2: L'amore contro.
3: PlayStation già.
0: No.
3: Così per
4: beh,
3: dire.
4: Ma, però.
0: No, guarda che
4: anche
0: lo fa,
4: quello.
0: Guarda che lo
3: lui fa la pipì in piedi, lei no.
0: Davena, vuoi sentirlo? Faglielo bene, dai,
1: ce lo,
0: dai, non disturbate.
2: L'amore conta.
0: Uguale.
1: No, brava.
0: C'è la scherzi, è a 370 gradi. Allora, le 11:30, siccome abbiamo qualche secondino, ci dedichiamo in maniera istituzionale ad un appuntamento della Davena al quale ci tiene tanto. Che
1: certo.
0: Questo campionato mondiale.
1: Mondiale.
0: Aldo, delle sigle dei cartoon.
1: In un momento in cui ti aspetteresti altro, no. Ma in realtà, no. In realtà è così. Allora,
0: ci si è lasciati l'anno scorso, Aldo, che tu seguivi appassionatamente,
4: esatto,
0: queste
1: certo
0: sfide, no? Sempre più importanti tra cartoon, ed eravamo alle
4: semifinali.
0: Allora, come mai ora siamo ai preliminari?
1: Siamo alla fase eliminatoria. Allora, attenzione, guarda che qua non si scherza, hanno votato in tantissimi, sia sui social di
0: R101. Siccome è una cosa importante, ci facciamo un jingle, abbiamo dei jingle viventi qua. Allora, le sfide dei cartoon, prego!
3: Le sfide dei cartoon!
0: Capito? Tu chiedi e fai!
1: Che bello! Allora, sfide dei cartoon. Dunque, dicevo che hanno votato in tantissimi, sia sui social di R101, sia su Cristina D'Avena Official. Allora, la sfida era tra Pollon e Mila e Shiro.
0: Mila e Shiro, quelli, e allora, sono quelli
1: allora
0: della pallavolo, no?
1: Cosa c'hanno? Certo. Allora, tra Pollon e Mila e Shiro, ragazzi, ha vinto, attenzione.
0: Attenzione.
1: Mila e Shiro!
4: Finalmente una vittoria del Milan.
0: Milan e Shiro.
1: Milan e Shiro, e io direi di far partire subito. Quindi, ragazzi, ascoltatemi bene.
0: Ah, c'è la sfida nuova.
1: E cominciate a votare sin da ora. Perché qua sono sconti tra generazioni. Allora, facciamo sfidare Occhi di Gatto.
0: Ha vinto.
3: Okay. Contro
1: Rossana.
3: Però.
1: Attenzione. No, io so già che qua.
0: Come fa Rossana?
3: Rossana, dai, pensaci un po' su, perché così non se ne può più.
4: Come invece fa? Occhi di Gatto, come fa?
0: Occhi
3: di Gatto.
0: Basta.
1: Cosa?
0: Allora, votate.
1: Votate sui social di R101 tra Occhi di Gatto e Rossana.
0: C'era già scordato.
1: No, perché volevo dire che
0: l'età avanza.

0: anche Tina Turner.
1: Buena scazzo baby.
0: Ci ha preso il momento anche Tina Turner.
1: Buena scazzo baby.
2: Vuoi farlo con noi?
3: Com'è?
1: I win a scazzo, baby.
2: Cos'è che diceva Rossana? No, c'è la sfida tra i cartoon Rossana
3: e Occhi di Gatto.
2: E Occhi di Gatto, ma va, vince Occhi di Gatto. Comunque,
3: aspetta,
2: votate sui
3: sappiamo.
2: Social.
3: Votate, votate, votate.
2: La signora da bene su quello di R101. Ora fermi, perché arriva un pezzo grosso. Probabilmente la cantante più famosa negli Stati Uniti, quella che fa più cassa, dicono.
4: La più ricca.
2: Anche se è un pochino in downetto, un pochino in casa per via di queste prese di posizione contro Trump, no Aldo? Un pochino...
5: Però dal punto di vista musicale rimane la numero uno
2: assoluta. Prego, lei, la sua collega.
1: Sono onorata di presentarvi il nuovissimo
2: di pacca
1: Taylor Swift Pesce Zero.
3: Procediamo.
6: Disco nuovo.

0: Il divertimento continua anche in pausa pranzo. Dalle 12 alle 14 non perderti i Bonazzi di R101 con Fabio De Vivo e il Musazzi, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. I Bonazzi di
1: R101. Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo €1,98 in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Farmextracta.
5: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
6: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
7: Voilà! Sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
8: Sì, ma tanto c'è tempo.
9: Sì, sì, ci vado domani.
8: Ma va, che mica scappa,
9: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
8: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
9: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
8: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
13: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
12: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
13: Basta che sia un Qashqai.
14: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da €25.990 con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
13: Wow, una bomba.
12: Tranquilli, intendeva l'offerta.
14: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
15: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
16: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
17: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
18: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
11: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
19: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
20: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
21: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
22: Amore, quanto di anticipo?
21: Zero.
22: E di interessi?
21: Zero.
22: E quanto ci pensi ancora?
21: Zero. La prendo.
23: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
24: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
23: Ti aspettiamo negli MG Store.
25: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
26: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
27: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
28: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
29: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
30: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: a girare la ruota, il momento delle sette meraviglie. Olè! Allora, indicazione con il termine occhi nel testo, nel titolo, 1.426.300.004 indicazioni, ne abbiamo scelte 7. C'è un lavoro che non potete nemmeno immaginare. E tu dici con quale criterio? Il criterio, insomma, di rappresentare un po' i vari periodi. C'era anche la tua.
1: Ah, certo.
0: Occhi di gatto, però non era il caso. Interesse privato in atto d'ufficio, capisci? Quanti ti arrestano per nulla.
1: È ovvio.
0: Allora, 7. Le volete sentire? Eccole là.
2: Colore verde.
3: Ciao, sono Daniela. La canzone che contiene la parola occhi, che mi piacerebbe sentire, Dancing or Tears in My Eyes, degli Altro Fox.
4: Canzone viola.
5: Buongiorno Fernando, buongiorno a tutti, sono Anna. Per la canzone a tema con la parola occhi, mi piacerebbe ascoltare Occhi che sanno parlare di Pino Daniele.
6: Canzone blu.
7: Buongiorno Imparagonabili, per la canzone col termine occhi propongo Bette Davis Eye. Buongiorno a tutti.
8: Ciao, canzone caro. Azzurra.
9: Behind Blue Eyes degli Who.
10: Canzone rossa.
11: Buongiorno, procediamo. Pierda potenza, per la canzone che ti fa stare bene occhi di zucchero.
12: Canzone fucsia.
13: Buongiorno stratosferici, bellissimi, stupendi, fantastici, number one. La canzone che vorrei ascoltare è quella di Tina Turner, Golden Ace.
14: Canzone gialla.
15: Ciao, buongiorno a tutti. Allora, per la canzone con la parola occhi, volevo sentire Fotografie di Claudio Baglioni.
0: Bellissima Fotografia. Mi tiri
1: bella
0: fuori, non tirar fuori di vabbè, gira la ruota, Cristina. Pronti, dai. Allora, colore, colore, colore. Verde. Verde.
2: Colore verde.
3: Ciao, sono Daniela. La canzone che contiene la parola occhi, che mi piacerebbe sentire, Dancing or Tears in My Eyes, degli Altro Vox.
0: Beh, tu sei una fan degli Ultravox, no?
1: Molto, sì.
0: Ultravox tutta la vita.

0: porca miseria, i Kansas, i Ultravox, era ora, finalmente si comincia a ragionare un po' di musica decente.
1: Beh, direi che la signora ha avuto un'infanzia difficile per scegliere questa canzone.
2: Un pezzone,
3: credo. È chic.
4: No, scherzi a parte, un pezzo.
5: Io vorrei ritornare indietro e riavere i miei 4 minuti. Per averla ascoltata.
2: Sei talmente tanto schifata che adesso per metterti a posto ti spari un massimo di cataldo in cuffia.
5: In endovena, proprio.
2: Che gente qui mi circondo. Meno male che ce l'ha d'Avena. Male che ce l'ha d'Avena. Intanto, era la canzone che ti fa stare bene. Tra un'ora ancora, se volete una bella.
6: Era bella.
2: Con un vocale a questo numero
7: 331 80 90 101.
2: Lasciatemi qualche secondo con Cristina, che è pronta per un altro weekend. Va nella mia città, va nella mia terra, a Lecce. E poi, no, quando cerchi una cosa, quando pensi di poter contare sugli amici, spariscono. Perché ho detto, siccome lei non prende l'aereo, va in macchina, ho detto, visto che vai a Lecce, avrei una lavatrice da
8: portare. Ma posso portare la lavatrice? No, ma secondo
2: te? Ma perché
8: te?
2: Non può portarmi la lavatrice giù?
8: A parte
2: giù?
8: Il fatto che vado prima a Como, come vai a Como con la lavatrice?
2: Quando passi da Como ci troviamo l'agenzia, ti carico la lavatrice e me la... Cioè, devo pagare? C'è un favore, ti rendi
8: ma
2: conto?
8: Ma non ci sta, c'ho troppa roba. Ma
2: scusa,
9: con tutte le attrezzature qua che non ci stia la lavatrice.
6: Infatti.
2: Vai col gruppo, vai da sola.
8: Certo, ma c'ho il tecnico.
2: Clarissa, mi rivolgo a sua sorella. Clarissa, portami sta lavatrice.
8: Clari, lascia perdere.
2: La metti sulle ginocchia. E di quelle schiaccia. Con la carica.
8: Non ci posso credere.
2: Non puoi contare mai
8: certo,
2: sugli amici.
8: Non ci porta la lavatrice.

0: Una bella puntata oggi, super divertente. A domani, Proce.
1: No, Proce.
2: Ma smetti, no.
3: Dico, fate pure.
2: Ha detto Proce.
1: Vabbè, a parte che non è un insulto.
3: È scappato un po' la F.
4: Guarda, me lo cambio sulla carta di
1: col PH magari.
2: Ma non è vero, non ha detto così.
4: Ma guarda, sul citofono di casa, Maurizio. Cambiamo, signor Frocio.
2: No, ma non è vero.
4: No, dai, si scherza, grazie a tutti. Vabbè, sono rimasto male per la lavatrice.
2: Ma smettila.
4: No, vabbè, cioè, tu vai a Lecce, ti chiedo di portare.
2: T'ho detto che vado prima a Como. Che... ma vado a Como sabato, però
4: cioè,
2: da Lecce.
4: Se avessi chiesto a Regina, lei anche sulla schiena la portava.
2: Sì?
4: Con tutti i soldi che hai, compramela quando vai giù.
2: Certo.
4: Che poi arrivo e la proviamo.
2: Ragazzi, non è possibile.
4: Che
2: centrifughiamo. Non è possibile.
4: Vabbè, chiudiamo la puntata. Vi siete divertiti?
1: Abbastanza.
2: Oh, tantissimo.
4: Meno male.
2: Abbastanza.
4: Meno. Grazie, è tornato Aldo oggi ad essere dei nostri, poi quella d'Avena sempre
1: meno male.
4: È speciale, bella. Grazie,
2: grazie.
4: Allora, chi ha lavorato per la TVX?
1: Giugio.
4: Per la radio?
1: Marcello Zoara.
3: Non lo so. Basta cambiare una virgola.
4: Sì, siccome i bambini c'è poco da fare. Il caporedattore
1: Aldo Brera.
4: Bambini.
1: Buon mercoledì.
0: Chi mangia il sushi?
4: Regina Santia. E Cristina di apostrofo
1: Avena.
2: Grazie a tutti.
4: E
2: ciao.
4: Che Dio sia con noi. Grazie, a domani.

0: 1001 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCom 24, Breaking News.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia. Serve una risposta coordinata e rapida. A dirlo la Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi. Individuati i responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar a Roma tra il 4 e il 5 ottobre, si tratta di un 16enne e di un 17enne che vivono in zona Monteverde. Interrogati hanno confessato. Una delle vittime, l'attore Davide Jacopini, è ancora in gravi condizioni. Luis Prevost, fratello del Papa, ha ricevuto un messaggio dal braccio destro di Leone XIV. Uscito dalla sala operatoria, era sveglio, si sentiva bene e non provava dolore. Riuscito l'intervento, ha asportato il lobo inferiore del polmone destro, dove si trovava il nodulo di natura pare maligna. Nella notte, almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi in Ucraina che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. Bombardate 6 centrali termoelettriche dalle forze russe nelle regioni di Kiev e Kharkiv. L'intelligenza artificiale potrebbe presto infiltrarsi nei nostri piccoli elettrodomestici connessi a internet come forni o TV e sfruttarne la potenza di calcolo per diffondersi in altri dispositivi. È l'ultimo avvertimento che lancia Anthropic sulla base di una sua ricerca. Sarebbe difficile poi arrestare un simile modello di AI. Calcio Champions League questa sera in programma alle 18.45 Feyenoord Como e alle 21 Roma Real Madrid. Le due italiane vogliono incrementare i punti in classifica, 36 squadre, ancora a 0 Inter e Napoli sconfitte ieri rispettivamente dal Bruges e dal Villarreal. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: Italia 101 anche oggi in onda, in diretta, cosa che accade ogni giorno da mezzogiorno alle 14, ovviamente su R101. Potete ascoltarci in radio e questo lo sapete, ma qualora vi andasse anche sul canale 67 del digitale.
1: Fabio De Vivo, il Musazzi, in regia, riconferma la sua presenza, ormai possiamo dirlo, è quasi il nostro regista ufficiale, Claudio, sì. Rand One, e alla mia destra non c'è nessuno perché oggi è in smart, si vede che si è stancata troppo ieri di lavorare la nostra Roberta.
0: Che fine ha fatto? La fine del fumati a Pascal?
1: Non credo, comunque cioè, nessuno sentirà la sua mancanza.
0: Vabbè, ho capito.
1: Noi per primi, voglio dire.
0: Ci mancherebbe altro. E voi come state? Dai, se vi va di risponderci 331 80 90 101 con la vostra voce, noi ci mettiamo la musica.

0: Monkeys qui su R101 alle 12:07, Dua Lipa che, come dicevamo anche un po' nel fuori onda, avrete letto anche voi sui social, avrebbe preso casa a Milano per approfittare degli sgravi fiscali della nostra, diciamo, Costituzione. E mi viene da dire, ma come? Siamo uno dei paesi più tartassati al mondo. Invece no, parlavo con Claudio Randone in regia, il quale mi diceva che, avendo insomma letto sul web, i ricconi stranieri che vengono in Italia hanno degli sgravi fiscali pazzeschi.
1: Bene.
0: Questo è un po' per far innervosire chi ci sta ascoltando.
1: Questo, secondo me, già per iniziare un po' una serie di notizie inutili.
0: Esatto.
1: Che ci ha lasciato in eredità la nostra Roberta, perché oggi non c'è.
0: E quando non c'è, lei comunque ci lascia in dote una serie, sì, di notizie dalle quali noi possiamo andare ad attingere. Tu le leggerai una a una, titolo per titolo, e poi coloro che ci ascoltano dovranno dirci: ragazzi, fate quella.
1: Allora, io le ho già lette, The Live, fanno schifo.
0: Tutte.
1: Vabbè, te le leggo adesso, dimmi te. Dimmi se parleresti mai di queste cose. Perché fare un brutto sogno fa bene. Chi se ne frega.
0: Non so neanche come mettere giù una domanda.
1: Ma infatti, ma poi per fare un brutto sogno non fa bene, è brutto.
0: Ma io mi sveglio tutto sudato.
1: Ma infatti,
0: una volta mi svegliavo sudato, peraltro.
1: È orrendo. Crea una mastodontica torta nuziale da 500 kg e 33.000 petali.
0: Sì, questa fa parte della nostra rubrica.
1: Ma qua la straccio subito. Via. Non chiedete questa perché è orrenda, via. Allora, DNA fantasma nel nostro corpo.
0: Chi?
1: DNA fantasma nel nostro corpo. Fino all'1,1% arriva da antenati misteriosi.
0: Alieni, tipo.
1: Ma chi se ne frega? Ma che notizia è questa qua, voglio dire?
0: Dai, un'altra.
1: Curiosità. Quando è nato il primo monopattino elettrico? Ma chi se ne frega? Via. Che questa è andata.
0: Diciamo anche che la nostra Roberta Bussolati comunque cova dentro sé un'anima da naturopata, quindi ci manda spesso notizie.
1: Ma
0: come
1: tu ci
0: dimagrire
1: vedi,
0: con l'avocado.
1: Tu ci vedi noi parlare di che è nato il primo monopattino elettrico? Ma dai. Allora, poi sentire vibrare il telefono, ma non c'è nulla. Il cervello potrebbe aver imparato ad aspettarselo.
0: Oppure potrebbero essere danni neurologici. Io, a scanso di equivoci, andrei a fare un controllo.
1: Qual è? No, ne leggo un altro. Sì, chi se ne frega. Qual è l'orario migliore per bere il caffè? Interessante, non so, ditecelo voi al 3318091. Leggo l'ultimo: scoperto il primo pianeta fenice rinato dalle ceneri della sua stella morente. Ditemi voi se queste qua sono notizie affrontabili nel nostro programma.
0: Ecco. 3318091, qualora vogliate che noi parlassimo di una di queste notizie, andando a difendere e tutelare anche, diciamo, la dote della nostra Roberta Bussolati. Qualora così non fosse, attingeremo invece dalla nostra vita.
1: Sentiamo voi, aspettiamo.
0: Misera,
1: grazie,
0: ovviamente.
1: Grazie.

0: Ciao, sono Brash.
1: R101.
2: 101.
1: Enjoy the music.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Crash serenamente qui su R101, alle 12:17 minuti, insieme ai Bonazzi di R101.
1: Scegliete voi per noi l'argomento da trattare tra quelli che abbiamo elencato prima. Non li rielencheremo, no. Quindi qualora non ve li ricordasse, inventatene uno.

0: sei un fan del grande cinema? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per entrare alla mostra evento Jurassic World The Experience. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Potente robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra a soli 359 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Disoppa 01 Distribution presenta.
4: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
3: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
5: Tu non ti senti un re di Napoli?
6: Io non mi sento nessuno.
3: Iesò pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
2: Radio Trailer.
7: Whaleful nella balena.
8: Sono nella balena! Aiutatemi!
7: Scopri l'incredibile storia.
9: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
7: Da vivere solo al cinema.
9: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
7: Whaleful, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
12: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro, e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
14: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
15: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
16: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
17: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
18: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
19: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
18: Sì.
19: E questo?
18: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
20: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
21: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
22: Lo vedo all'alba e al tramonto.
23: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
24: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
23: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
0: Mina. Dracula.
23: Ascoltalo ora su Audible.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Scopri la promozione su Omino Bianco detersivo lavatrice da 44 lavaggi. Un pezzo a 4,49 euro, due pezzi a 7,99 euro. E per la pulizia del bagno trovi detergenti in gel vicinetto da 700 ml. Un pezzo a 1,69 euro e due pezzi a 2,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Qui su R101 alle 12:26 minuti, è mercoledì, è il 14 di ottobre. Sì, perché scherzando e ridendo, siamo già a metà ottobre.
1: Non vedo l'ora. Sì, guarda, non vedo l'ora proprio che ci sia buio alle 4 di pomeriggio.
0: Tra l'altro, attenzione, perché tra un paio di minuti dovrebbe iniziare la signora in giallo, la signora Fletcher. Noi vogliamo portare, questa è un po' la nostra sfida personale, gli ascoltatori della signora Fletcher tutti qui dai Bonazzi.
1: Però io voglio qualche prova anche, c'è qualcuno che ci dica: ho abbandonato la Jessica per voi.
0: Okay. Va bene, e prima vi abbiamo elencato una serie di notizie, appunto, della nostra Roberta Bussolati, che quando il mercoledì non c'è perché in smart working ci lascia in dote un po' di cose da cui attingere. Vi abbiamo detto di cosa vorreste parlare, abbiamo definito queste notizie
1: brutte e inutili.
2: Ma se sono tutte meravigliose,
1: è la Roberta.
2: Cioè, senza di me non c'è un minimo di curiosità, di che pathos senso? Andate a pedalare.
0: Pato, scusa, è un'isola greca.
1: Ma no, ma lei, ma cosa ha detto? Cioè, ma il senso in italiano di questa frase, qual è?
0: Ma sì, secondo me
3: è per educazione non lo dico, però il commento a ste domande è quello di Fantozzi, ossia? Che guardava la corazzata Potionkin, lo ricordate?
4: No. Per me la corazzata Potionkin è una cagata pazzesca!
1: Esatto. No, magari mettendo anche gli audio dei nostri Bonazzi, la Roberta si convince che non è che lo pensiamo solo noi, che queste notizie sono orrende.
0: E la voce della verità, chi è che c'è?
5: Io sono Pierpaolo, qua c'è Giacomo, mio figlio, e noi ci poniamo la domanda, secondo me interessantissima: a che ora bisogna bere il caffè? Qual è l'ora raccomandata? E secondo me la Roberta aveva centrato l'obiettivo, l'argomento. Allora, ciao ragazzi!
1: È chiaro che questo sia probabilmente un parente della Roberta.
0: È fratello.
1: Per forza di cose, perché altrimenti non si spiega questa curiosità. Vabbè, per una sua notizia.
0: La notizia io ce l'ho qua, dopo ne parliamo su R101, facciamo anche un po' di social.

0: 101, 12 e 35 minuti. Sarà un orario giusto per bere il caffè?
1: Boh, no, lo scopriremo tra poco, perché leggerai appunto questa notizia inerente a questo mondo.
0: Appena sveglio o 90 minuti dopo? E fino a che ora possiamo concederci l'ultimo espresso senza disturbare il sonno? Allora, per ottenere il massimo effetto della caffeina bisognerebbe aspettare 90 minuti dopo il risveglio. Ma Iafa, cioè io la prima cosa che fa, io mi dirigo come uno Yeti alla macchinetta del caffè.
1: A letto direttamente. Ma la macchina del caffè andrebbe installata su un comodino proprio. Non è male.
0: Allora, al mattino il cortisolo aumenta naturalmente. Bere subito caffè interferirebbe con questo meccanismo. Il cortisolo non è altro che l'ormone dello stress. Ok, hanno comunque scoperto
1: nel caffè qualche anno. Nel caffè c'è il cortisolo?
0: No, però potrebbe tendere ad aumentarlo in chi magari si sveglia che c'è già la sbatta.
1: Cioè, per dirlo scientificamente, se già sbatti, prendi il caffè e vai ancora più sbatti. Non ho capito.
0: Quindi spostare l'attenzione dall'orario del primo caffè a quello dell'ultimo è come se andasse un po' a deludere il corpo. È come se gli dicesse: vai tranquillo che hai bevuto il caffè dopo un'ora e mezza, quindi puoi placare il cortisolo, che ricordiamo essere un ormone che non solo ti porta ad essere più stressato, ma gonfierebbe anche. Uso tanti condizionali perché non c'è ancora uno studio accurato su questo.
1: Tutto ciò che ci dà la Roberta sono notizie così sommarie, ecco.
0: La sera, allora, la caffeina può rimanere nell'organismo per diverse ore, quindi secondo questi 24 studi che hanno condotto, immaginate quanti soldi, praticamente bisogna comunque prendere il caffè
1: massimo alle...
0: No, non è tanto massimo alle, dipende a che ora vai a dormire.
1: No, per me è massimo alle 14.
0: Ma anche io
1: dopo
0: non li bevo
1: le 14
0: più
1: il caffè per me.
0: C'è anche una spiegazione scientifica che tu dai spesso.
1: Certo, per me dopo le 14 solamente whisky e grappa. Cioè, cos'è il caffè? Cioè, uno va a mangiare la sera e il caffè cosa? Prendi due whisky e basta.
0: Io ogni volta che ho voluto prendere il caffè di sera mi trovavo a cena tipo col Musazzi, io mi sentivo in difficoltà.
1: Sì, perché
0: poi oggi non lo bevo più di base.
1: Adesso l'ho messa giù così in maniera anche trasmettibile radiofonicamente.
0: Di solito non lo è.
1: La frase completa è un'altra.
0: Esatto. Va bene, dai, c'è Marrakesh, Guè Casini. Enjoy the music.

0: E Gue qui su R101 alle 12:40 minuti. State con noi, con i Bonazzi, sì, fino alle... Chi è?
1: Sì, no, state con noi perché tra poco metteremo un'altra canzone di Gue Pequeño.
0: Ah, tranquillo.
1: Sì, tre di fila.

0: Chi di voi ha voglia di mangiare fuori casa? E allora scaricate Up The Fork.
1: Trovate l'ispirazione, scoprite cosa ne pensano gli altri grazie alle recensioni verificate e prenotate dall'app in modo facile e veloce in oltre 20.000 indirizzi gourmet.
0: E fino al 29 novembre approfittatene del The Fork Festival, sconti del 50% in 2.000 ristoranti.
1: Insomma, l'occasione perfetta per andare al ristorante più spesso.
0: Che aspettate? Scaricate subito l'app The Fork e prenotate.
2: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Scelgo sempre la formazione più adatta.
8: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
1: Ormai sono anni che lo diciamo, ci sono diversi motivi per ascoltare i Bonazzi di Area 101, ma non mi sono ben chiari.
0: No, uno sicuramente è per la canzone che ti fa stare bene, okay. Ogni ora c'è, cioè,
1: okay,
0: ogni
1: okay. Ora. Un altro magari?
0: Non so cosa ci penso.
1: Va bene.
9: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
12: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
13: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
14: Frequenziamoci con Iren.
15: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
16: Perché sono già cliente Iren per due case.
17: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
18: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 17 ottobre dalle ore 10.30 allo Store Iren di Piazza Duca d'Aosta a Reggio Emilia. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
14: Frequenziamoci con Iren.
19: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
20: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
21: Voglio una macchina, qui fuori, bella!
20: palla! Un cascai!
21: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
20: Basta che sia un cascai!
22: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
20: Wow, una bomba!
21: Tranquilli, intendeva l'offerta!
22: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
23: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla, 750 ml, 3,74 euro. Da 4 pezzi in su, 2,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
24: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
25: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
24: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
26: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'800-10-10-10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
27: Bollettino Deghiversario numero 1.
28: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
27: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
29: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
30: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: bene bene quel momento scelto da voi che arriva ogni ora qui su Era 101.
1: Lo senti da live? Senti, fai così. Fallo, fallo. Non senti questo profumo che di Natale che sta arrivando? Iniziamo a introdurre un piede. Lo so, capito che non è quella, però iniziamo a mettere un piede, capisci? Cioè, iniziamo col gruppo.
0: Cioè, prima il gruppo e poi la canzone.
1: Pian piano sentiremo lucine, campanellini,
0: eccetera. Ma la snasata per capire se il Natale nell'aria va fatta?
1: La sento nell'aria, proprio l'aria del Natale.
0: Senti lo zenzero?
2: Ciao R101, mi piacerebbe ascoltare Kleptropicana degli UM. Grazie mille.
0: Questo qua è un pezzaccio,
1: Iniziamo così e poi passeremo alla scrisma. Io non vedo l'ora di sentire già le canzoni di Natale. Pensi che ho già iniziato in macchina.

0: La Tropicana degli UM qui su R101, canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi, con un messaggio al 331 80 90 101. Tu sai che ho avuto un momento di defiance. Quando ero piccolo confondevo tantissimo gli UM, quindi George Michael e l'altro di cui purtroppo non ricordo il nome, con, come, Claudio, perdonami, Andrew Ridgeley. Ok, grazie.
1: Tom Ridgeley.
0: No, li confondevo con, ti ricordi Shawn Michaels del wrestling, che era in coppia con
1: grande
0: un altro?
1: Shawn Michaels.
0: Anche lì
1: uno.
0: Non ricordo il nome. Io li confondevo. Per me erano le stesse
1: Shawn
0: persone
1: Michael,
0: che
1: Shawn
0: facevano
1: Michael
0: o il wrestling o cantavano.
1: Shawn Michael, personaggio straordinario, il migliore della storia,
0: sì,
1: del wrestling.
0: Meraviglioso, meraviglioso. Vabbè, ci sono i Maroon 5, Sugar.

0: Ogni giorno in diretta, sempre da mezzogiorno alle 2 del pomeriggio, in radio ma anche in TV, eventualmente sul canale 67 nel caso vogliate guardare. Ok, ma con chi?
1: Con Fabio De Vivo, con Il Musazzi e in regia il nostro Claudio Renduan.
0: Orfani quest'oggi, ma perché in smart working con le antenne puntate ovviamente sulla nostra diretta. Di chi?
1: Ecco, della Roberta Bussolati, che a cui affiderei 5 giorni alla settimana di smart working. Tanto gli stesso, che abbia niente, guarda.
0: Vabbè, tra un po' si gioca, questo lo sapete. Cercheremo di capire cosa metteremo in palio, come sempre attingendo dai nostri tesori. Miseria, ovviamente. 331 80 90 101 per giocare dopo.
1: Un brick di tè.
0: Un brick di tè, ci sta. Vuoto.

0: Dixon con The Boys Does Nothing qui su R101 alle 13.05 minuti mentre giochiamo, o meglio ci apprestiamo a giocare. Che
1: giocheremo
0: cosa?
1: Ad Accomunage.
0: Accomunage, che gioco è?
1: Accomunage è un gioco semplicissimo, sì. Noi vi daremo quattro parole, sì. E queste quattro parole diciamo che
0: sono Accomunage
1: a un film, non sono parte di una sceneggiatura, però comunque identificano un film.
0: Dando praticamente questi indizi bisognerebbe arrivare al titolo, comunque la storia di un film.
1: Esatto. Vai. Esatto. Le quattro parole in questione sono: fucile, carretto, anello, rosso.
0: Quattro parole che possono significare tutto e niente. Esatto. Possono comunque abbracciare diversi stili anche cinematografici.
1: Sì, però queste quattro parole sono non sono presenti nei dialoghi, ecco, però
0: nell'immaginario.
1: Nell'immaginario del film. Però queste quattro parole non sono presenti nei dialoghi, ecco, però
0: nell'immaginario.
1: Nell'immaginario.

0: Qui su R101 alle 13:11 abbiamo forse i primi tentativi di quello che è il gioco di oggi, che è Accomunage.
1: Sì, qual è quel film che è accomunato da queste quattro parole? Fucile, carretto, anello, rosso.
0: Gelati, no, quello è il carretto, ma non c'entra
1: film,
0: nulla.
1: No.
2: Il film di oggi è Sapore di mare.
1: No, non è Sapore di mare, non, no. Non è italiano il film.
3: Rosso, non avrei il mio scalpo.
1: Profondo rosso, no, non è profondo rosso, no.
4: Il buono, il brutto, il cattivo.
1: Nemmeno.
5: Ciao, è Slippers.
1: Gran film.
0: Slippers?
1: No, non è Slippers.
0: No.
2: Per me è Kill Bill.
1: Non è neanche Kill Bill. Dell'altro non ha indovinato nessuno.
0: Siamo guarda. Lontani, Rambelli.
1: Sì, eppure il film, devo dire che secondo me non esiste essere umano sul pianeta che non lo conosca.
0: Sì, ma non esiste neanche...
1: Allora, è un film della prima metà degli anni 90. Dai, mettiamola così. Fucile, carretto, anello, rosso. Che film è?
0: Dai, provateci.

0: Qui su R101, forse ancora spazio qui con noi nei buonazzi di R101 per una risposta a quello che è il gioco accomunage.
1: Fucile, carretto, anello rosso, quale film accomuna queste quattro parole?
2: Assassinio sul Nilo.
1: No, Mattia, ma ci ha detto sei di Milano? No, io Mattia lo voglio in studio.
0: Allora non è neanche Natale sul Nilo, voglio proprio darti questo suggerimento.
1: Comunque un film della prima metà degli anni 90, un film importantissimo.
0: Ti aspettiamo qui, secondo me ce ne ritroviamo poi un altro che ogni venerdì viene a trovarci,
1: ma no? Ha indovinato, io voglio indovinare, io sto pensando, sono focalizzato sul gioco.
0: Provateci voi.

0: Da Comet hai fino a 300 euro di buoni acquisto sugli elettrodomestici per lavaggio e asciugatura. Un esempio? Lavatrice Haier 10 kg a soli 499,99 euro con 100 euro di buono spendibile subito. Fino al 28 ottobre, solo da Comet. Regolamento su comet.it.
1: Il tempo passa ma il fascino resta e noi rappresentiamo i Bonazzi di Era 101.
2: Loro sono i nostri ascoltatori, sono i Bonazzi che possono guardarci sul canale 67 del digitale terrestre.
1: E allora fatelo, guardateci anche adesso in TV.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
6: No!
3: Del vetro?
6: No!
3: Di carta e cartone?
6: No, no!
3: Di plastica e metalli?
6: No!
3: Dell'organico?
6: Certo che sì!
3: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
6: Facile, no?
3: Scopri di più su biorepack.org.
7: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan, il montascale che mi accompagna comodamente da un piano all'altro e mi permette di continuare a muovermi liberamente dentro e fuori casa. E dietro Stan ci sono 160 anni di esperienza nel progettare montascale pensando alle persone e alle loro case. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
9: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
14: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
15: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
16: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
17: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
18: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
19: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
20: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
21: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
22: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ricky Martin, che non conosce anzianità. Cioè Ricky Martin, superato da un bel po', mi sa, i 50, un figo allucinante.
1: Che cosa vogliamo dirgli?
0: Niente, solamente grande invidia. Vabbè, siete con noi su Area 101, quanto passa il convento siamo noi e non Ricky Martin, accontentatevi. Esatto. Stiamo giocando da Comunage.
2: Qual è quel film che, andiamo anche a chiudere questa manche, che è accomunato da queste quattro parole che sono fucile, carretto, anello, rosso. Che film è?
3: Hey everybody, io dico che è Django Unchained.
2: No, abbiamo detto che è un film della prima metà degli anni 90, gran capolavoro.
0: Esatto.
2: Non italiano.
4: I fiumi di porpora.
0: No.
4: Secondo me è Indiana Jones.
2: Indiana Jones è anni 80, dai, su.
0: Vado, mi fa una tenerezza Harrison Ford, che è meraviglioso, che dice a chiunque, no, dice però a chiunque, sì, che non vuole che nessuno,
2: quella canzone lì,
0: no, interpreti Indiana Jones al posto suo, no, cioè perché ci stanno pensando, no, e no, lui dice no, l'unico Indiana Jones sono io.
2: Pensavo sulla colonna sonora di Indiana Jones, che la odia oramai, dice ovunque, sì, io vado, c'è questa canzone che mi perseguita. Oltretutto, il film che stiamo provando a indovinare, la colonna sonora è dello stesso compositore di Indiana,
0: sì,
2: Jones.
0: È vero.
4: Il film è Shining di Kubrick.
2: Shining è dell'80, non ci siamo, Rambelli, siamo lontani.
4: No. Sarà mica il Signore degli Anelli?
2: Anni 2000, no.
0: No!
2: Ah, ma ce l'abbiamo degli intenditori, dei cinefili, Che film è? Dai, cos'è? Semplicissimo.
4: Il film potrebbe essere Schindler List.
2: Sì.
5: Sarà mica Schindler List?
4: È Schindler List il film.
3: Il film in questione è Schindler List.
2: E Schindler List, fucile.
0: Ricordo, sì.
2: Sì.
0: Ricordo di averlo, senti, visto la prima volta, Schindler's List, al cosiddetto Cineforum. Cos'è che ero? In prima media, forse io, seconda media.
2: Quando è uscito?
0: Quando è uscito, e ricordo che, sai che ogni tanto facevano i Cineforum.
2: Sì, certo, il Cineforum.
0: Cioè, tu pensa, un branco di ragazzini che andavano a vedere Schindler's List. Vabbè. Cioè, non avevi neanche l'età.
2: No.
0: Per poi nel tempo capisci che è un capolavoro pazzesco.
2: Tu pensa essere Steven Spielberg e nel 93 fare sia Schindler's List che Jurassic Park,
0: ragazzi.
2: Cioè, due film da Oscar, però te ne sei giocato uno, perché alla fine l'Oscar è uno e l'ha vinto Schindler's List,
0: è
2: meritatamente.
0: Vero, hai ragione. C'è ultimo qui su Area 101, i tuoi particolari.

0: potrei cantartele qui.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo

0: qui su R101, insieme a noi Bonazzi di R101, il Musazzi, Fabio De Vivo. E una notizia che arriva direttamente da Roma, che volevo andarti a leggere perché...
1: Cosa è successo? Qualcosa di bello o di brutto?
0: Ma no, una cosa poi risolta per fortuna nel migliore dei modi, perché pensa, è successo qualcosa che potrebbe essere accaduta in qualche tenuta indiana d'America, no?
1: Nel Massachusetts.
0: Ma non lo so se ci sono da quelle parti.
1: Ma indiana nel senso lo stato dell'indiana o i nativi americani?
0: Nativi americani.
1: I discendenti, quindi, no, gli avi della nostra Roberta.
0: Esattamente, sai che lei dice di essere Cherokee.
1: C'è Cherokee,
0: è una macchina.
1: È una macchina, sentiamo.
0: Praticamente a Roma un uomo, evidentemente un po' fuori di testa, mettiamola così, si è messo a minacciare i carabinieri con un arco e 20 frecce. Cioè lui si è messo lì.
1: Legolas. Legolas Roma. Solo che quando scagliava le frecce, au, beccati qui. No, si è fatto male qualcuno?
0: No, il ragazzo si era barricato in casa, i militari lo hanno disarmato nell'abitazione e hanno trovato praticamente alcune armi. Tra queste lui che cercava praticamente con un arco e le frecce.
1: Ma cercava di uccidere qualcuno.
0: Li minacciava, no? Minacciava i carabinieri. Evidentemente è stato segnalato perché era un po' piccio, mettiamola così.
1: Un po' tanto. Si poteva fare male qualcuno, eh?
0: Boh, pensava di essere Geronimo, pensava di essere Toro Seduto.
1: Per me lui è Legolas d'ora in poi.
0: Legolas. E quindi Legolas degli Castelli praticamente è stato poi messo nella gazzella, non appunto su un cavallo, e portato via.
1: Meno male che si è risolto tutto nel migliore dei modi. Ringraziamo sempre le forze dell'ordine.
0: Ormai io non riesco più a star dietro a tutto questo. Tiro Mancino insieme a Simona Molinari, nuovo singolo.
2: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: te.
1: Si chiama Nuvole, questo pezzo un po' in stile bossa nova di Tiro Mancino e Simona Molinari, nuovo singolo qui su R101.
2: Finale però mi è piaciuto. Di questa canzone. Sì, sì, la canzone non è un...
1: Approvato?
2: Sì, il finale molto, dai, molto, dai, mi fa sognare.
1: Tra un po' la canzone che ti fa stare bene.

0: divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16 non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times,
1: R101. Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
1: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti, dal 15 al 18 ottobre. La COP sei tu.
3: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno 2 prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
8: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
9: Denaro è tempo il?
10: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: Lo sapete che ogni ora qui su R101 c'è una canzone che potete scegliere voi.
12: E come ogni ora, anche quest'ora la canzone che ti fa stare bene tra pochissimo.
11: Allora scavate un po' nella vostra memoria, sceglietela e mandate un messaggio.
13: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
14: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
16: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
17: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
18: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
19: Però dai, brava anche lo speaker.
20: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
21: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
22: Con Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
2: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità, ben fatto.
6: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
23: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
24: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
23: Uh-huh.
24: 249 cavalli.
23: Ok.
24: Largo massimo 1,90 m.
23: Altro?
24: Da rivenditore verificato.
23: Trovato.
24: Wow.
23: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
25: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
26: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 € al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
27: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
28: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
27: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
29: Messaggio promosso da Sanofi.
30: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
31: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 7,99, TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: canzone che ti fa stare bene arriva qui su R101 e lo fa ogni ora.
1: Pezzone incredibile. Pezzaccio. Anche questo. Sì, adesso magari se la sento mi ricordo anche quale. Però così dal titolo mi piace.
0: Ma io sono innamorato di questo gruppo da sempre, quindi sono felice insomma di ascoltarla. Chi è che c'è? Cosa scelgo?
2: Ciao ragazzi, una bella canzone da ascoltare adesso, secondo me, che mi farebbe stare bene, è Lullaby dei Cure. Secondo me è una canzone eccezionale. Francesco La Lecce, ciao.

0: qui su R101, uno dei pezzi capolavoro di questo gruppo che mi piacerebbe vedere dal vivo nel caso tornassero appunto in Italia. Canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi.
1: Lanciamo questo appello. The Cure, tornate in Italia.
0: Esatto, bello, così, giusto, arriva
1: secondo
0: sicuramente.
1: Secondo me sì.
0: Senti, facciamo un ringraziamento alla nostra Karen, che è una delle ragazze che appunto lavora qui negli uffici di Radio Mediaset. Lavora nelle iniziative speciali, quindi pubblicità, laddove arrivano orde di brand con cose. Siccome è arrivato anche un brand di dolciumi famosissimo in Italia, ci ha portato un bel po' di dolci anche
1: facciamo
0: qua.
1: Anche un altro ringraziamento alla nostra Rebecca Staffelli, che oggi è passata a salutarci. Grazie Rebecca per averci pensato. Noi ti vogliamo un sacco di bene.
0: Già, solo per il saluto.
1: Solo per il saluto.
0: Siete, avresti fatto anche con che so io, con Leonardo Ragazzoni.
1: Certo, quando viene Ragazzoni io ringrazio sempre. Grazie Rebecca,
0: Va bene. Blanco Spera. Perché

0: Persuaders di Miley Cyrus qui su R101 per andare a chiudere questa diretta dei Bonazzi, che si sa, Dio piacendo, si rinnova domani.
1: No, guardando questo ultimo video mi stavo facendo una domanda.
0: Ma pensavo altro.
1: Ma perché non mi ama?
0: Chi?
1: Miley Cyrus.
0: Ma perché? No, hai provato a vedere se ti segue?
1: Non credo. Ma deve avere una roba tipo 140 milioni di followers.
0: Allora è dura.
1: Non lo so, vabbè, detto ciò andrò a casa così pensieroso. Ringraziamo Claudio Renduana alla regia, Marco Santini, Merita Tognolo, che tra
0: con
1: poco
0: times,
1: arriveranno
0: sì.
1: a farvi compagnia. Fabio De Vialmusazzi, Dio piacendo, domani da mezzogiorno alle 14. Abbasso la Fletcher, vive Bonazzi.
0: Sempre
1: Crazy Night.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCom 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. L'abbiamo fatto per gioco, ci siamo fermati dopo aver saputo dell'attore ferito, ci dispiace. Hanno confessato i due minorenni denunciati per le aggressioni a bordo di una minicar a Roma. Si tratta di un 16enne e di un 17enne. Centinaia di fedeli in piazza San Pietro oggi hanno rivolto una preghiera a Papa Leone. Notte tranquilla per il pontefice dopo l'intervento effettuato ieri pomeriggio. Ha asportato il lobo inferiore del polmone destro per un nodulo di natura maligna. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia. Serve una risposta coordinata e rapida. Così la Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi. Massiccio raid russo sull'Ucraina nella notte, colpite 6 centrali elettriche, almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira di Zelensky, è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche, proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato da Trump. Riduzione degli importi delle multe, stop all'obbligo di portare in auto i documenti cartacei e casco per le bici dei rider. Sono alcune delle misure contenute nel nuovo codice della strada approvato in Consiglio dei Ministri. Calcio nel secondo turno della League Phase di Champions League. Ancora a zero Inter e Napoli, sconfitte ieri rispettivamente dal Bruges e dal Villarreal. Alle 18.45 oggi il Como a Rotterdam sfiderà il Feyenoord. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Sì, ma tanto c'è tempo.
3: Sì, sì, ci vado domani.
2: Ma va, che mica scappa,
3: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Eccoci, buongiorno, buon pomeriggio, siamo sempre noi meravigliosi,
1: quelli più che mai,
0: chi
1: Marco
0: siamo?
1: E Melita,
0: Good Times.
1: Sì, quelli del Good Times su R101, la radio che vi fa stare bene, perché tu Meli, insomma, a volte hai dei un po' dei cali di attenzione, diciamocelo.
0: Ma non è vero, io sono super attenta, è che ho troppe cose in testa,
1: tipo,
0: capito?
1: Per esempio, guarda il nostro regista, chi
0: che
1: è?
0: Che meraviglia, il nostro è? Michelino.
1: Ah, ecco, bene, bene, ti ricordi ancora il nome?
0: Michelino, Marco Santini, Melita Tognolo, con voi fino alle 16.
1: Ora, il prossimo esercizio è dire il nome e il cognome di tutti quelli che ci stanno ascoltando adesso. Vai, cominciamo.
0: Beh, allora c'è sicuramente sì. Antonio la Zebra. Poi
1: vabbè, dai. 331 80 90 101, questo è il numero per partecipare
0: per
1: partecipare alla polemica. Basta, andiamo.

0: qui su R101 cominciare il nostro mercoledì pomeriggio insieme. Siamo in radio ma anche in TV, canale 67 del digitale, sempre giusto ricordarvelo. Oggi, amici, per la polemica che come sempre scatta alle 15, andremo lontano, molto.
1: Ma è già
0: molto
1: l'ora della polemica?
0: No, andremo molto lontano. Tra un'ora andremo in Australia, da dove arriva una notizia, ragazzi, pazzesca, meravigliosa. Io vi dico già che sto con questa madre.
2: Aspetta, ma dobbiamo, cioè, manca un'ora, cioè vuoi spoilerarla?
0: Ve lo dico già adesso, sto con la mamma.
2: Io assolutamente no.
0: Sto con questa mamma che fa una cosa o non fa una cosa nei confronti di questo figlio. Credo un figlio,
2: una figlia femmina.
0: Di questa figlia. E tutti quanti siamo stati piccoli, tutti quanti più o meno abbiamo avuto dei genitori.
2: E tutti quanti abbiamo avuto il problema che ha questa bambina.
0: Sì.
2: Anche tu,
0: no,
2: Santini.
0: No, io no.
2: Magari non te lo ricordi.
3: Santini!
0: No, io no. Non credo, sai.
2: Vabbè, comunque stiamo creando troppa curiosità, quindi io direi
0: farlo,
2: subito, ma troppa.
0: Tu hai avuto quella roba lì?
2: Certo. Certo,
0: ma perché forse
2: soprattutto
0: tu,
2: le bambine, sai che...
0: Ma conta il fatto di vivere in città o in campagna, cioè fa la differenza?
2: Non c'entra nulla. Ma
0: io
2: abbiamo una bella domandina
0: per tutti
2: i nostri ascoltatori, che è questa: che cosa vi facevano i vostri genitori che voi proprio odiavate?
0: Quando eravate piccoli,
2: io ce l'ho già. Ogni domenica dovevo mettermi la camicia con il collettino, sai, quello bello largo e grosso, con la maglia di lana orribile, grossa, fastidiosissima. No, proprio sai quella che ti fa prurito?
0: Quella che ti faceva grattare. Invece una cosa che i miei facevano sempre era tagliarmi i capelli a scodella, che è una roba imbarazzante.
2: Beh, è continuato poi comunque.
0: No. Cioè proprio era, cioè, se tu vedi le mie foto da piccolo,
2: davvero?
0: Proprio tipo la scodella. Io mi chiedo, ma com'è possibile? Che taglio? Ma che taglio
2: andava
0: è
2: di moda?
0: Ma no, ma che moda? È la roba che io ogni volta mi costringevano a subire questo taglio. Stai bene, sei bellissimo, ma dove? Ai vostri occhi. Va bene, dai, 331 80 90 101, quindi che cosa vi facevano i vostri genitori da piccoli che secondo loro era giusto, ma che voi invece odiavate, ma proprio tanto.
2: 331 80 90 101, ditecelo intanto, c'è Rosvillen.

0: Bomber R101, il Good Times è la cosa che i vostri genitori vi facevano da piccoli, convinti di fare il vostro bene, ma che voi invece odiavate da morire profondamente. Al 331 80 90 101, cominciamo, vi leggiamo subito. Vai,
1: sicuramente
0: Mary.
1: Andare a scuola sempre mezz'ora in anticipo, ma perché?
0: Oppure i miei genitori mi obbligavano a mangiare la pastina col formaggio.
1: Buona.
0: Che io devo dire, una volta cresciuto, tipo adesso, ho rivalutato tantissimo.
1: Buonissima,
0: cioè,
1: è vero, roba, è vero.
0: Sarà una cosa da anziani, ragazzi,
1: come la pasta e fagioli.
0: Ma è una roba di una bontà che, cioè, altro che la nouvelle cuisine, eh?
1: È vero, dove vai tu di solito?
2: Ma
1: vai.
2: Odiavo, fortemente odiavo quando mio papà mescolava l'insalata, la condiva,
0: sì.
2: Poi leccava la mia forchetta,
0: sì.
2: Poi beveva nel mio bicchiere,
0: sì.
2: Poi si asciugava la bocca nel mio tovagliolo e me lo sbatteva nel piatto. Mi faceva andare in bestia.
0: C'era un problema, chiaramente, con piatti, posate e bicchieri,
3: sì.
0: In quella,
3: ragazzi, la cosa che odiavo da piccolo, mi mandavano a chiedere l'elemosina per il paese e per la chiesa.
1: Ma cioè, come chiedere? Ah, beh, per il paese, per la chiesa.
0: Lui chiedeva,
1: okay,
0: l'elemosina per tutto il paese.
1: Bello.
0: Da portare poi in chiesa.
1: Mi piace.
0: E lui non voleva.
4: Adesso, allora, i miei genitori, più che altro mia madre, quando per caso eravamo a spasso in giro da qualche parte, sì, e magari avevi mangiato qualcosa, la boccuccia un po' sporca, ciucciatina al suo dito, e mi puliva con la sua saliva.
0: Con la saliva.
4: Praticamente a fianco alla mia bocca. Una cosa odiosa. Grazie, ciao Lara.
1: Da sono le cose che dirà mio figlio tra un po' di anni.
0: Beh, praticamente. O anche, ad esempio, una cosa che ho visto fare, fortunatamente a me non è mai successa, non so, tipo bambini che avevano mal di pancia, queste cose, e con la saliva facevano appunto il segno della croce.
1: Ma
0: tipo,
1: veramente?
0: Sì, tipo rituali. Ve lo giuro, ragazzi, l'ho visto fare. Cioè, tipo...
1: No, io non l'ho mai visto. Sì, ma che amici hai, scusami?
0: Ho visto, all'asilo ho visto fare questa... Andavo dalle suore, ragazzi. La suora faceva...
1: Ah, vabbè,
0: segno...
1: la suora ci sta, insomma...
0: Sì, insomma, va bene. Non andiamo oltre. Che cosa vi facevano i vostri
1: genitori che voi odiavate?

0: Noga, Emma, Fabri Fibra qui su R101. E che cosa vi facevano i vostri genitori che voi proprio odiavate?
1: Ciao, sono Manu. Quando ero piccola mi obbligavano a mettere le scarpe a occhi di bue, quelle che avevano i buchi in alto, con le calze tutte traforate che sembravano fatte a uncinetto.
0: Tutte le abbiamo avute, tutti.
2: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Disoppa 01 Distribution Disoppa. Presenta.
6: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
7: Da casa mia.
5: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
8: Tu non ti senti un re di Napoli?
9: Io non mi sento nessuno.
5: Ieso pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
4: Radio Trailer.
10: Whirlpool nella balena.
11: Sono nella balena! Aiutatemi!
10: Scopri l'incredibile storia.
12: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
10: Da vivere solo al cinema.
12: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
10: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
14: Bollettino digiversario numero 1.
15: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
14: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
16: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
17: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
18: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
17: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
19: Sognare una vacanza d'inverno?
20: Previsto.
19: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
20: Inaspettato.
19: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
20: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
19: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
21: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
22: Frequenziamoci con Iren.
23: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
24: Perché sono già cliente Iren per due case.
25: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
26: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 17 ottobre dalle ore 10:30 allo Store Iren di Piazza Duca d'Aosta a Reggio Emilia. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
22: Frequenziamoci con Iren.
27: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
28: Ascolta R101 dal tuo smart speaker.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba.
0: Tranquilli, intendevo l'offerta.
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
5: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief! Un solo spray! Chief!
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso chief.it.
8: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione. Anzi, tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
9: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 1, Uptown Girl, 14.31 c'è Good Times, Marco e Melita, Michelin in regia, tutti voi. E stiamo parlando di la cosa che i vostri genitori vi facevano da piccoli, convinti di fare il vostro bene, ma che voi odiavate profondamente. Ve lo stiamo chiedendo al 331-8090-101, perché sarà un po' il tema che arriverà tra mezz'ora nella nostra polemica. Andremo in Australia, vi parleremo di questa madre che invece, insomma, lei non vuole fare una cosa, okay?
1: A sua figlia.
0: A sua figlia. Sentiamo però ancora voi.
1: Esatto.
2: Una cosa che mi faceva arrabbiare tantissimo e che odiavo e mi faceva mia mamma quando ero piccola era il fatto che quando mi cadevano i denti mi faceva fare gli sciacqui col vino rosso. Adesso lo farei più che volentieri, ma quando ero piccola lo odiavo tantissimo quel sapore.
1: Anch'io faccio un sacco
0: cadevano
1: di sciacqui con
0: cadevano
1: il vino
0: i
1: rosso.
0: Denti alla nostra amica e gli facevano per disinfettare.
1: Probabilmente sì.
3: Ciao, sono Maria Alessandra da Parma. Una Ciao. Cosa che odiavo tantissimo da piccola è quando i miei mi raccoglievano tutti i capelli in alto con il mega ciuffo e i fiocconi incredibili che andavano negli anni 80 circa.
1: Anche messaggi scritti, tra cui questo: mi obbligavano appena tornavo da scuola a svuotare subito la cartella e prepararla per il giorno dopo. Lo faccio anch'io, ma perché ovviamente in cartella trovi sempre di tutto e di più.
4: Da piccola mio padre mi costringeva il sabato e la domenica, quando lui era a casa, a fare il riposino pomeridiano. Mi mettevo a letto e voleva che stessi nel letto anche se non dormivo, però era importante che io mi riposassi. Peccato che io diventassi isterica perché non avevo nessun sonno e nessuna voglia di stare nel letto, quindi mi alzavo e giocavo.
1: Uguale,
0: cioè convinzioni dei genitori. 331-8090-101, cosa vi facevano da piccolini i vostri genitori convinti di farvi del bene, ma che voi odiavate profondamente?
5: Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
6: Let's
5: before
6: go.
5: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, cause when I leave for the night I ain't

Stile 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Imagine Dragons, R101, 14.39, il Good Times è la cosa che i vostri genitori vi facevano da piccoli, convinti di fare il vostro bene, ma che voi odiavate da morire.
1: Sentiamo. Mia mamma mi obbligava a mettere una collana di aglio prima di andare a dormire perché di notte digrignavo i denti.
2: Ma non ci credo!
0: Era Dracula lei!
3: Schifo,
4: una cosa che facevano i miei quando ero piccola è mandarmi giù in cantina a prendere. Non avevano voglia di scendere fino giù in cantina e quindi mandavano me, che ero la più piccola di casa, sì, a prendere le cose che
2: anch'io
4: servivano.
2: Anch'io uguale, avevo paurissima.
0: Horror, fa molto film horror.
2: Per quello li amo.
0: E poi mi obbligavano a mangiare il pesce, ma la buona mamma veneziana non poteva rinunciare a farlo per il mio bene. Morale, oggi il pesce non lo mangio più. Enjoy the music.

0: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
1: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
2: La piadineria.
0: La più buona, perché mia.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
6: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozio online.
7: Amici, tra pochissimo arriva come sempre qui ogni ora il vostro momento preferito, quello della canzone che ti fa stare bene.
8: Proprio così, sono le vostre canzoni anche adesso con un vocale al nostro numero 331 80 90 101.
9: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
10: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
11: Katia, plin plin.
10: Ah sì, scusa. Plin plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
12: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
13: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
15: No!
14: Del vetro?
15: No!
14: Di carta e cartone?
15: No, no!
14: Di plastica e metalli?
15: No!
14: Dell'organico?
15: Certo che sì!
14: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
15: Facile, no?
14: Scopri di più su biorepac.org.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
18: Bollettino Deghiversario numero 2.
19: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
18: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
20: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
21: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
22: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
23: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
22: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
23: Mina.
21: Dracula.
22: Ascoltalo ora su Audible.
24: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
25: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
26: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
27: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
28: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Scelgo sempre la formazione più adatta.
1: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
2: È italiana?
3: Sì.
2: È affidabile?
3: Sì.
2: Rispetta l'ambiente?
3: Sì. Indovina chi è?
2: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
3: Nasce.
4: Cresce.
2: Resta con te.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: nuovo su R101 ci sono le vostre canzoni che ci fanno stare bene, come questa.
1: Sono Marcello da Otranto. Per la canzone che mi fa stare bene voglio ascoltare Style Council, wow. Show to the Top.

0: Style Council R101, le canzoni che ci fanno sempre stare bene. Le vostre canzoni segnalatecele anche in questo momento al 331 80 90 101, perché l'appuntamento, insomma, se non lo sapete ve lo diciamo, torna sempre qui ogni ora su R101. Chiaramente andiamo un po' a tirare le somme di questa domanda, le cose che i vostri genitori vi facevano da piccoli, convinti di fare il vostro bene, che invece voi odiavate tantissimo. Così,
1: ciao Medita, Marco. Ciao. Io odiavo quando dovevo andare a scuola e mia mamma mi doveva pettinare, praticamente mi spostava l'attaccatura dei capelli praticamente a metà testa, perché tirava come non so che cosa, ed era una roba che odiavo. Deborah D'Adesio.
0: Ciao Deborah. E di capelli parleremo tra poco nella nostra polemica. Andremo in Australia e vi racconteremo una storia che sicuramente vi farà tanto tanto tanto discutere.
2: Ah, dell'incredibile questa storia, ragazzi, quindi rimanete lì, ma nel frattempo ci ascoltiamo lui, Marco Mengoni.

0: Siete sempre qui su R101, la radio che vi fa stare bene. Ci siamo noi, quelli del Good Times. Marco Santini, ciao a tutti, Melita Toniolo.
1: Buon pomeriggio, amici.
0: Michelino in regia, metà settimana con noi, prontissimi come sempre tutti i giorni a quest'ora per spalancare le porte alla nostra polemica. E oggi vi portiamo in Australia, dove la protagonista è una mamma, la figlia, la vicina di casa e la figlia della vicina di casa.
1: E parleremo di animali che saltano, ma non sono i canguri, solo per questa volta.
0: Allora,
1: mamma mia! Ragazzi,
0: allora,
1: veramente che genio che sono.
0: So che oggi sicuramente in tanti vi schiererete da una parte, ma sono convinto che molti,
1: qualcuno
0: potrebbe dar ragione, come il sottoscritto, a questa madre. State lì, tra poco vi raccontiamo la storia. Ricominciamo con la nostra musica e c'è lei, meravigliosa, Adele.

0: Goodbye to the Rain, Adele. Qui su R101, le 15.05, il Good Times. Siamo pronti, vero Meli?
1: Siamo prontissimi.
0: Per lanciare nell'etere la nostra polemica del mercoledì, vai.
1: Quando il proprio figlio prende i pidocchi, si tenta disperatamente ogni metodo per cercare di ucciderli il prima possibile. Ma una mamma australiana ha adottato l'approccio opposto. Non vuole assolutamente danneggiare questi piccoli, meravigliosi animaletti, perché è vegana e i vegani non uccidono gli esseri viventi. Mia figlia di 7 anni è la migliore amica della ragazza della porta accanto, la cui famiglia è vegana. Rispettiamo la loro scelta. Il problema è che di recente questa bambina era a casa nostra e si grattava furiosamente, quindi ho scoperto che era piena di pidocchi. La mamma ha detto di esserne a conoscenza, ma di non volerle danneggiare perché i vegani non uccidono gli esseri viventi. Mi ha detto che era solita pettinare i pidocchi in giardino, dove avevano le migliori possibilità di sopravvivenza. Ma io so benissimo che comunque ci vogliono, insomma, un sacco di strumenti, di shampoo, balsami, eccetera, appositi per togliere queste meraviglie che saltano.
0: Questa mamma ha aggiunto, tra l'altro, che
1: mi sto grattando solo a sentir nominare pidocchi.
0: Questa mamma, tra l'altro, ha aggiunto che comunque la vicina di casa è un'ipocrita, dal momento che i pidocchi possono vivere solo sul cuoio capelluto, cioè succhiando il sangue, no? Voi mi insegnate. Sull'erba avrebbero pochissime possibilità i poveri pidocchi di vivere. E quindi lei dice, insomma, la condanna a morte sarebbe lenta e arida. E allora perché? Perché uccidere queste povere
1: bestiole,
0: indifese creature? Perché uccidere i pidocchi? Lei dice, io sono coerente. Ragazzi, a me piacciono le persone coerenti.
1: Quindi se tuo figlio prende i pidocchi, quando avrai un figlio,
0: sì,
1: cosa fai? Le lasci lì.
0: Vedremo. Intanto stiamo sul caso. Cosa c'entro io? Stiamo sul caso. La mamma dice: io sono vegana, non voglio uccidere nessun essere vivente, quindi tengo fede a quello che è il mio stile di vita.
1: Alziamo la Claire delle polemiche. Non facciamo entrare i pidocchi perché continuo a grattarmi.
0: Non è perché se tutti fanno una cosa che tutti devono seguire, fare le stesse cose.
1: Certo, ho capito. Allora, però, siccome i pidocchi si attaccano, direi di no.
0: Cosa si attaccano?

0: Madonna, R101, il Good Times è partita. Allora anche questo mercoledì la nostra polemica. Siamo in Australia, mamma si rifiuta di debellare i pidocchi della figlia. Sono vegana, non voglio uccidere nessun essere vivente. La vicina di casa si accorge che l'amica della figlia ha appunto purtroppo i pidocchi. Ne parla con la madre, ma questa si rifiuta e dice: io sono coerente con quella che è la mia filosofia di vita.
1: Sentiamo voi invece che cosa ne pensate. Vai, Nicky.
2: Ma è il tuo stile di vita, non quello di tua figlia. Quindi imponi lo stile tuo di vita a tua figlia, che ti è sbagliato.
1: Beh, comunque sì, è minorenne, esatto.
0: Cioè, si dice sempre, no? Finché sono piccoli, sono in casa
3: decido
0: con noi.
3: Io.
0: Decidiamo noi genitori, quando saranno grandi faranno della loro vita quello che vogliono.
3: No, vabbè, ma dai. Ma questo è questione di rispetto. Cioè, se mia figlia ha dei pidocchi, sì, cioè io non la mando dove ci sono degli altri bambini che possano attaccarsi.
1: Brava.
0: Quindi lei dice una questione di rispetto.
4: Ciao, sono Marco da Bergamo. Ciao. Anche io molto rispetto per qualsiasi forma di vita. Sì. Cioè, se trovo anche dei ragni in casa, cerco di farli uscire senza uccidere. Le cimici che in questo momento mi entrano in casa, cerco di farli uscire senza uccidere, eccetera. Certo, i pidocchi tutto sommato hanno una vita breve sul cuoio capelluto, circa 30 giorni. E se li separi dal cuoio capelluto, hanno solo 2 giorni di vita.
0: Ecco, questo
1: bravo,
0: è
1: però,
0: cioè, vedi uno che comunque tira in considerazione, tipo non uccide i ragni, le cimici,
1: no,
0: le cose.
1: Ragni.
0: C'è gente che ammazza qualsiasi cosa, vola o cammini per
1: ecco,
0: terra.
1: Ecco, mi tratti le cimici perché lo sappiamo,
0: senza
1: no?
0: Senza cuore, senza cuore. Amici, che ne pensate voi? Da che parte state? Questa è la storia che vi abbiamo raccontato. Favorevoli o contrari? State dalla parte della mamma vegana oppure di quelli che dicono va bene tutto, ma insomma i pidocchi vanno estirpati? E dai.

0: maledetto me.
1: Fulminacci, maledetto me su R101, la nostra polemica. Sono una madre vegana, non posso togliere i pidocchi a mia figlia.
2: Io salverei gli esseri viventi solo se hanno un'utilità nel nostro ecosistema. I pidocchi, che utilità hanno? Nessuna, di conseguenza possiamo farli fuori.
3: Però giusto. La domanda è, ma se ci sono qualcosa serviranno i pidocchi, no?
4: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. TV Samsung Neo QLED 43 pollici a soli 449 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Isopar 01 Distribution presenta.
7: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
6: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
8: Tu non ti senti un re di Napoli?
9: Io non mi sento nessuno.
6: Ieso pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
5: Radio Trailer.
10: Whaleful nella balena.
11: Sono nella balena! Aiutatemi!
10: Scopri l'incredibile storia.
12: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
10: Da vivere solo al cinema.
12: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
10: Whaleful, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
5: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
14: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
15: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
16: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
17: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
18: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
19: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
21: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
22: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
23: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
0: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
1: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
2: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
9: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
24: Sì, ma tanto c'è tempo.
25: Sì, sì, ci vado domani.
24: Ma va, che mica scappa,
25: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
26: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
27: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
28: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
29: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
30: R101 Meteo.
31: Bentrovati da Ester Oletto dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore: prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso con pochi temporanei annuvolamenti per lo più confinati su Alpi orientali, Appennino meridionale. Nel pomeriggio tempo bello e soleggiato da nord a sud in tutta Italia. Temperature massime in rialzo in gran parte del centro-nord. Valori diffusamente tra i 22 e i 25 gradi nelle isole maggiori. Ulteriore leggero calo al sud sotto la norma, fatta eccezione per la campagna. Giornata ancora ventosa. Per maggiori dettagli consultate il sito e app di meteo.it.
32: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Puff Daddy, I'll be missing you su R101, le 15:29. La nostra polemica qui nel Good Times con Marco e Melita è già partita. Sono una madre vegana, non posso togliere quindi i pidocchi a mia figlia perché io non uccido.
1: Chi hai chiamato? Pidocchio.
2: Beh, scusa.
0: Esatto.
2: Cheat, grande cheat.
0: Non uccido questi meravigliosi animaletti, ovviamente.
2: No, Meli, sì, non mettere in bocca parole che questa mamma non ha mai detto. Non ha,
0: no,
2: non
0: le
2: ha...
0: metto in testa, non le metto in bocca.
2: Non ha detto sono meravigliosa, detto sono vegana, quindi io rimango coerente con la mia, diciamo, con il mio stile di vita, non ammazzo niente che possa anche essere sì una cosa terribile come il pidocchio, no? Come i pidocchi. Però insomma la vicina di casa fa presente questa cosa, dice mia figlia non giocherà più con la tua a questo punto finché non sarà risolta la situazione, e lei insomma si arrabbia un po', dice se togliessi i pidocchi non mi rispetti, se togliessi i pidocchi non vivrebbero così a lungo perché sappiamo che si cibano appunto di tutto ciò che sta sulla testa. Insomma, che ne pensate voi, amici e amiche? Vai.
3: Io credo che dietro a questa cosa, questa scusa dell'essere vegano per non uccidere i pidocchi, ci sia un fortissimo problema psicologico che andrebbe affrontato con un professionista serio. Quindi, secondo me, non è il fatto di essere vegano, ma di essere veramente problematico. Fabio da Bergamo.
2: Cioè Fabio dice c'è un grosso problema di questa madre, no?
4: Allora sì, certamente rispetto alla sua idea di tenere e di non ucciderli, però l'igiene personale penso che non sia dentro nell'essere vegano, cioè l'igiene è uguale per tutti.
2: È uguale per tutti.
5: Ma io mi chiedo, quella signora che è vegana, ma se li deve mangiare questi pidocchi o li deve togliere dalla testa di sua figlia?
0: No, mangiare no. No,
6: la signora vegana potrebbe semplicemente fare prevenzione mettendo anche dell'aceto nei capelli, sulla testa della bambina, semplicemente, senza uccidere nessuno, li tiene solo lontani, così preserva anche gli altri amichetti.
0: Può anche non ucciderli, l'importante è toglierli con quella meravigliosa, il pettinino, insomma, che conosciamo, insomma, soprattutto le mamme conoscono, per togliere i pidocchi. Mica li uccidi.
2: Continua, amici, la nostra polemica qui su R101. Come continua la musica, c'è John Newman. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Giorgia Parafulmini qui su R101 e la nostra polemicona: sono una madre vegana, non posso togliere i pidocchi a mia figlia.
1: Mio figlio di 10 anni può dar questo consiglio: tagliare tutti i capelli della bambina, così la mamma è felice e non ha ammazzato nessuno, però magari la bambina potrebbe essere un po' meno felice.
2: Ecco, rasare a zero.
3: Ma volevo chiedere alla signora se lei guida la macchina, perché non sa quanti insetti uccide andando in macchina. Se ci ha mai pensato a questa
2: cosa.
3: Ha ragione.
2: Tra l'altro, ragazzi, io devo farvi questa confessione: ho un sacco di sensi di colpa. Ieri ho fatto una strage di moscerini.
0: Aia!
4: Divertimento continua per tutto il pomeriggio.
5: Cari amici di R101,
4: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
5: Cari amici di R101.
6: Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
7: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
6: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La COP sei tu.
8: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 €.
9: Oh, tutti uguali.
10: Chiama se hai bisogno.
9: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
11: E chiama uno.
9: Ma uno chi?
12: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
13: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharma Extracta.
14: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
15: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 €. Disponibili 160 pezzi. Medioworld.
2: Sta per arrivare, come sempre, l'appuntamento che non può mai mancare ogni ora su R101 con la canzone che ti fa stare bene.
0: È semplicissimo, manda la tua canzone preferita al 331 80 90 101 e se sarai fortunato la sentirai qui.
16: Amore, quanto di anticipo?
17: Zero.
16: E di interessi?
17: Zero.
16: E quanto ci pensi ancora?
17: Zero. La prendo.
18: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 € al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
19: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
19: Sì.
6: E questo?
19: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
11: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
14: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone, finiture di pregio, guidabile da 49 € al mese, splendida vista su città, parco, piazza Duomo
2: e se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote, è Citroen C3 da 49 € al mese, TAN fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 €, rata finale 9.703 €, salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026, maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C.
20: Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario.
21: Respira, Golia.
22: Sostituiscio!
23: Leo, si dice sostituiscilo!
22: Sostituiscio!
24: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
25: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
26: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
27: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
28: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
29: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
30: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
29: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
30: Basta che sia un Qashqai!
31: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
30: Wow, una bomba!
29: Tranquilli, intendeva l'offerta!
31: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
32: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49€, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
33: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
34: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
33: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
35: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
36: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99€. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: Siete su R101, c'è il Good Times e tra poco chiudiamo la polemica, ma intanto le vostre canzoni.
1: Ciao ragazzi, ciao. Sono Davide d'Aosta, mi piacerebbe ascoltare, non mi ricordo il nome del gruppo, ma il titolo è People Have the Power.

0: Patti Smith su R101, People Have the Power, le canzoni che ci fanno sempre stare bene. Grazie, continuate anche in questo momento con un vocale a dirci quali sono le vostre canzoni, mentre noi, Meli, andiamo a chiudere la polemica di oggi.
1: Esatto, abbiamo parlato di questa madre vegana che non può togliere i pidocchi alla figlia, quindi tante pole
0: che non
1: c'è.
0: Può, che non può.
1: Ucciderli,
0: non vuole,
1: ucciderli,
0: non vuole.
1: Esatto, non vuole togliere. Comunque, sentiamo voi, la chiudiamo così.
2: Sono Alessandra, sono una parrucchiera e ho un salone biologico. Dai, non scherziamo, i pidocchi sono un'epidemia, sono pericolosi, possono far star male le persone, si devono eliminare. Ci sono anche dei metodi dolci, ad esempio utilizzando dei conditioner molto molto molto idratanti, lasciandoli in posa con un pettinino. Si fanno scivolare.
0: Quindi se ce lo dice una professionista del settore,
1: ci
0: che è un salone biologico,
1: comunque
0: c'è un metodo dolce per far scivolare via su uno scivolo dai vostri capelli i pidocchi.
1: Io continuo a
3: chiamarlo Pidocchio.
0: La polemica torna domani qui nel Good Times su R101.

0: Annalisa, madama, amica con madama, a chiudere il nostro Good Times di oggi. Grazie a Michelino in regia, Marco Santini, Melita Toniolo vi aspettano ovviamente sempre domani alle ore 14.
1: Grazie amici, vi lasciamo con la zia Manu. A domani,
0: ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Meloni al Senato in vista del Consiglio europeo. L'intesa di Trump sul gasolio è rischiosa e legittima Mosca. Intanto Palazzo Madama ha approvato le due risoluzioni presentate dalla maggioranza. Sei centrali termoelettriche ucraine bombardate dai russi nella notte nelle regioni di Kiev e Kharkiv. Oggi il presidente Zelensky incontra Re Carlo e il premier britannico Burnham. Secondo alcune fonti della Casa Bianca, Trump potrebbe interrompere i rapporti di intelligence con Kiev. Sono stati individuati i responsabili delle aggressioni in minicar a Roma. Sono due ragazzi di 16 e 17 anni con un precedente per furto. Uno è figlio di un carabiniere. Le dichiarazioni dei giovani reoconfessi: quella notte ci siamo divertiti così. Nuovo codice della strada, patente e libretto non dovranno più essere esibiti fisicamente. Il limite sulle autostrade a tre corsie arriva a 150 km orari, inasprite le sanzioni per chi modifica le microcar e poi sfuma la patente B a 17 anni. Nessuna complicazione nell'intervento a Papa Leone. I medici del Gemelli hanno rimosso un tumore maligno che ha colpito il polmone destro. Il Santo Padre ha passato una notte tranquilla. Calcio, seconda giornata del girone di Champions League. Alle 18.45 la sfida tra Feyenoord e Como. Questa sera i riflettori sono puntati sulla Roma, che alle 21 ospiterà il Real Madrid all'Olimpico. Queste le breaking news di TGCOM 24.

pomeriggio a tutte e tutti voi collegati in questo momento su R101, la radio che ti fa stare bene, con me, Manu, non solo in radio ma anche in TV, il canale 67 e dall'app gratuita. Il nostro appuntamento si chiama Cari Amici, magari siete tra gli aficionados di questo programma, magari è la prima volta che lo sentite, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 insieme per chiacchierare di molte cose. C'è Federica Salvia ai contenuti, c'è Michi Rossetti alla regia. Partiamo con Sia.

0: immensa che arriva dall'Australia. Sia ha iniziato a scrivere per altri grandi artisti e poi ha detto: vabbè, ma non è che io devo scrivere solo per gli altri, scrivo per me e canto anche e mi faccio conoscere. Chandelier è una di quelle più belle che ha scritto, l'abbiamo ritrovata su R101. Donna di poca fede, Fede,
1: sì,
0: Salvia,
1: buongiorno,
0: come andiamo oggi?
1: Bene, volevo sapere, ma con questa enfasi l'ha detto Sia?
0: Sì, sì, sì.
1: Non è che mo posso scrivere a tutti e non scrivo per me.
0: Sia aveva fatto un passaggio a Napoli tra i suoi concerti, ha preso un po' di cadenza napoletana e l'ha detto proprio così.
1: Hai capito?
0: Senti, come stiamo messi a giorni in cui fare le cose? Oggi vorremmo parlare, ho qui un foglio che mi hai stampato tu che contiene almeno 3 ricerche scientifiche,
1: sì,
0: che parlano innanzitutto del fatto che spesso rimandiamo a lunedì a fare le cose,
1: sì,
0: come se lunedì avesse la soluzione a tutti i problemi e fosse l'inizio necessariamente di tutto quello che dobbiamo fare.
1: Beh sì, forse serve per mettere un punto dentro di noi, no? È come il primo gennaio, inizio questo. Gli inizi aiutano a definire i propri inizi.
0: Però è ingannevole.
1: Molto ingannevole. Io infatti, sai come faccio? Non inizio proprio
0: niente.
1: E lo
0: sapevo io. Lei non inizia totalmente.
1: Io non inizio, così levo il problema alla radice.
0: Io invece parto così e poi capiremo ognuno che fisse c'ha in base ai giorni. Ti dico che per me il lunedì è una di quelle giornate in cui sicuramente non farò mai, per dire, palestra.
1: Ma, scusa, no, ti guardo un attimo così perché mi chiedo, ci sono altri giorni in cui tu vai in palestra invece?
0: Vabbè, no, ci sono, adesso sì, ho ripreso ufficialmente.
1: Ma da quando?
0: Da settimana scorsa.
1: E com'è che non me l'hai detto, che non ti posso prendere in giro?
0: Non è che ti posso fare tutta la timeline
1: anche
0: della
1: tu
0: mia
1: la tua privacy?
0: Ma certo.
1: Ah, ho capito,
0: però
1: vabbè.
0: Il lunedì no palestra e il lunedì tutti la mattina mi devono lasciare stare.
1: Vabbè. Gli altri giorni?
0: Gli altri giorni possono rompermi le scatole. Perché per me il lunedì è il giorno di programmazione della settimana. Devono lasciare stare.
1: Vabbè, gli altri giorni?
0: Gli altri giorni possono rompermi le scatole. Perché per me il lunedì è il giorno di programmazione.

0: amici, perché questa è malattia psicopatica, quindi dobbiamo capire, non è che uno può farlo tutto in un minuto e trenta.
1: Psicologhe e psicologi all'ascolto, 331 80 90 101 se volete aiutare la piccola Manu e qua, ma soprattutto se volete raccontare invece le vostre manie sui giorni della settimana su R101.

L'ultima canzone pubblicata in ordine di tempo da Bruno Mars si intitola On My Soul, l'abbiamo appena ascoltata su R101. Parlando di giorni, quindi sulla base delle nostre abitudini, i giorni preferiti per fare varie cose, lo state raccontando al numero della diretta, ho scoperto, non lo sapevo, che Bruno Mars ha un suo giorno dedicato, si chiama Bruno Mars Day, è stato istituito a Las Vegas, è il 10 di aprile e gli è stata anche dedicata una via, come è stato fatto con altri grandissimi suoi colleghi, molti dei quali non sono più tra di noi. Speriamo che lui invece abbia lunga vita. Su R101 arriva Noemi. Stare con...

0: La voce di Noemi a darci il buon pomeriggio in questo mercoledì 14 di ottobre in diretta, 16:19 minuti su R101. Tu cosa fai questa sera?
1: Sei un fan del grande cinema? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per entrare alla mostra evento Jurassic World The Experience. Ascolta R101. Golden Ticket.
2: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Smartphone Motorola Edge 70 Fusion, 256 giga, a soli 389 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Disoppa 01 Distribution presenta.
5: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
4: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
6: Tu non ti senti un re di Napoli?
7: Io non mi sento nessuno.
4: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
3: Radio Trailer.
8: Whirlpool nella balena.
9: Sono nella balena! Aiutatemi!
8: Scopri l'incredibile storia.
10: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
8: Da vivere solo al cinema.
10: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
8: Whirlpool, nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
13: Bollettino Digiversario numero 1.
14: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
13: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
15: Tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
16: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Beats. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
17: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
18: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
19: Scelgo sempre la formazione più adatta.
20: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
21: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
22: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione, ma da quando uso assi da stiro di Poppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole Pavesi un chilo a 2,79€. Da tre pezzi in su, 2,49€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback, negli ipermarket e online.
1: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
2: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
1: Uh-huh.
2: 249 cavalli.
1: Ok.
2: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
2: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
2: Wow!
1: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
23: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

sfumature della voce di Jason Ratz, ritrovato su R101 con I'm Yours, sono quelle che ti stampano un sorriso sul viso. Stiamo chiacchierando, cari amici, con me e Manu di giorni per fare determinate cose. Ognuno di noi, in base alla propria vita, in base alle proprie abitudini, in base a come sceglie di vivere in maniera molto scorrevole la propria settimana, sa che ci sono quei giorni in cui proprio quella cosa nella sua settimana non va fatta. Io parlavo poco fa della palestra, che per me il lunedì mattina, per una serie di ragioni mie organizzative, non esiste perché devo pensare ad altro, ma si può parlare di pulizie, di lavori, di studi, insomma quei giorni in cui nella vostra accezione della settimana certe cose non vanno fatte. Perché? Al 331 80 90 101. Tutto parte da degli studi che abbiamo citato all'inizio, per cui il giorno davvero determinante per esempio partire con nuovi inizi non è per niente il lunedì. Sapete che si dice spesso, l'abbiamo detto anche poco fa, da lunedì inizio questo, da lunedì parto con questo. Non funziona mai, e tra poco capiremo, ce lo dice la scienza, anche perché non funziona. Ma innanzitutto facciamo un passo indietro, capiamo se ci sono altri giorni che ci permettono di dire la stessa cosa. Perché uno deve dire lunedì e non può dire mercoledì? In un mercoledì qualunque, sul divano, a riposare, la tua vita può prendere una piega diversa se solo lo volessi, senza aspettare quel giorno così perfetto, così organizzato. 331 80 90 101, lo vediamo tra poco.

0: RTL 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.
1: RTL 101. Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di

bella questa canzone, Angelina Mango, La Noia su R101. Benvenuti e benvenute se siete appena arrivati o bentrovati se ci siete già da oltre 30 minuti. È partita una nuova diretta di Cari Amici, chiacchierando oggi di giorni. È molto sottile come, diciamo, anche proprio come scelta settimanale, ma ognuno di noi ha quei giorni in cui è assolutamente preferibile fare qualcosa e quegli altri in cui, guarda, lascia stare, io quel giorno proprio questa cosa non la faccio. Mi piace proprio questa amica, credo che sia, che però non si firma, dice: Manu, io il lunedì non faccio proprio niente, lo uso per riprendermi dal weekend che c'è tutta la famiglia a casa. Questa frase in qualche modo mi risuona, nel senso che capisco cosa vuole dire, e chissà quanti di voi in questo momento si staranno ritrovando. Quel giorno che ti serve per rilasciare magari un po' di carico accumulato, allo stesso tempo recuperare le energie per iniziare la settimana come si deve, dopo aver avuto magari un weekend pieno di famiglia a casa. Quanti come questa amica? 331 80 90 101, arriva Ella Langley. Enjoy the music.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con Il Volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Cari amici, cari amiche, un mega abbraccio dalla vostra zia Manu qui su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Qual è? Raccontatemelo con nota vocale al 331 80 90 101.
5: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Capture e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
6: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno 2 prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
9: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
10: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
11: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte. A Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
15: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
16: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
15: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
17: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
18: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
17: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
19: Messaggio promosso da Sanofi.
20: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: la canzone che avete voglia di ascoltare in diretta su R101, di conseguenza di condividerla con tutti coloro che in questo momento sono collegati. Raccontatelo a questo numero attraverso nota vocale 331 80 90 101.
1: Ciao ragazzi, la canzone che mi fa stare bene è Forever Young degli Alphaville, una botta di gioventù. Ciao.

0: Mamma ragazzi, che canzone che avete scelto. Ecco, Alphaville Forever Young è una di quelle canzoni che tu me la metti tutti i giorni, più volte al giorno, e che il mio cervello si ossigena, non mi stanca mai questi suoni, tutti i suoni insieme, la voce, è un tripudio, davvero un tripudio. Grazie per averla condivisa, per la canzone che ti fa stare bene, su R101, questo appuntamento che arriva esattamente tra un'ora. Chiacchierando di giorni, c'è un amico o un'amica che dice: il mercoledì lo uso proprio di puro relax per ricaricare le batterie a metà settimana. Vedete come funziona il nostro cervello, ognuno ha il suo. Oppure...
1: Ciao Manu, sono Roberta da Bologna.
0: Ciao.
1: Allora, io lavorando nel turismo ovviamente non ho sabato, domeniche, weekend, festivi prendo quello che viene, però devo dirti una cosa: il mio giorno di ricarica è il venerdì. Perché il venerdì? Perché se ti organizzi, hai la possibilità di organizzarti un buon fine settimana fatto bene, con i tuoi tempi, con i tuoi ritmi, poi la settimana dopo parte alla grande.
0: Vedi com'è, grazie Roby, personalizzata questa scelta. Ognuno ha i suoi giorni per fare o non fare delle cose. Torniamo al 2021, Måneskin su R101.

Band che arriva da LA, Los Angeles, California, si chiamano Cat's Eye, ritrovate con Animals su R101, loro che nel 2023 sono state proprio messe insieme come progetto musicale dal programma americano Dream Academy. Sulla radio che ti fa stare bene arrivano le news grazie a TGcom 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Durerà una settimana il decorso post-operatorio di Papa Leone XIV, ricoverato da ieri al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Il pontefice si è alzato, ha mangiato e ha fatto fisioterapia respiratoria. A riferirlo il direttore della sala stampa vaticana Bruni. Sta bene e l'umore è buono. Hanno agito per noia i due minorenni di 17 e 16 anni denunciati per le aggressioni con una minicar nel quartiere Monteverde della capitale. Accusati di 6 episodi hanno confessato. Uno dei due è figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo che è stato sequestrato. Tra le accuse contestato anche il tentato omicidio per l'investimento dell'attore Jacopini. Il caso Garlasco, la difesa di Andrea Sempio, nuovo indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Chiara Poggi, si dice fiduciosa in vista della scadenza del termine per il deposito delle nuove consulenze tecniche fissato per il 18 ottobre. I nostri accertamenti, riferiscono i legali, possono aiutare anche Stasi, condannato per l'omicidio. In vista del Consiglio europeo di domani e venerdì, la Premier Meloni ha parlato in Parlamento. Sul caro energia serve una risposta rapida, insiste la Presidente del Consiglio. Sulla diesel russo, la scelta di Trump, osserva, è rischiosa. Alla Camera il dibattito sulle sue comunicazioni. 16 gli iscritti a parlare. Tensione tra Stati Uniti e Ucraina sulla condivisione dell'intelligence. Donald Trump ne starebbe discutendo per sospendere le informazioni, anche se lui stesso lo smentisce. L'ipotesi nascerebbe dall'irritazione del presidente americano per i continui attacchi ucraini alle raffinerie di petrolio in territorio russo. Calcio, altre due italiane impegnate questa sera in Champions League. Dalle 18.45 Como sul campo del Feyenoord a Rotterdam. Alle 21 invece all'Olimpico l'attesa super sfida Roma-Real Madrid. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
3: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
4: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
9: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Mantenere il veicolo nella corsia.
11: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
10: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
12: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.

amici, cari amiche di R101, oggi stiamo chiacchierando di giorni, l'occasione è quella giusta per ricordarvi i giorni in cui possiamo trovarci per questo programma che si chiama appunto Cari Amici in diretta dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 con me e Manu. Tra poco vedremo anche, chiacchierando di giorni sì per fare qualcosa, giorni no per evitare altre cose, del perché il weekend dura due giorni. Non è sempre stato così nella storia, prima c'era solo la domenica di riposo. Tra poco.

0: Shape of You,
1: la canzone più ascoltata di Ed Sheeran, Shape of You, proprio questa. 7 minuti e 17 su R101. Ancora buon pomeriggio da parte mia, sono Manu qui a Cari Amici. Ci siamo detti in apertura di questa seconda ora, il weekend dura 2 giorni perlomeno per quella tipologia di settimana un po' più classica, dove magari il lavoro lo strutturi da lunedì al venerdì e poi hai 2 giorni di riposo. Ovviamente va da sé che ognuno poi ha la sua settimana in base al lavoro che fa, ma è curioso, arriva da Focus questo approfondimento, come sia cambiato nel tempo. Cioè, inizialmente fino al 1800 c'era un solo giorno di riposo, che era la domenica, ed era legato chiaramente alla religione cristiana, il giorno in cui il Signore si riposò. E tant'è che le persone si dedicavano proprio ad andare a messa, quindi a tutta una serie di riti religiosi. Nel tempo, dal 1800, soprattutto in Gran Bretagna, con la rivoluzione industriale, i datori di lavoro hanno visto che gli operai e i vari loro impiegati hanno preso questa usanza un pochettino così, per cui la domenica si davano un po' i bagordi, bevevano, si rilassavano e arrivavano lunedì sfatti, e hanno detto: aspettate, facciamo così, prendiamoci 2 giorni, così voi arrivate al lavoro decenti e non sfasciati, il sabato vi divertite, la domenica vi riposate e lunedì si torna al lavoro.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: R101
2: Golden Ticket. Piovono regali molto interessanti. Il primo, la prima di voi che manda ora un WhatsApp al 331 80 90 101 con scritto R101 Jurassic World avrà in regalo due biglietti per la mostra a Milano, esattamente Milano Sesto, Jurassic World Experience, di cui R101 è radio ufficiale. Amici di Milano o che potete raggiungere Milano, scrivete ora al 331 80 90 101 R101 Jurassic World.
1: Golden. R101
2: Golden Ticket.
3: Da Comet, maxi sconto fino al 50% su tanta tecnologia. Potente robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreamy L40 Ultra a soli 359 euro. Fino al 28 ottobre con Comet Mia. Condizioni su comet.it.
2: Un abbraccio dalla zia Manu a tutti voi in questo momento collegati su R101, la radio che ti fa stare bene, ma vi aspetto anche sul sito R101.it e sui social Facebook, Instagram e TikTok.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
6: tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin.
6: Ah sì, scusa, Plin Plin.
5: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
6: Plin Plin.
7: Come mi immagino il Black Friday?
8: Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Sognare una vacanza d'inverno?
11: Previsto.
10: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
11: Inaspettato.
10: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
12: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
13: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
14: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
15: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
16: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
15: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
17: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
18: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le creme viso Omnia sono a 11,99€, pelle più curata ogni giorno. Per una detersione profonda prova il gel detergente a 5,49€ o le acque micellari a 3,99€ e con due prodotti Omnia in omaggio una pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
19: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
20: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
21: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
20: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
21: Basta che sia un Qashqai.
22: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
21: Wow, una bomba.
20: Tranquilli, intendeva l'offerta.
22: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.
23: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
24: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
25: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
26: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
27: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
28: Sostituiscio!
29: Leo, si dice sostituiscilo!
28: Sostituiscio!
30: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
31: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: R101 Golden
1: Ticket. The winner is Pasquale dalla provincia di Taranto, esattamente da Lizzano. Pasquale, ciao!
2: Ciao, buonasera.
1: Buonasera a te. Tu, il più veloce ad accaparrarti questi due biglietti per la mostra Jurassic World Experience a Milano Sesto. Sai già in che periodo andrai, quando sei comodo?
2: Credo il non questo weekend, ma il prossimo. Saremo a Milano, sì.
1: Sarete solo adulti o tu hai bimbi, nipoti che puoi portare?
2: In realtà ho partecipato a questo concorso perché c'è mia figlia che va matta per il Jurassic World, quindi...
1: Che regalone!
2: Siamo molto contenti.
1: Che regalone! Come si chiama e quanti anni ha?
2: Si chiama Martina e a dicembre compie 4 anni.
1: Bello! Allora, dai un bacino a Martina da parte della zia Manu. Sarà un'esperienza incredibile, raccontagliela a modo tuo, ma insomma ci sono proprio i dinosauri a grandezza naturale. Prendetevi il tempo. Prendetevi il tempo perché ci vogliono almeno 50 minuti, un'oretta per viverlo bene e godersi questa esperienza clamorosa. Pasquale, sono particolarmente felice, ti abbraccio e ti auguro una bellissima esperienza anche con R101.
2: Grazie mille, un abbraccio a tutti voi.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore. R101. Girl, I'm about to have a panic attack. I

Girl on Fire, lei, Lizzo, To Be Loved su R101. Cari amici, ancora un buon pomeriggio da parte mia. Io sono Manu. A proposito di on fire, di fuoco, stiamo parlando di giorni e dei giorni giusti per fare le cose giuste, perché magari si hanno delle energie proprio dedicate. L'astrologia, per esempio, da questo articolo che abbiamo trovato su Vanity Fair molto interessante, ci parla del martedì come di quel giorno spesso sottovalutato che in realtà conserva tutta una serie di energia importante. Nella mitologia romana, sapete, Marte, dio della guerra, quindi forza, passione vitale, reazione. Per questo il martedì promette di essere il giorno migliore per iniziare progetti, per esempio, che richiedano decisione, determinazione, grande forza di volontà. Ognuno poi lo porta nella sua settimana. Di contro, faremmo bene ad evitare tutte quelle situazioni che ci innervosiscono, proprio perché siamo belli fumantini, quindi che provocano reazioni, impulsività, scontrosità. Il martedì non sarebbe il giorno ideale per tutte quelle attività che richiedono calma e pazienza. Da qui ripartiamo su R101. Enjoy the music.

0: Così si intitola Tutto Ultimo su R101. Volevo salutare, spero di pronunciarlo bene, Zach VHM o WHM all'inglese maniera, che in questo momento ci ascolta in streaming, immagino con lo smartphone, durante il cammino di Santiago. Sono alla terza tappa francese Pamplona e sta realizzando 4 murales proprio nel suo percorso. Grazie, un bacio a te, a tutti voi che ascoltate non solo dell'Italia ma con l'app da in giro per il mondo. Cari amici, cari amiche, informazioni importanti per tutti noi. La nostra prima linea di difesa inizia dalla bocca. Per questo è importante mantenere in equilibrio il microbiota orale, l'insieme dei microorganismi che la abitano e che contribuiscono al nostro benessere. Bactobliss è l'integratore alimentare che aiuta a modulare il microbiota orale, favorendo l'equilibrio della flora batterica. È indicato per tutta la famiglia anche in età pediatrica. Per saperne di più, consultate il vostro medico e visitate bactobliss.it.
1: Il divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti. In onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Finlay in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Denaro è tempo ill?
4: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
11: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
12: Doppio Malto. Birra, cucina e felicità.
11: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
13: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
0: In radio, come magari molti di voi in questo momento, in TV sul canale 67 molti altri di voi e dall'app gratuita, quindi dall'Italia ma da in giro per il mondo con il tuo smartphone, sempre collegato con la radio che ti fa stare bene. R101.
14: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
15: No!
14: Del vetro?
15: No!
14: Di carta e cartone?
15: No, no!
14: Di plastica e metalli?
15: No!
14: Dell'organico?
15: Certo che sì!
14: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
15: Facile, no?
14: Scopri di più su biorepac.org.
16: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
17: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
18: La piadineria.
16: La più buona, perché mia.
19: Bollettino Deghiversario numero 2.
20: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
21: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
22: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
2: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
7: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
23: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
24: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla 750 ml, 3,74 €. Da 4 pezzi in su, 2,99 € al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
25: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
26: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
27: E da oggi anche il mobile.
26: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
28: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: buon momento, manda un messaggio al 331 80 90 101, una nota vocale e richiedi la canzone che ti fa stare bene su R101.
1: Ciao a tutti, sono Fabiano da Crema, la canzone che fa stare bene oggi è Spirit in the Sky del Doctor and the Medic. Ciao!

0: Medic, Spirit in the Sky, richiesta da voi, canzone che ti fa stare bene su R101. Cari amici, arriva la buona fede.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: La fede sarebbe colei che io chiamo donna di poca fede all'anagrafe Federica Salvia.
2: Ah, vuoi dire pure dove abiti? Cioè proprio mi hai condannata, nome e cognome.
0: Certo, perché magari chi si è collegato in questo momento dice chi è la fede. O magari dice è una radio prettamente religiosa. La giusta,
2: all'occorrenza.
0: Però la fede sei tu, ecco.
2: Oh, mamma mia, che complimentone, che responsabilità. Comunque Virginia da Brescia ci ha mandato un audio molto carino dicendo che lei non parte, non si sposa e non intraprende una nuova attività né di venerdì né di martedì. Perché? Perché c'è un detto che dice di Venere e di Marte non ci si sposa, non si parte, non ci si dedica all'arte. L'arte in questo caso, una nuova impresa, una nuova attività, un nuovo lavoro. Perché?
0: Perché?
2: Secondo la mitologia greca e secondo la cabala ebraica ha queste due valenze. Il martedì era il giorno dedicato a Marte, dio della guerra,
0: sì.
2: Quindi eviterei di iniziare un matrimonio già guerrigliando,
0: tanto
2: meno iniziare un viaggio.
0: Bravi.
2: E secondo la cabala ebraica il martedì e il venerdì sono stati creati gli spiriti, anzi solo il venerdì, maligni.
0: Okay.
2: Quindi il giorno dedicato all'amore, direi che anche lì non iniziamo con degli spiriti maligni che ci fanno da paggetti.
0: Ecco, questo è un po', secondo me, vi ritrovate, vi è capitato di sentirvelo dire dai nonni o
2: sì,
0: dai genitori.
2: Dai papà, dalle mamme. Certo, questo nella tradizione ovviamente italiana. In alcuni stati di venerdì ci si sposa perché è di buon auspicio. Quindi alla fine della fiera, Manu, qual è il succo di questa giornata?
0: Che non c'è un giorno preferito per tutti noi, ognuno si scelga il suo e andate in pace.
2: Amen. E fate un po' quello che vi pare, che è sempre quello che alla fine della giornata noi vi auguriamo.
0: Su R101, Pinguini Tattici Nucleari.

0: Best Persuades su R101, cari amici, saluti da Salvador de Bahia. Scrivono al numero della diretta: qui è ora di pranzo, grazie per la compagnia.
1: Figurati Manu, se ci può dire cosa sta mangiando.
0: E lo sappiamo domani, raccogliamo.
1: E lo sapremo domani, raccogliamo al 331 80 90 101 cosa sta mangiando.
0: Ma se in Brasile è ora di pranzo e c'è R101, dobbiamo mandare la sigla del Procediamo.
1: Certamente.
0: Io sono Fernando Proce, vi do appuntamento domani alle 16 con Fede Salvia, grazie.
1: Grazie a te Manu.
0: Con Michi Rossetti in regia, con tutti voi arrivano i figli, ciao belli.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona serata da Federica De Boni. A Genova un gruppo di lavoratori dell'ex Silva ha occupato la prefettura facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni in città. Al governo gli operai chiedono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento nel territorio ligure. Il conflitto in Ucraina, nuovi attacchi russi nel mirino, 6 centrali termoelettriche nelle regioni di Kiev e Kharkiv, ci sono vittime e feriti. Zelensky a Londra per incontrare Re Carlo III e il Premier Barnum. Intanto Trump, furioso, secondo i media, potrebbe interrompere l'intelligence con gli ucraini. Il Papa sta bene, l'umore è buono, così il direttore della sala stampa vaticana Bruni sul ricovero di Leone XIV al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore al polmone. Oggi ha iniziato a mangiare e ha fatto fisioterapia respiratoria. Il decorso post-operatorio prosegue regolare. In Parlamento le comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. Sul caro energia ammonisce, serve una risposta rapida. L'intesa di Trump sul gasolio russo è rischiosa, legittima Mosca. Il nostro sostegno all'Ucraina, ripete, non è in discussione. Individuati i responsabili delle aggressioni con una minicar a Roma, 2 minorenni di 16 e 17 anni, uno è figlio di un carabiniere, hanno confessato, lo hanno fatto per noia, 6 casi contestati, le accuse, tentato omicidio per l'investimento dell'attore Jacopini e lesioni. Calcio dopo le sconfitte di Inter e Napoli, altra serata di Champions League con 2 italiani in campo, dalle 18.45 a Rotterdam, Feyenoord Como, dalle 21 all'Olimpico, Roma Real Madrid. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
0: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 in direzione Trieste, code in uscita Capriate provenendo da Milano per traffico intenso. E ancora per traffico intenso, code verso Torino tra Monza e Sesto San Giovanni. Sulla 1 direttissima invece c'è una coda di 5 km tra Fiorenzuola e Badia per traffico congestionato. Sulla 1 in direzione Napoli, coda tra Orvieto e Attigliano per lavori. E ancora in direzione Napoli, coda di 5 km tra Bivio con il raccordo A4 14 Bologna Casalecchio e Sasso Marconi per veicolo in avaria. Sulla 10 verso Ventimiglia traffico rallentato causa lavori tra Spotorno e Orco Feglino. In direzione Genova ancora per lavori segnaliamo una coda tra Pietra Ligure e Spotorno. Infine sulla statale 3 bis Tiberina corsia chiusa causa veicolo in avaria a incrocio Bagno di Romagna in direzione incrocio Viterbo Terni. ANAS ricorda allaccia sempre le cinture di sicurezza sui sedili posteriori. Oltre il 35% degli italiani ancora non lo fa. Proteggi chi è in auto con te. Viaggia in sicurezza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 14 ottobre. Buonasera, buonasera a tutti voi trafficanti di R101 dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: In diretta fino alle 20 come ogni giorno e con Diego Petta in regia.
3: Diego!
0: Giacomo Gianni in redazione.
1: Oggi è tornato finalmente il pubblico in studio che per un po' di mesi
4: ce l'hanno negato. I poteri forti qui. Cioè, ma sai perché è tornato?
1: Perché?
4: Perché siamo schermati, noi siamo qui, senza connessione col mondo esterno, i telefoni non ci vanno.
2: Tre giorni non prende niente da nessuna
4: Bravo.
2: Parte.
4: E ci siamo guardati in faccia, abbiamo detto...
2: Ci sentiamo soli.
4: Sai come le coppie stanche, le coppie stanche che sì. non hanno più argomenti. Parlavamo del tempo. Oggi freschino, eh.
2: Cioè, capito, non c'è più relazione col mondo esterno quando sei un po' schermato con i telefoni che non vanno e dici abbiamo bisogno di gente reale
4: e
2: in mezzo
4: allora,
2: a noi.
4: Benvenuto pubblico, almeno abbiamo qualcosa da dire.
1: Posso dire una cosa? A me le persone che poi fanno tipo ieri mi sono disconnesso dal cellulare, sono stato due ore senza telefono.
4: Ma
1: scrolla lì, metti tu
5: Hai provato diciamo. Gianni questa esperienza mistica?
1: Purtroppo sì,
5: e com'è stata?
1: Per non per scelta non è stata bella.
4: Un'interruzione diciamo sì. voluta da...
5: Ha visto, ha incontrato il vuoto che ha dentro?
1: Ma io sto bene
4: pieno.
2: Bene così.
4: Però il nostro numero funziona naturalmente. Dai. 331 80 90 101, il numero che serve a voi trafficanti per interagire con noi, per le vostre segnalazioni di traffico,
2: per scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene e poi per raccontare quello che vi pare e piace, perché lo sapete, noi siamo aperti a tutto.
4: Per esempio, voi quando siete in ascensore beccate quello lì che va forte sta ascensore. Oggi il meteo.
2: Iniziamo!

0: Panic at the Disco High Hopes su R101.
1: E io oggi ho alte aspettative, proprio come i Panic at the Disco, perché si prevede una puntata friccicante.
2: Quali sono gli elementi friccica che renderanno incredibile
3: Dai
2: questa
3: calmo,
2: puntata?
3: Quali un sono? Po' rissoso.
1: Beh, Pedro ultimamente ha una relazione complicata con...
0: l'autorità, con l'autorità,
1: con le autorità
0: in generale,
1: sì, possiamo dirlo.
0: È molto punk in questo periodo.
2: A chi mi state riferendo?
0: A te.
2: No, nel senso, quale tipologia di autorità?
1: Non so, scegli una.
2: Diciamo tua. Perché io non ne riconosco diverse, cioè nel senso, autorità vedi. Dipende da che punto di vista. Il controllore del treno.
1: Controllore, vuoi
3: dire che pubblici è il controllore?
1: Dai, tranquillo.
2: Allora, è un pubblico ufficiale?
1: Sì.
0: Innanzitutto diciamo che ultimamente chiunque possegga una divisa, Pedro non ci va molto d'accordo, ecco. Innanzitutto diciamo che ultimamente chiunque possegga una divisa, Pedro non ci va molto d'accordo, ecco.

0: Ma
1: l'altro giorno ero sul treno.
2: Sì.
1: Stavo scrivendo.
2: Cosa?
1: No, una canzone.
2: Una poesia.
1: Una canzone sul telefono. Mi sono totalmente dimenticato di prendere il biglietto. Di solito.
3: Amico mio.
2: Siamo già con un piede nella fossa.
1: Io compro un carnet di solito e tappo il biglietto ogni volta che salgo sul treno.
0: Certo.
1: Questa volta mi sono dimenticato.
3: Mannaggia.
0: E che è successo?
1: È arrivato il controllore.
0: Ok.
2: Ha fatto il suo lavoro.
1: Che mi ha parlato di sanzione. Sanzione a me.
3: Mi ha parlato.
1: A me. Sanzione. Di che parliamo? Stiamo parlando. Cioè, io ho delle quote di maggioranza di treno. No, ma parli questo.
0: Che quote
1: no,
0: c'è?
1: Ma scusa, una volta che capita, no, io non la pago la sanzione.
2: Ecco, tu volevi che chiudesse un occhio?
1: No, non ho chiesto, no, ho detto no. Non la paga.
3: Ha detto
1: i documenti. No, io non ce l'ho. E se non glieli do i documenti.
0: Scende.
2: In effetti, ti avevano rimbalzato al passaporto. Potevi dirglielo, non ce l'ho.
3: È vero, ma è rimbalzato dal passaporto. Non c'ho i documenti.
1: Ma lì è arrivato il momento più brutto.
2: Cioè, perché peggio
1: non,
2: di questo.
1: No, non mi ha fatto la multa. Però
0: perché?
1: Non c'è un lieto fine.
0: Sofferenza.
1: No, mi ha detto, io accetto quelle frasi. Da parte di un tredicenne, ma da lei non le accetto.
2: Uomo di mezza età, giusto, con un piede più di
1: questa lei. Cosa mi ha fatto male. Quando ho detto io non le do il documento, me l'aspetto da un tredicenne, ma non da lei, signore.
2: Devo
1: mi ha
2: dire
1: fatto
2: che le faccio la multa. Fa meno male di sentirsi dire
0: avrei preferito la multa.
1: Se non me l'ha fatta, non me l'ha fatta, ma non mi interessa, l'avrei pagata volentieri.
2: Ma non mi sembra.
1: Non sentire quella frase.
2: Non mi sembra.

0: Amore.
1: Safe, parlare d'amore su R101.
0: E vabbè, problemi con le autorità ogni tanto capitano, eh? In questo caso è successo al nostro Pedro. E voi?
2: Pedro, ma un... lei non sa chi sono io, non l'hai dato fuori?
0: Anche perché
3: no, non mi appartiene questa.
4: No, di solito ce l'ha lì che gli punge dentro la tasca, lo tira fuori spesso. No,
3: non mi appartiene questa narrazione.
0: Solo quando deve chiedere gli sconti. Quando intorto, no, non serve.
3: Ma che persona orribile state descrivendo?

0: Da Comet hai fino a 300 euro di buoni acquisto sugli elettrodomestici per lavaggio e asciugatura. Un esempio? Lavatrice Haier 10 kg a soli 499,99 euro con 100 euro di buono spendibile subito. Fino al 28 ottobre, solo da Comet. Regolamento su comet.it.
1: Trafficanti, seguite già R101 se sui social? No,
2: male.
1: Ma che malissimo, malissimo. Beh, non ci vuole niente. Instagram, Facebook, TikTok, cercate R101, mettete i vostri cuoricini e il vostro mi piace. Seguiteci, mi raccomando.
3: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
4: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Denaro è tempo il?
7: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
9: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
9: E di interessi?
10: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
11: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
12: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
18: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
19: Sì.
18: E questo?
19: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.
20: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
21: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
20: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
21: Basta che sia un Qashqai.
22: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da €25.990 con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
21: Wow, una bomba.
20: Tranquilli, intendevo l'offerta.
22: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
23: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
0: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
1: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: I Backstreet Boys su R101, I Want It That Way.
1: Aveva fatto il provino, è stato scartato e ha trovato la sua vera fortuna venendo qui a raccontare le notizie del giorno. Giacomo Giannini.
2: R101, TG Song 24, Singing News.
3: Ti ringrazio per aver citato questo episodio che dimostra come a volte delle porte chiuse siano poi dei portoni che si aprono. E questo, quello della TG Song 24, per me è veramente un'autostrada.
1: Peccato che noi avevamo cambiato la serratura e lui è riuscito comunque a entrare.
0: Ai suoi trucchi da maestro.
3: Siamo indiscutibilmente a ottobre, se me lo confermate. Ma se fossimo stati ad aprile, avremmo festeggiato il compleanno di Manuel Kant, al quale va l'applauso del nostro pubblico. Un grandissimo filosofo.
0: Manuel Kant, sì, l'hai studiato. Critica della ragion pura.
1: Dani, non credo proprio.
0: Beh, vabbè. È aprile, siamo a ottobre, quindi non c'entra.
3: Immagina di essere ad aprile.
1: Riesco a immaginarlo. Cioè, in questo momento sento proprio l'entusiasmo del compleanno di Kant.
3: Sì, perché era comunque uno che si sapeva festeggiare i compleanni in grande. Ho letto un sacco
0: Ho visto un sacco di testimonianze di compleanni di Kant.
3: Che sai tu? Comunque, questo per dire, perché la TG Song 24 ormai si sta ritagliando questo spazio estremamente culturale. Allora abbiamo detto: chi se non Pedro ci può spiegare di più di questa figura?
0: A posto.
3: Figura mitologica, potremmo dire, nonostante sia filosofica.
1: Ci siamo. Abbiamo l'orchestra innanzitutto di R101. Salutiamo il maestro Ginevro Pasculli.
0: Grazie Ginevro, fate un grosso applauso al dottor Ginevro.
1: È venuto direttamente da Garbagnate. Pensate che spot.
0: Fate che qua dietro Garbagnate.
3: Ha conosciuto Kant, tra l'altro, mi diceva.
4: Ma come ha conosciuto?
0: È molto vecchio il nostro amico Ginevro, e quindi l'ha conosciuto di persona. E oggi porteremo questa emotività e questa conoscenza anche all'interno della nostra TG Song.
1: Sulle note di un brano celebre,
0: celeberrimo.
1: Il titolo è quello?
0: Sì.
1: Can Can?
0: Sì.
1: Pedro, Kant, dai, cantaci Kant.
0: Sono teso, ragazzi.
1: Come una corda di violino. Maestro, che piacere.
5: Nella nostra TG Song parliamo di un filosofo che nacque a Konigsberg sul Baltico tanti anni fa. L'argomento io lo so, non piacerà di certo a K. Per favore ascolta me, tante cose

0: questa mi piace.
1: Critica la ragion pura, critica il giudizio e la pratica. Sveglia che dorme, compagna cantante, celebriamo canta ancora.
2: Che
1: critica la ragion pura, critica il giudizio e la pratica. Sveglia che dorme, compagna cantante, celebriamo
3: canta. Poi dice che la scuola stava in crisi adesso. No, ma già quando andavi tu a scuola stava in crisi, si vede.
4: Come siamo andati?
3: Malissimo.
2: Bene, critica tante cose comunque, ma non la TG Son 24.
0: Bravo, Cali!

0: Hit Patient Zero su R101,
1: che ha voluto dedicare questo brano al paziente zero di Codogno.
2: No,
1: da non dimenticare
2: vero.
1: Nel 2020. Ragazzi, non è Patient Zero.
0: Ho capito,
1: non è,
0: ma parla di un'altra cosa. Leggi il testo.
1: Ah, no, non lo so. Magari
0: lo scopri.
1: Era una vicissitudine.
0: Intanto, purtroppo, abbiamo cantato la TG Song 24. E come tutte le altre TG Song, una volta finita questa puntata, la troverete
3: nel
0: sul nostro
3: cestino.
0: Sul nostro cestino.
1: Dai, era bella oggi, eh. Non mi è piaciuta.
0: R101.it o sulla nostra app.
4: I trafficanti di R101.
0: Chi di voi ha voglia di mangiare fuori casa? E allora scaricate l'app The Fork. Trovate l'ispirazione, scoprite cosa ne pensano gli altri grazie alle recensioni verificate e prenotate dall'app in modo facile e veloce in oltre 20.000 indirizzi gourmet.
1: E fino al 29 novembre approfittate del The Fork Festival. Sconti del 50% in 2.000 ristoranti. Insomma, l'occasione perfetta per andare al ristorante più spesso.
3: Che aspettate? Scaricate subito l'app The Fork e prenotate.
5: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
6: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
7: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
7: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
13: La piadineria.
11: La più buona perché mia.
14: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Dai che manca poco, forza trafficanti, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene.
1: Una canzone che potete selezionare al 331 80 90 101 inviandoci un vocale con una motivazione per scegliere la canzone che vi fa stare bene.
15: Sì, ma tanto c'è tempo.
16: Sì, sì, ci vado domani.
15: Ma va, che mica scappa,
16: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
15: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
17: Con le carte Business American Express dai più forza alla tua azienda. Grazie a una capacità di spesa dedicata, fino a 58 giorni per pagare i fornitori e dei consulenti a disposizione. Vai su americanexpress.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Verifica termini e condizioni.
18: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
19: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
18: Uh-huh.
19: 249 cavalli.
18: Ok.
19: Largo massimo 1,90 m.
18: Altro?
19: Da rivenditore verificato.
18: Trovato.
19: Wow!
18: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
20: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
21: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
22: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
23: Ehi,
0: Giornata pesante? Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
23: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
24: Frequenziamoci con Iren.
25: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
26: Perché sono già cliente Iren per due case.
27: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
28: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 17 ottobre dalle ore 10.30 allo store Iren di Piazza Duca d'Aosta a Reggio Emilia. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
24: Frequenziamoci con Iren.
29: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
30: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
31: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno due prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
32: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'814-1414.
33: Escluse placet, con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
34: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
35: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 18:47 minuti, siete su R101 ed è il momento della canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare?
1: Sono Alberto da Milano, volevo ascoltare per la canzone che vi fa stare bene, il Diamante di Zucchero.
0: Super delicata.
2: Ma qui è difficile anche annunciarla, perché si rischia di rovinare il lancio di questo brano.
3: Bravissimo, hai detto le cose giuste, quindi non rovinare, lasciamo parlare
2: però,
3: la
2: siamo però qui, cosa? Veniamo pagati, cioè dobbiamo cercare di impreziosire questo brano.
0: Impreziosire.
2: Impreziosire un diamante è complesso, amici. Come possiamo
3: proprio
2: per farlo?
3: Questo io farei un passo indietro, sai, l'eleganza sta anche proprio nel...
2: Però possiamo dire che questa è molto più di una canzone.
3: Ma no.
2: Questo è un gioiello, questo è un gioiello pubblicato da Zucchero giusto qualche tempo fa.
0: La allora canzone che vi fa stare bene su R101, Zucchero, Diamante.

0: Zucchero, Diamante su R101 era la canzone che vi fa stare bene. L'avete scelta voi al 331 80 90 101 e così potete continuare a fare una volta ogni ora dalla mattina alla sera.
1: Che gioiello straordinario il Diamante, che ha ispirato tantissimi artisti. Penso a Fabrizio De André, dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori.
2: Ah, beh,
1: penso a Un Diamante per Sempre, una nota campagna pubblicitaria. Penso a... ah? Cosa c'era? Diamonds are the gold best friend.
2: Sì,
1: Marilyn Monroe.
2: Sì, Marilyn Monroe.
0: Ne sai altre?
1: Lucy in the sky with diamonds.
0: Sì,
1: poi he's got diamonds on the inside.
2: I'm man like a diamond.
1: Ah, quella è Rihanna.
0: Shine
3: bright like a diamond.
1: Prima abbiamo citato Ben Harper e poi Rihanna.
2: Sì.
3: E vabbè, questo per Dani, questo per far vedere
1: questo
3: che
1: è uno zircone blu.
3: Siamo un altro livello.
0: Ecco, come no, David Guetta, Bebe Rexha a bordo con noi su R101.
1: Me la canta Gianni questa?
2: No, non c'è a cantare loro.
0: No.

0: Karol G e Manu Chao, viajando por el mundo su R101. E tra pochissimo giochiamo insieme, amici.
1: Giocheremo alla lettera scartata.
0: Ah, però, beh, se già conoscete il regolamento del gioco, candidatevi sin da ora al 331 80 90 101. In caso contrario, tra poco vi spieghiamo bene come funziona.
2: Sì, infatti, perché non mi ricordo più da un po' che non lo facciamo.
0: Te lo spiego anche a te. Prima ci sono le news, linea alla redazione di TGcom 24. Let's state go con noi.
3: I trafficanti di 101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
4: Buona serata da Federica De Boni. Putin provoca l'Unione Europea e cerca un nuovo nemico, così la Premier Meloni in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo di domani e venerdì. L'intesa di Trump con Mosca sul gasolio è una scelta rischiosa, ammonisce. Ira del Cremlino che replica non è affar suo. 6 morti e 13 feriti per un attacco russo a Lusk, prima altri raid sulle regioni di Kiev e Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky incontra re Carlo III a Londra. Bisogna convincere Mosca che deve fermarsi, dice al sovrano, servono azioni concrete. Decorso regolare per il Papa, ricoverato al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Leone XIV sta bene ed è di buon umore, riferisce il direttore della sala stampa vaticana, Bruni. Oggi ha mangiato e ha fatto fisioterapia respiratoria. La degenza di una settimana resta confermata. Lavoratori dell'ex Ilva occupano la prefettura di Genova. L'irruzione improvvisa degli operai di Cornigliano e Novi all'interno dell'edificio dopo 3 giorni di presidio. Nonostante le rassicurazioni del ministro Urso, chiedono garanzie scritte sulla continuità dello stabilimento. A Roma confessano i 2 minorenni della banda della Minicar. Uno è figlio di un carabiniere. Quella notte ci siamo divertiti così, le loro parole. Sequestrata l'auto, i 2 sono accusati di 6 aggressioni nella capitale, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. Celebrati oggi a Milano i funerali di Vilma De Angelis, morta domenica all'età di 96 anni. Si sono tenuti nella chiesa di San Luigi Gonzaga al Corvetto, quartiere dove era nata e cresciuta. Durante la cerimonia sono risuonate le note di Nessuno tra i suoi brani più noti. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
10: R101, traffico e mobilità.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, coda tra Incisa Regello e Firenze in Pruneta per lavori. E ancora per lavori, coda anche tra Bivio A1 variante Sasso Marconi. Verso Napoli invece coda tra Bivio con il raccordo A14 Bologna Casalecchio e Sasso Marconi per veicolo in avaria. Consigliamo di entrare per chi viaggia verso Firenze a Sasso Marconi. L'uscita consigliata provenendo da Bologna è quella di Sasso Marconi Nord. Sulla A14 in direzione Taranto, coda tra Roseto degli degli Abruzzi e Pescara Nord per lavori. Infine, sulla statale 12 della Betone del Brennero, incidente incrocio San Prospero. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
12: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 19, 4 minuti su R101. Buonasera a tutti voi di nuovo dai Finlay, Pedro, K e Dani. Amici trafficanti, giochiamo alla lettera scartata. Come funziona? Sì, effettivamente è un po' che non giochiamo a questo gioco, quindi anche il nostro Pedro non ricordava il regolamento.
1: Ma è bello perché è un modo per conoscere i nostri trafficanti un po' più a fondo, è una chiacchiera.
0: Sì, facciamo qualche domanda.
1: Un'intervista.
0: Per conoscerci meglio, qual è il vostro nome, come vi chiamano gli amici, il vostro soprannome, come si chiama il vostro animale domestico, che squadra ti fate, domande
1: così. Che pizza
0: così.
1: Prendete il sabato.
2: Sì. Ecco, e se vi chiamate Marco, non dovete rispondere Marco, anche se è la verità.
0: Perché certo. Questo? Perché voi risponderete a tutte queste domande senza utilizzare la lettera A.
2: Potete dire Peppe.
1: Esatto.
2: Peppe va bene.
0: Potete mentire.
1: Se sbagliate, quindi ditela A, noi ripartiremo da capo.
0: Stesse domande.
1: Vi ridiamo la A, ma vi togliamo la E. Sarà più difficile perché alcune risposte non le potete più dare.
2: In quel caso Marco lo potete utilizzare, perché ovviamente è sprovvisto della lettera E.
1: Dai, chi vuole giocare con noi si faccia avanti al 331 80 90 101. Basta rispondere a una semplice domanda.
0: Sì.
1: Cioè, esiste un tipo di pasta senza la lettera A? Cioè, nel senso...
0: Devo pensare.
1: Cioè, certo. tra tutto lo scaffale, no? Vi viene in mente una pasta senza la A? 331 80 90 101.

0: Post Malone, Chemical su R101. Siete con i Finlay, ora giochiamo alla lettera scartata. Eh sì. Allora, al 331-80-90-101 gioca con noi Cinzia.
1: Gioca con noi Cinzia. Ciao Cinzia, benvenuta.
2: Ciao, buona serata.
0: Ciao, cara Cinzia.
1: Nome che già contiene la A, quindi siamo già allora, fregati, ecco.
0: Senti, ti faremo, faremo una decina di domande per conoscerci meglio. Che squadra tifi, il nome del tuo animale domestico, domande simili. Ecco, risponderai a tutte queste domande senza usare la lettera A. Quindi puoi mentire, ok?
2: Proviamoci.
3: Come hai fatto poco fa per il formato di pasta.
0: Ok, se, okay, se sbagli ricominciamo da capo, ti ridiamo la lettera A, stesse domande, sì, ti togliamo la lettera E e via dicendo.
2: Oh mannaggia, lo, okay,
1: lo capiremo giocando. Allora Cinzia, siamo pronti? 3, 2, 1, ti lasciamo nelle mani del nostro Giacomo Giannini. Ciao Cinzia, mi dici un altro nome femminile che ti piace?
2: Luca.
1: E c'ha là.
2: Mannaggia.
3: Io ripartirei, ragazzi, ripartiamo.
1: Allora Cinzia, un nome femminile che ti piace senza la A?
2: Marisa,
3: c'ha
2: la A? Non lo so.
3: Guarda, aiuto io, Consuelo. Andiamo avanti.
0: Consuelo.
2: Ah, ok.
1: Qual è la tua squadra del cuore, Cinzia?
2: Juventus.
1: Benissimo. Due ingredienti che metteresti su una pizza?
2: Pomodoro.
1: Sì. È un filo, un filo.
2: Zenzero.
3: Bello, mi piace.
1: Piccantina. Qual è secondo te la capitale del nostro paese, Cinzia?
2: Torino.
3: Cioè, è stata anche,
0: lo
3: tra
0: è stata,
3: l'altro,
0: è stata.
1: Ma l'hai visitata di recente? Tipo in che mese?
2: Novembre.
1: Novembre. Faceva caldo o freddo?
2: Freddo.
1: Cosa hai visto a Torino di bello?
2: La mole.
1: Bella. Cosa c'è all'interno della mole?
2: C'è un museo.
1: Di cosa? Museo del museo del
2: dei film.
3: Dei film. Anche il museo egizio non è male.
1: Mi dici un formaggio che ti piace, Cinzia? Se lo mangi, se ti piace.
2: Stracchino.
1: Ripartiamo
0: da capo, ti ridiamo la lettera A, non puoi più usare la E.
1: Cinzia cara, mi dici un nome femminile che ti piace senza la E?
2: Marina.
1: Bello, molto bello. Ma qual è la tua squadra del cuore? Che non è più quella di prima.
0: No.
2: Esatto, è Milan.
3: Brava.
2: Mio bandierola. A casa, ma fa lo stesso.
1: Allora, due ingredienti che metteresti sulla pizza, cara Cinzia?
4: Senza la E.
2: Pomodoro.
1: È sempre bene.
3: È un filo, quella che odiano tutti.
2: Olio
3: va bene.
1: Qual
3: certo
1: è la capitale del nostro paese, Cinzia?
2: Torino.
1: C'è. E l'hai visitata di recente?
3: In che mese?
1: In che mese magari?
2: Agosto.
4: Sì, fa agosto, bella, perfetto, agosto, certo.
1: Voglio solo sapere, ti è piaciuta?
2: Sì.
1: Senti Cinzia, ti faccio una domanda. Qual è il programma tuo preferito del cuore? Qui puoi dire tutte le lettere del mondo, soprattutto se ne dici solo uno.
2: R101.
3: Bravissima. I trafficanti non ha la E, quindi si può dire proprio senza dubbio.
1: Bravissima Cinzia.
3: Brava Cinzia.
0: Bastava rodare un pochino,
2: certo, dopo sì, bisognava entrare nel gioco, dai.
1: Il dispiacere nel momento in cui ha sbagliato, cos'era?
3: Stracchino.
1: Stracchino,
3: quando peccato. C'era un brilli a portata di mano, facile.
1: Mi si è spezzato il cuore, Cinzia.
2: Davvero.
0: Cos'è che a casa ti odieranno perché hai detto Milan prima?
2: Ho detto

0: Milan, perché in, in casa nostra siamo tutti super tifosi, okay, cioè specialmente la parte maschile juventina, però okay, vabbè, okay, mi perdoneranno per vista.
1: È un gioco, è un gioco, è un gioco, no problem.
0: Certo.
1: Cinzia, sei a casa, sei a lavoro, stai rientrando, dove
0: sono,
1: ti trovi?
0: Sto rientrando, mi sono fermata in questo momento, sto rientrando dal lavoro, sì.
1: Buon viaggio e buona serata e grazie per
0: grazie
1: essere stata
0: mille
1: con noi.
0: Grazie a voi.
2: Ciao buona Cinzia, serata. Buona serata, ciao.
0: Ciao, ciao.

0: la voce di Elisa su R101. Abbiamo giocato alla lettera scartata. Ancora brava la nostra Cinzia, se l'è cavata mica male, devo dire, dopo un primo rodaggio.
1: Perché all'inizio ha sparato questo Luca che era sbagliato in tutti i sensi, ma poi si è rifatta e come brava, brava.
2: Qualcuno al 3318090101 ha provato a fare una protesta dicendo che la mole ha l'ama.
1: No, ma non fate i fenomeni, dai, l'articolo, chi se ne frega.
2: Venite in campo, fatelo voi.
0: Avete il coraggio. La mole, ma mole andava bene, dai.
3: I trafficanti di R101.
4: Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
4: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la COP sei tu.
2: Trafficanti di R101, lo sapete, ci diamo sempre una mano. E come fare? Beh, i trafficanti fanno in questo modo: prendono il loro smartphone, digitano il numero 3318090101 e se vedono code e traffico lo segnalano.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un Qashqai.
10: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba.
8: Tranquilli, intendeva l'offerta.
10: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 € e agnolotte la carne da 500 grammi a 1,59 €, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Scelgo sempre la formazione più adatta.
15: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
16: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
17: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
18: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese, TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Lo vedo all'alba e al tramonto.
6: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
15: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
6: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
15: Mina.
19: Dracula.
6: Ascoltalo ora su Audible.
8: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
14: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti.
20: È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
21: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
22: Per luce e gas, ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno, spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
23: Escluse Placet, con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
24: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: The Cranberries, Just My Imagination, su R101. Che fa? Perché litigate? Che è successo?
1: Perché ci dobbiamo collegare, Dani. È tornato il calcio e è tornato alla grande, perché dopo la giornata di Serie A è ripartita anche la Champions League. E
0: ci colleghiamo direttamente da Rotterdam, dove stiamo assistendo a questa seconda giornata della vecchia Coppa dei Campioni per gli amici, detta Champions League. Oh. Io mi trovo qua a Rotterdam, nella profonda Olanda, dove fa un freddo porco. Ma perché mi mandate qui? Perché non mi mandate le Maldive, in Malesia, da qualche parte?
1: Lì diciamo c'è un calcio che magari conta un po' meno. A noi interessano i palcoscenici importanti.
0: Come le Baleari, le Canarie, qualcosa.
2: Sono 14 gradi, eh? Che siamo
0: fa
2: a meno
0: freddo.
2: 5.
0: Io sono venuto in maniche corte e ho freddo. Vabbè, comunque,
1: se vuole, la mandiamo da qualche altra parte. Un'idea ce l'avrei anche.
3: A metà ottobre, a mezze maniche allo stadio a Rotterdam. Non è una
0: comunque, siamo
3: idea.
0: In uno stadio comunque caliente. La temperatura è alta. Il Feyenoord e il Como sono sul risultato di 1-1. Al gol di Diao ha risposto sto tizio che si chiama
3: Zecchiella.
0: Zecchiella,
3: vabbè, ma che, cioè, lei deve essere un po' la super party.
0: Ho avuto
3: tizio.
0: Qualche ora disponibile del pomeriggio per visitare questa città bellissimissima, città famosa per il pasticciotto, per la mortadella. No, fanno la mortadella a Rotterdam che è incredibile. Sfascia carrozze anche d'eccezione qui, meccanici, un sacco di robe belle.
1: Le piace invece New York?
0: Assolutamente sì.
1: Ci andiamo insieme a dei giornalisti su R101.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Sabrina Carpenter con Tears su R101.
1: Che bella questa cosa delle come si chiamavano
2: le corporazioni?
1: Ma mi ha letto nel pensiero.
0: Non sapevo neanche di cosa stessi parlando. Come hai fatto?
2: Cioè, non so perché stava per disannunciare Sabrina Carpenter. Ho pensato a Carpentiere.
1: Bravo. Che? Volevo dire esattamente questa cosa. Cioè, un tempo si usava dare i cognomi in base a quello che facevi di lavoro.
2: Sì,
1: no?
2: Sì,
1: e quindi sicuramente un avo di
3: Sabrina Carpenter. Tu dicevi che faceva il carpentiere.
2: Beh, io facendo pedretti di cognome, evidentemente magari lavoravo nell'edilizia. Comunque con le pietre.
0: Oppure la pietra.
2: Oppure le prendevo, certo, pedretti, certo. Pietra. In qualche modo magari avevo a che fare. Ero collega di Sabrina Carpenter. Lei con legno, io con la pietra.
3: Ora Tiro Mancino e Simona Molinari. Nuvole.
4: Fammi sapere

0: di te. Novità di R101, i Tiro Mancino e Simona Molinari con Nuvole Bossa in Blu.
1: Tornando alle corporazioni, penso a Sabrina Carpenter con un avo carpentiere. Simona Molinari sicuramente avrà avuto un cugino al bar, quantomeno.
0: Vabbè, per pochi. Trafficanti, tra poco torniamo con un'altra canzone a vostra scelta. Naturalmente la canzone che vi fa stare bene. Sceglietela al 331 80 90 101.
2: I trafficanti di R101.
3: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24, non perderti R101 Stories con Iachi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
1: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia al 50%. Scopri come su teamsystem.com.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
4: E se volete, il miglior prezzo anche al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Fan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, sulla vostra radio preferita R101 potete scegliere la vostra musica, ovvero la canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, non perdete questa occasione.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato, due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis online e app.
7: Sì, ma tanto c'è tempo.
8: Sì, sì, ci vado domani.
7: Ma va, che mica scappa,
8: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
7: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
9: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
10: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
13: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
12: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
14: Messaggio promosso da Sanofi.
15: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
16: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
17: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
18: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Dove Advanced Care sono a 2,79 euro. All Body per tutto il corpo a 3,99 euro. E con due prodotti Dove ricevi la Travel Size e il deodorante Spray Advanced Care Original. E per le mani c'è Glycolid. Le creme in tubo e in scatola sono a 2,29 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
19: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
14: nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc, carattere forte, anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
20: Bollettino Deghiversario numero 2.
21: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
22: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
23: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
24: Dip. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: 48 minuti, tocca a voi, scegliete una canzone che vi fa stare bene, noi ve la mettiamo.
1: La canzone che oggi mi farebbe stare bene è Purple degli Scancananzi.
0: Va bene, qua era Skin da sola, era in solitaria, il resto della band stava da un'altra parte.
2: E gli altri Maneskin?
0: No, dopo, dai. Skin!

0: Skin con Purple su R101 l'avete scelta voi, era la canzone che vi fa stare bene, amici trafficanti. E potete sceglierne ancora una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, siete i padroni della nostra playlist musicale, quindi mandateci le vostre richieste al 331 80 90 101 con un messaggio vocale.
1: E se non sapete cosa scegliere, correte subito, non fatevelo dire due volte, correte subito su R101, il nostro sito, perché c'è una lista di canzoni dalle quali potete scegliere, magari trovate proprio la vostra canzone del cuore.
0: A bordo con noi Camilla Cabello ora, Don't Go Yet.

0: Ciao, sono Brash.
1: R101.
0: Enjoy the music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Julie e Bresh, serenamente su R101. Trafficanti, grazie infinite anche quest'oggi per essere state in nostra compagnia. Vi diamo appuntamento a domani, come sempre, dalle 18 alle 20. Ma restate dove siete, tra poco arriva Yaki in diretta. Ringraziamo anche Diego Petta in regia.
1: Diego!
0: Anche un po' meno. Giacomo Gianni in redazione.
2: Bene, bene!
0: Noi siamo i Finlay, a domani, e questa è R101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. La critica di Meloni, rischiosa l'intesa Trump-Putin sul gasolio, e Mosca replica non è affar suo. Dalla Premier che interviene in Parlamento alla vigilia del Consiglio UE, l'attacco a Conte. Con la nuova legge elettorale non sarebbe, dice, mai arrivato a Palazzo Chigi. Massimo Garavaglia lancia a sorpresa il guanto di sfida a Salvini. Mi candido a segretario della Lega. Il senatore ed ex ministro del turismo scende in campo con l'obiettivo del congresso fissato per il 24 e 25 ottobre. Le sue parole: non siamo un partito di estrema destra. Papa Leone si è alzato, ha mangiato e fatto fisioterapia. Lo rende noto il bollettino post-operatorio. Prevost sta bene, l'umore è buono. 3 gli esami che hanno portato all'intervento per rimuovere l'adenocarcinoma polmonare. Confermato il viaggio in Sud America del 6 novembre. Kiev denuncia limitazioni nell'uso della versione militare di Starlink. Annullate diverse missioni. L'interruzione dei terminali senza alcun preavviso mentre la Russia continua a colpire l'Ucraina. Parla Zelensky, almeno 600.000 persone sono senza elettricità. Le indagini sulla banda della minicar a Roma, individuati gli aggressori, hanno 16 e 17 anni, uno è figlio di un carabiniere, hanno confessato, lo abbiamo fatto per divertimento. La vittima più grave della coppia è l'attore Davide Jacopini, finito in neurochirurgia. Calcio, 2 italiane in campo per la Champions. Como a Rotterdam, ospite del Feyenoord. Dalle 21 Roma-Real Madrid. Domani Europa League con Salisburgo-Milan e Celta-Juventus e Conference con Atalanta-Pafos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
3: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
4: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di 3 serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
6: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale. Grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
0: R101, traffico e mobilità.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 3 km a causa del traffico intenso tra il bivio per il raccordo A14 Bologna-Casalecchio e Sasso-Marconi in direzione Napoli. Incolonnamenti per lavori invece sull'A14 per 1 km tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona e per 1 km tra Pedaso e Grottammare viaggiando verso Taranto. Sulla A56 tangenziale di Napoli, code per traffico intenso tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Infine, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino si segnalano materiali dispersi all'altezza dello svincolo Avellino statale 7 bis terra di lavoro procedendo verso Avellino. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
9: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Mercoledì sera 14 di ottobre, amici, siete su R101. Al via adesso le stories con me, Yaki, ad accompagnarvi per le prossime ore fino a mezzanotte. The Cheesiest, Davide Cisini in regia. Voi al 331 80 90 101 per condividere con noi la vostra serata, i viaggi, questi rientri delle 8 e 5 minuti. Noi ci mettiamo la musica, Love on Top su R101, c'è Beyoncé.

Benson Boone, Mr. Electric Blue, dal via alle stories di questo mercoledì sera, 11 minuti dopo le 20. Benson Boone. Benson Boone, Mr. Electric Blue, dal via alle stories di questo mercoledì sera, 11 minuti dopo le 20. Benson Boone.

0: Prendi un microfono, inizi a cantare e sei Benson Boone. Meraviglioso, cosa che mi fa rosicare perché io sono totalmente inadatto al canto. Mi sarebbe molto piaciuto a 19 anni svegliarmi un giorno e saper cantare, ma se la vi. Le 20 e 12 minuti, buona serata a tutti i ragliacchi. Queste sono le stories da adesso fino a mezzanotte insieme. Un buon viaggio a tutti coloro che stanno condividendo i propri spostamenti al 331 80 90 101. Come sempre, i racconti della vostra serata con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce al 331 80 90 101, per renderci partecipi, per raccontarci le vostre di stories. Stesso numero anche per la canzone che ti fa stare bene, un appuntamento che arriverà al 45esimo minuto di ogni ora. Canzoni che servono a riportarci indietro nel tempo, magari canzoni iconiche che hanno fatto la storia della musica, perché tutte le novità nel panorama musicale ve le proponiamo già noi qui su R101. A tal proposito, c'è il nuovo singolo di Marco Mengoni alle 20 e 13 minuti, si chiama Giornate Perse.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai

singolo di Madonna tratto dal suo 15° album in studio, Confession 2, tra l'altro canzone che rievoca per l'appunto il celebre nightclub di New York, il Dansteria. La ritroviamo alle 20:20 nel nostro mercoledì sera di Stories qui su R101. Buona serata a tutti da Yaki, 331 80 90 101, il numero per condividere con noi la vostra serata. Tra poco vi ascoltiamo, state con noi.

0: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
2: I modi per seguirci, amici, lo sapete, sono tantissimi. Sul nostro sito r101.it, sull'app gratuita, qualunque sia lo smartphone che voi abbiate, poi ovviamente dalla radio e dal canale 67 del digitale terrestre, per non perdervi mai nulla.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'800 14 14 14.
7: Escluse placet, con luce più gas sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.com.
8: Ah, il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
9: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
10: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
11: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
12: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno due prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
16: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
17: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
18: No!
17: Del vetro?
18: No!
17: Di carta e cartone?
18: No, no!
17: Di plastica e metalli?
18: No!
17: Dell'organico?
18: Certo che sì!
17: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
18: Facile, no?
17: Scopri di più su biorepack.org.
18: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
19: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
20: Aspetta un secondo.
21: Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
19: Così vicino.
21: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
19: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
22: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
23: R101 Meteo.
24: Bentrovati da Esther Oletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per domani. Prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso, solo a tratti qualche nuvola innocua su Levante ligure e Alta Toscana. Temperature massime in aumento al nord-ovest, sul medio versante adriatico, sud e isole. Clima mite di giorno con picchi di 25 gradi su Toscana e Lazio. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Strange World Key su R101, 20 e 32 minuti. Buon mercoledì sera a tutti, ragazzi. Queste sono le stories. Chi che probabilmente scrivendo Strange World si è ispirato a fatti di vita quotidiana, fatti che succedono tutti i giorni ancora oggi nel 2026 in Italia. Ad esempio, salutiamo tutti gli amici di Rive d'Arcano o d'Arcano. Ora con le pronunce è sempre un 50-50, io riesco sempre a sbagliarle. Comunque, provincia di Udine, dove un uomo ha dovuto chiamare la polizia per venire per farsi dare una mano perché era rimasto incastrato con la testa tra il water e il bidet. Notizia che è rimbalzata ovunque su internet, come succede spesso quando si legge una notizia assurda, si inizia ad inviare agli amici, è diventata virale. La cosa ancora più bella secondo me è che neanche i poliziotti sono riusciti a dargli una mano. Alla fine c'aveva in casa tipo 10 persone fra polizia, vigili del fuoco, tutto questo per tirare fuori un uomo che chissà cosa stava facendo, ma quello è un approfondimento che non vorrei assolutamente avere. Al 331 80 90 101, le vostre invece di stories, sicuramente più tranquillo, quantomeno lo spero, fra le serate che state raccontando a noi con i messaggi, con la voce. Tanti sono gli amici che stanno rientrando a casa dopo una lunga e faticosa giornata di lavoro, quindi buon rientro a tutti, mi raccomando, in macchina come sempre R101. Poi appena arrivate a casa non è che le buone abitudini si perdono, canale 67 del digitale terrestre, prima ancora di levarsi le scarpe si entra in casa, si accende la televisione, poi ci si può rilassare, ci si può levare le scarpe, si può cucinare la cena e godersi il resto della serata in compagnia delle persone con cui siete, e speriamo che scegliate sempre anche la buona compagnia di R101. Tutta la nostra musica a farci da colonna sonora alle 20 e 33 minuti, Lady Gaga, Abracadabra.

0: Enjoy the music.
1: Ciao, sono Giorgia, siete su R101.
2: R101. Enjoy the

Gemini, il nuovo singolo di Giorgia su R101 alle 20:40 minuti nel nostro mercoledì sera di Stories. 20:40 significa che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora un brano scelto da voi al 331 80 90 101, con i messaggi, ancora meglio con la vostra voce, per tornare indietro nel tempo e certamente per migliorarci la serata questo mercoledì sera. Tra pochissimo scopriamo la canzone e chi l'ha scelta.

0: Renault.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
0: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
2: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdramma. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte. A Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
8: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
9: Doppio Malto.
10: Birra, cucina e felicità.
8: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
11: Amici, se ascoltarci non vi basta, oltre alla radio potete anche guardarci, dare una sbirciatina all'interno dei nostri studi, godervi tutti i videoclip iconici delle canzoni che passiamo. Canale 67 del Digitale Terrestre.
12: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
14: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Lo vedo. All'alba e al tramonto.
16: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
17: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
16: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
17: Mina.
15: Dracula.
16: Ascoltalo ora su Audible.
18: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
19: Sì, certo.
20: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
21: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
22: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di 3 serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, stasera in prima serata su Canale 5.
23: Yakult Plus, pesca pesca pesca, 20 miliardi di probiotici LCS, pesca pesca pesca, ricco in vitamina C per il sistema immunitario, pesca pesca pesca, e indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca, buono.
24: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
25: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
24: Uh-huh.
25: 249 cavalli.
24: Ok.
25: Largo massimo 1,90 m.
24: Altro?
25: Da rivenditore verificato.
24: Trovato.
25: Wow!
24: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
26: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
27: E da oggi anche il mobile.
26: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
28: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
29: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
28: CIF!
0: un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

8.47 su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora siete voi a scegliere il brano che va in onda al 331 80 90 101, esattamente come ha fatto la nostra Luisa, che scrive: ciao Yaki, la canzone che questa sera mi farebbe stare bene è Moonlight Shadow di Mike Oldfield e Maggie Riley.

Un salto al 1983 con la canzone che ti fa stare bene, Mike Oldfield, Maggie Riley, Moonlight Shadow su R101, nelle stories 20 e 51 minuti, una canzone che ha accumulato premi su premi in giro per il mondo, dischi d'oro, dischi d'argento, dischi di platino, ma soprattutto un telegatto nel 1983 consegnato direttamente dalle mani di Mike Bongiorno in quelle di Mike Oldfield mentre si trovava appunto in Italia per promuovere Moonlight Shadow. La canzone che ti fa stare bene ritornerà puntualissima tra meno di un'ora. Il prossimo appuntamento sarà con l'R&B e con l'hip hop. 331 80 90 101 quindi per scegliere la vostra, messaggi e voci. Nel frattempo la musica non si ferma, questa l'abbiamo scelta noi per voi su R101, Fulminacci, Maledetto Me.

Isn't Ready con Somber nelle stories di R101 quando mancano un paio di minuti alle 21. Buon mercoledì sera a tutti da Yaki, tra pochissimo ancora insieme ci sarà spazio per giocare, ma come sempre non diamo ancora adesso anticipazioni sul gioco a cui giocheremo su R101. Arrivano adesso le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Meloni in Parlamento. Putin provoca la UE, afferma. Intesa di Trump sul gasolio russo, scelta rischiosa. Il Senato approva le risoluzioni alla vigilia del Consiglio europeo. Le opposizioni non votano e attaccano. Governo debole. Kiev denuncia limitazioni nell'uso della versione militare di Starlink. Annullate diverse missioni. L'interruzione dei terminali senza alcun preavviso, mentre Mosca continua a colpire l'Ucraina. Parla Zelensky. Almeno 600.000 persone sono senza elettricità. In Albania esplode la rabbia studentesca. A fuoco il Ministero dell'Istruzione. Da ieri si susseguono manifestazioni e violenti scontri con la polizia. Lanci di pietre e molotov. La protesta per le tasse universitarie e le scarse prospettive di lavoro. Il Papa si è alzato, ha mangiato e fatto fisioterapia. Lo rende noto il bollettino post-operatorio. Leone sta bene e l'umore è buono. 3 gli esami che hanno portato all'intervento per rimuovere un adenocarcinoma polmonare. Confermato il viaggio in Sud America del 6 novembre. Nelle indagini sulla banda della minicar a Roma, individuati gli aggressori. Hanno 16 e 17 anni. Uno è figlio di un carabiniere. La confessione: lo abbiamo fatto per divertimento. La vittima più grave è Davide Iacopini, l'attore finito in neurochirurgia. Calcio: 2 squadre italiane in campo per la Champions. Como battuto per 3-2 a Rotterdam, ospite del Feyenoord. Al via Roma-Real Madrid. Domani Europa League con Salisburgo-Milan e Celta-Juventus e Conference con Atalanta-Pafos. Queste le breaking news di TGCOM 24.

14 ottobre, siete su R101, amici. Buona serata a tutti i ragazzi, come vuole la consuetudine ad accompagnarvi nelle stories. The Cheesiest, Davide Cisini in regia. Tra pochissimo si gioca a Connection, gioco molto semplice. A breve ripassiamo insieme come funziona. 331 80 90 101, il numero da avere sempre a portata di mano, perché le vostre voci saranno fondamentali. Nel frattempo, su R101 c'è Vasco Rossi.

Io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

End of the World con Miley nelle stories di R101, 10 minuti dopo le 21 nel nostro mercoledì sera. Da Yaki, buona serata a tutti, ve l'ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Connection. Come si gioca a Connection, vi starete chiedendo? È molto semplice, tra pochissimo vi fornirò 4 nomi, questi 4 hanno qualcosa in comune. Il vostro compito è quello di dirci con la voce al 331 80 90 101 che cos'è appunto quel qualcosa. Questa sera giochiamo con attori hollywoodiani, i 4 nomi sono Daniel Day-Lewis, Anthony Hopkins, Josh Brolin, Woody Harrelson. Questi 4 hanno qualcosa in comune. La cosa non è banalissima, quindi non è tipo sono tutti americani o sono tutti uomini o, come spesso capita fra i vostri tentativi, sono tutti estremamente ricchi. O meglio, sì, tutte le connection che ho appena elencato sono corrette, ma la nostra è un pochino più specifica, non troppo. 331 80 90 101 per dirci secondo voi appunto cos'è quel qualcosa. Ripetiamo velocemente i nomi: Daniel Day-Lewis, Anthony Hopkins, Josh Brolin, Woody Harrelson. Provateci con la voce, tra pochissimo ascolteremo i vostri tentativi. Nel frattempo, nelle stories di R101 c'è Sienna Spyro, Great Expectation.

Madame Amica nel Story PR101, mentre stiamo giocando a Connection, gioco in cui vi forniamo quattro nomi. Voi dovete dirci cosa questi quattro hanno in comune. I nomi di stasera sono Daniel Day-Lewis, Anthony Hopkins, Josh Brolin, Woody Harrelson. 331 80 90 101.

0: Sì, ma tanto c'è tempo.
1: Sì, sì, ci vado domani.
0: Ma va, che mica scappa,
1: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Zero Uno Distribution presenta.
5: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
4: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
6: Tu non ti senti un re di Napoli?
7: Io non mi sento nessuno.
4: Ieso Pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
3: Radio Trailer.
8: Whirlpool nella balena.
9: Sono nella balena! Aiutatemi!
8: Scopri l'incredibile storia.
10: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
8: Da vivere solo al cinema.
10: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
8: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
11: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi un chilo a €2,79. Da tre pezzi in su, €2,49 al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback, negli ipermarket e online.
13: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
14: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Bollettino Digiversario numero 1.
16: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
15: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
17: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdramma. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
18: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
19: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
20: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
21: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
22: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
21: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
23: Messaggio promosso da Sanofi.
24: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendevo l'offerta.
2: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
5: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
23: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
25: La mia stanza degli hobby è al piano di sopra e non ho nessuna intenzione di smettere di andarci. Per questo ho scelto Stan, il montascale che mi accompagna comodamente da un piano all'altro e mi permette di continuare a muovermi liberamente dentro e fuori casa. E dietro Stan ci sono 160 anni di esperienza nel progettare montascale pensando alle persone e alle loro case. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi Stan. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
26: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
27: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
28: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Around, Comes Around, Justin Timberlake nelle stories di R101. Buon mercoledì sera a tutti da Yaki, siamo nel pieno del Connection. Gioco molto semplice, noi vi forniamo quattro nomi. Voi dovete dirci cosa questi quattro hanno in comune. I nomi di stasera sono Daniel Day-Lewis, Anthony Hopkins, Josh Brolin, Woody Harrelson. 331-80-90-101 per i vostri tentativi. C'è Giuseppe che dice: hanno vinto tutti un Oscar. Allora, Daniel Day-Lewis, sì, tra l'altro uno di quelli che ne ha vinti di più nella storia della statuetta, 3 Oscar. Anthony Hopkins, 2 Oscar. Josh Brolin e Woody Harrelson, però no, per Josh Brolin una nomination, per Woody Harrelson ben 3 nomination. Non è questa la connection che stiamo cercando. Saluto invece Martina che dice: sono stati tutti sposati più di una volta. Daniel Day-Lewis è quello che fa cadere la connection anche qua, perché Woody Harrelson è stato sposato 2 volte, Josh Brolin 3 volte, Anthony Hopkins anche lui 3 volte, Daniel Day-Lewis no, invece una sola volta con Rebecca Miller dal 1996. Direi di dare un indizio per indirizzare almeno quelli che sono i vostri tentativi, perché la cosa che hanno in comune non riguarda la loro vita privata, non riguarda neanche i premi che hanno ricevuto, riguarda come dire, uno specifico ruolo che hanno interpretato nella loro lunga e direi proficua carriera. 331 80 90 101 per provare a trovare la connection di stasera. Ripetiamo velocemente i nomi. Cosa hanno in comune Daniel Day-Lewis, Anthony Hopkins, Josh Brolin, Woody Harrelson? Provateci con i messaggi, con la voce, come sempre qui su R101 al 331 80 90 101. Magari tra poco avremo la soluzione. Nel frattempo la musica a farci da colonna sonora. Jotty Ranks, I See You.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather nelle stories di R101, mentre stiamo giocando a Connection, gioco in cui noi vi forniamo quattro nomi e voi dovete dire cosa questi quattro hanno in comune. I nomi di stasera sono Daniel Day-Lewis, Anthony Hopkins, Josh Brolin, Woody Harrelson. Cosa avranno mai in comune? Messaggi e voci al 331 80 90 101. Sentiamo qualche tentativo.
1: Ciao, allora, ciao. Secondo allora. Hanno fatto tutti un film degli Avenger.
0: Degli Avengers, quindi comunque mondo Marvel. Allora, Anthony Hopkins ha interpretato Odino nella saga di Thor. Thor è uno degli Avengers. Josh Brolin ha interpretato l'antagonista principale degli Avengers, ovvero Thanos. Woody Harrelson, non negli Avengers ma comunque un prodotto Marvel, ha interpretato Carnage. Daniel Day-Lewis però non è nei film della Marvel.
2: Vuoi dirmi che hanno interpretato dei grandi cattivi nei loro film? Un abbraccio da Daniele.
0: Ciao Dani, allora sì, è una connessione che regge, però un pochino, diciamo, non è la connessione che stiamo cercando, però comunque andiamo a sviscerarla, perché Daniel Day-Lewis, Billy il macellaio in Gangs of New York, meraviglioso. Anthony Hopkins, qua abbiamo l'imbarazzo della scelta, andrei su Hannibal Lecter Il silenzio degli innocenti e nei seguenti. Josh Brolin, l'ho appena detto, Thanos nei film sugli Avengers. Woody Harrelson, Mickey Knox in Assassini Nati. Connection che regge, ma non esattamente quella che stiamo cercando.
3: Ma io credo che la cosa in comune tra questi quattro attori è che hanno lavorato nello stesso film. Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni.
0: Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni. Ci lavorano Anthony Hopkins e Josh Brolin, non Daniel Day-Lewis e Woody Harrelson. Josh Brolin e Woody Harrelson lavorano in Non è un paese per vecchi, Daniel Day-Lewis e Anthony Hopkins in Il Bounty, dove Day-Lewis ha un piccolo ruolo. Ma amici, abbiamo trovato la connection.
4: Buonasera a tutti quanti.
0: Buonasera.
4: È possibile che abbiano interpretato tipo lo stesso ruolo dei presidenti? Adesso non sono convinto al 100%, però so che già loro come attori hanno interpretato delle figure di presidenti degli Stati Uniti.
0: Daniel Day-Lewis, Lincoln in Lincoln, Anthony Hopkins, Richard Nixon in Nixon, Josh Brolin, George W. Bush in W, Woody Harrelson, Lyndon B. Johnson in LBJ. Grazie a tutti per aver partecipato su R101, Biagio Antonacci. Enjoy the music.

0: Maglie Bodit e Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
4: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
5: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
6: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16.800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da €10 al mese.
9: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
10: Tra poco, amici, arriva la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Siete sempre voi a scegliere quello che è il brano che ascoltiamo, che magari in radio non passa più così di frequente, e quindi i vostri messaggi, ma soprattutto le voci, diventano fondamentali.
11: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora. Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
12: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
11: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
13: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
14: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
13: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
15: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
16: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
15: Uh-huh.
16: 249 cavalli.
15: Ok.
16: Largo massimo 1,90 m.
15: Altro?
16: Da rivenditore verificato.
15: Trovato.
16: Wow!
15: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
17: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
18: Le uova naturelle.
19: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16.400 oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
20: Frequenziamoci con Iren.
21: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa.
22: Perché sono già cliente Iren per due case.
23: Perché da Iren puoi incontrare la tua radio preferita.
24: Loro ci hanno già provato. Vieni anche tu per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Ti aspettiamo con giochi, sorprese, animazione. Sabato 17 ottobre dalle ore 10.30 allo store Iren di Piazza Duca d'Aosta a Reggio Emilia. Dalla banda di R101, Cristiano Militello.
20: Frequenziamoci con Iren.
25: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
26: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
27: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini.
0: Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
1: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la protezione degli assorbenti Lines Seta Ultra per il giorno e la notte in un'unica confezione speciale a 9,90 euro. Trova anche i proteggi slip Lines Intervallo. Il formato ripiegato e quello disteso sono a 3,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro, e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
5: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.

0: 9.49 arriva l'appuntamento con l'hip hop su R101, la canzone che ti fa stare bene, come ogni ora un brano scelto da voi. La particolarità di quest'ora è che appunto la canzone arriverà dagli anni 90, dai primi del 2000, magari il mondo dell'R&B e dell'hip hop. Sentiamo chi ha scelto la canzone.
1: Cioè, R101, ciao. La canzone a tema hip hop e R&B, sì? Vorrei ascoltare In Da Club di 60 Cent, ma sta Palermo, grazie.

Un salto al 2003 con l'hip hop su R101 dall'album Get Rich o Die Tryin', In the Club, 50 Cent, la canzone che ci fa stare bene, canzone prodotta da Dr. Dre, canzone che da subito, dal 2003, è diventata uno dei classici istantanei della musica hip hop, tra l'altro il singolo che ha consacrato definitivamente la carriera di 50 Cent, carriera che era stata messa a repentaglio. Lui era stato scaricato dalle etichette precedenti perché appunto coinvolto in una sparatoria dove prese 9 colpi di proiettile, episodio che viene raccontato nel dettaglio in un altro brano, sempre dall'album Get Rich or Die Tryin', la canzone a cui mi riferisco ovviamente è Many Men. Questo è l'appuntamento hip hop con la canzone che ti fa stare bene, appuntamento che ritornerà puntualissimo domani sera sempre alla stessa ora, quindi 21:45. Già da adesso potete scegliere voi la canzone che ci farà un po' tornare indietro nel tempo e ci farà appunto stare bene. Un appuntamento generico con la canzone che ti fa stare bene invece lo ritrovate tra meno di un'ora sempre qui su R101, come ogni ora verso il 45esimo minuto. Anche qua spaziate stavolta fra i generi, fra gli anni, per scegliere il brano che vorreste ascoltare. Nel frattempo, Luis Capaldi, Someone You Loved.

quando manca pochi secondi alle 22 nel nostro mercoledì sera con Animals ad accompagnarci nelle stories di R101. Tra poco ancora insieme con me, Yaki, ad accompagnarvi. 331 80 90 101 il nostro numero, messaggi e voci per raccontarci la vostra serata. Subito arrivano le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. La critica di Meloni, rischiosa l'intesa Trump-Putin sul gasolio. Il Cremlino replica non è affar suo. Dalla Premier che interviene in Parlamento alla vigilia del Consiglio UE, l'attacco a Conte. Con la nuova legge elettorale non sarebbe mai arrivato a Palazzo Chigi. Massimo Garavaglia lancia a sorpresa il guanto di sfida a Salvini. Mi candido a segretario della Lega. Il senatore ed ex ministro del turismo scende in campo con l'obiettivo del congresso fissato per il 24 e 25 ottobre. Le sue parole: non siamo un partito di estrema destra. Il Papa si è alzato, ha mangiato e fatto fisioterapia. Lo rende noto il bollettino post operatorio. Leone sta bene e l'umore è buono. Tre gli esami che hanno portato all'intervento per rimuovere un adenocarcinoma polmonare. Confermato il viaggio in Sud America del 6 novembre. Kiev denuncia limitazioni nell'uso della versione militare di Starlink, annullate diverse missioni, l'interruzione dei terminali senza alcun preavviso mentre Mosca continua a colpire l'Ucraina. Parla Zelensky, almeno 600.000 persone sono senza elettricità. Nelle indagini sulla banda della minicar a Roma, individuati gli aggressori, hanno 16 e 17 anni, uno è figlio di un carabiniere. La confessione: lo abbiamo fatto per divertimento. La vittima più grave è Davide Iacopini, l'attore finito in neurochirurgia. Calcio, due squadre italiane in campo per la Champions. Como battuto 3-2 a Rotterdam, ospite del Feyenoord. In corso Roma-Real Madrid. Domani Europa League con Celta-Juventus e Salzburg-Milan. E Conference con Atalanta-Pafos. Queste le breaking news di TGCOM 24.

due minuti, siamo ancora insieme nelle stories di R101. Buona serata a tutti i ragliacchi, con voi dalle 20 a mezzanotte, dal lunedì al giovedì. The Cheesiest, Davide Cisini in regia, con i messaggi, le voci al 331 80 90 101, per condividere il vostro mercoledì sera. Se siete in macchina, dove siete diretti, a tal proposito buon viaggio a tutti coloro che sono in macchina adesso. C'è la musica su R101, i Same Motel, My Type.

Pinguini tattici nucleari, scrivile scemo nelle stories di R101 2210. Buon mercoledì sera a tutti, con me Yaki fino a mezzanotte. Chi è un abitué delle stories lo sa, ogni tanto ci piace andare a sbirciare quelle che sono le festività che si celebrano in giro per il mondo. Oggi giornata mondiale molto importante, perché oggi è il Be Bold and Be Free Day, la traduco. Oggi è la giornata mondiale dedicata alle persone calve, una festa meravigliosa nata per celebrare l'autostima. Io vedo Cesini in regia che si tocca la chioma. Cesini, voi non lo vedete, ma gli sono rimasti più o meno 3 sciampi e 2 fonate prima di festeggiare. L'anno prossimo sicuramente festeggia. Che poi la giornata, secondo me, è giusta e serve proprio, ma non solo per alzare l'autostima, perché ci sono assolutamente tantissimi calvi famosi, meravigliosi. Mi viene in mente Jason Statham, Vin Diesel, The Rock, persone che all'inizio della carriera avevano i capelli e stavano oggettivamente male, adesso sono calvi e stanno assolutamente in modo fantastico, anzi sembrano non invecchiare. Quindi un saluto e un augurio a tutti gli amici calvi all'ascolto. 331 80 90 101 per condividere la vostra serata con noi, messaggi e voci su R101. Choosing Texas, c'è Ella Langley.

0: R101 101.
1: Enjoy the music.
0: Enjoy the music.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La dedica di Ernia nei confronti della città di Milano, brano che ritroviamo alle

22 e 19 minuti del nostro mercoledì sera di Stories, con me Yaki fino a mezzanotte ad accompagnarvi qui su R101 con tutta la nostra musica a farci da colonna sonora, e ovviamente voi, messaggi, le voci al 331 80 90 101 per condividere il vostro mercoledì sera, i vostri viaggi, i vostri spostamenti. Siete su R101, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Isopar 01 Distribution presenta.
2: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
1: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
3: Tu non ti senti un re di Napoli?
4: Io non mi sento nessuno.
1: Ieso pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
0: Radio Trailer.
5: Whirlpool nella balena.
6: Sono nella balena! Aiutatemi!
5: Scopri l'incredibile storia.
7: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
5: Da vivere solo al cinema.
7: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
5: Whirlpool nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
9: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 7,99, TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
14: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
15: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
16: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
17: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
18: Bollettino Deghiversario numero 2.
19: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
18: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
20: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
21: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
20: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
22: Messaggio promosso da Sanofi.
23: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
24: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
23: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
25: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
26: Mantenere l'auto costa troppo?
1: Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
2: Sei tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
3: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Bits. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
4: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
6: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
22: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Daniele Silvestri, salirò su R101, buon mercoledì sera da Yaki. Allora, poco fa stavamo celebrando il Be Bold and Free Day, ovvero la giornata in cui nel mondo si festeggiano le persone calve, le persone che hanno perso i capelli. Io saluto un amico che non si è firmato, che scrive: ciao Yaki, io vorrei ricordare anche che il più grande sportivo di tutti i tempi era pelato, come il sottoscritto, e portava sulle spalle il numero 23, come l'età in cui il sottoscritto ha perso i capelli. Ti mando un saluto, un abbraccio, e immagino, anzi sono certo, che si stia riferendo a Michael Jordan. Lo sportivo più grande di tutti i tempi non lo so, sicuramente per me il cestista più grande di tutti i tempi. Parlando di grandi sportivi che hanno perso i capelli, questa sera la Roma, che sta facendo fare bella figura al calcio italiano in Champions League, avanti per 3-1 contro il Real Madrid, doppietta di Donny Malen dopo, diciamo, le disfatte di Inter, Napoli e Como oggi pomeriggio in Champions League. Almeno a 20 minuti dalla fine qualcuno che porti in alto il calcio italiano in questa infrasettimanale di Champions c'è. C'è la musica invece su R101, i Black Eyed Peas, J Balvin, Ritmo.

0: Damiano David, Tyla, Nile Rodgers, Talk to Me nelle stories di R101. Un saluto a tutti, da Yaki a tutti coloro che si stanno godendo il proprio mercoledì sera in nostra compagnia con tutta la nostra musica, e soprattutto un abbraccio invece a chi ci sta ascoltando mentre lavora, che sceglie la compagnia di R101 per passare in modo migliore, quantomeno più leggero, il proprio orario lavorativo. Continua la musica con Marracash e Gue Casini.
1: Enjoy the music.
2: Casini da sta, casini da bar, casini giù in mezzo alla via.
3: R 101.

Marrakesh e Gue nelle stories di R101 alle 22.40. Mancano pochi minuti a un altro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene. Per scegliere il brano che ascolteremo tra poco, 331 80 90 101.

0: Sei un fan del grande cinema? Il tuo giorno fortunato è arrivato! Ascolta R101, non perderti momenti gioco. Golden Ticket. Se sarai il più veloce o il più fortunato, potrai aggiudicarti biglietti per entrare alla mostra evento Jurassic World The Experience. Ascolta R101. Golden Ticket.
1: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
2: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
6: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
10: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdramma. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
13: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: È italiana?
15: Sì.
14: È affidabile?
15: Sì.
14: Rispetta l'ambiente?
15: Sì. Indovina chi è?
14: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
15: Nasce.
16: Cresce.
14: Resta con te.
17: Lo vedo. All'alba e al tramonto.
18: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
19: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
18: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
19: Mina.
17: Dracula.
18: Ascoltalo ora su Audible.
20: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
21: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
0: Bollettino Deghiversario numero 2.
16: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
22: Amore, quanto di anticipo?
23: Zero.
22: E di interessi?
23: Zero.
22: E quanto ci pensi ancora?
23: Zero. La prendo.
24: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
25: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
24: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: Mezzogiorno alle 11 su R101, c'è la canzone che ti fa stare bene, il nostro marchio di fabbrica su R101. Un appuntamento in cui siete voi a scegliere la canzone che ascoltiamo. Sentiamo.
1: Quando andavo in disco e salivo sul cubo, It's a Fine Day, Opus 3. Buon lavoro, ciao Yaki, Luigi da Torino.

uno degli inni della musica elettronica. Nel 1992 gli Opus 3, It's a Fine Day, la canzone che ci fa stare bene. Quando si parla poi di incontri casuali, Kirsty Hawkshaw, la cantante degli Opus 3, venne scoperta in modo quantomeno rocambolesco, perché lei ha raccontato di aver incontrato Kevin Dodds, un altro membro della band, a un rave, e Kevin Dodds in quel momento era arrampicato su un albero a registrare i suoni degli uccelli con un registratore, per ovviamente inserirli nella prossima traccia. Da lì hanno iniziato a parlare e poi da lì è nata la collaborazione. La canzone che ti fa stare bene ritorna tra poco meno di un'ora. La musica su R101 non si ferma. Tu sei lei nelle stories Ligabue.

Bruno Mars, quando mancano pochi minuti, due per l'esattezza, alle 11 nel nostro mercoledì sera di Stories, con me, Yaki, ad accompagnarvi fino a mezzanotte. Tra pochissimo si gioca, ma non diamo, scusate, ancora troppe anticipazioni. Adesso su R101 le news.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Meloni in Parlamento. Putin provoca l'UE, afferma. L'intesa di Trump sul gasolio russo è una scelta rischiosa. Il Senato approva le risoluzioni alla vigilia del Consiglio europeo. Le opposizioni non votano e attaccano. Governo debole. Kiev denuncia limitazioni nell'uso della versione militare di Starlink, annullate diverse missioni, l'interruzione dei terminali senza alcun preavviso, mentre Mosca continua a colpire l'Ucraina. Parla Zelensky, almeno 600.000 persone sono senza elettricità. In Albania esplode la rabbia studentesca, a fuoco il Ministero dell'Istruzione, da ieri si susseguono manifestazioni e violenti scontri con la polizia, lanci di pietre e molotov, la protesta per le tasse universitarie e le scarse prospettive di lavoro. Il Papa si è alzato, ha mangiato e fatto fisioterapia, lo rende noto il bollettino post-operatorio. Leone sta bene e l'umore è buono. 3 gli esami che hanno portato all'intervento per rimuovere un adenocarcinoma polmonare, confermato il viaggio in Sud America del 6 novembre. Massimo Garavaglia lancia a sorpresa il guanto di sfida a Salvini. Mi candido a segretario della Lega. Il senatore ed ex ministro del turismo scende in campo con l'obiettivo del congresso, fissato per il 24 e 25 ottobre. Le sue parole: non siamo un partito di estrema destra. Nelle indagini sulla banda della minicar a Roma, individuati gli aggressori, hanno 16 e 17 anni, uno è figlio di un carabiniere. La confessione: lo abbiamo fatto per divertimento. La vittima più grave è Davide Jacopini, l'attore finito in neurochirurgia. Queste le breaking news di TGCOM 24.

23:01, inizia adesso l'ultima ora delle stories di questo mercoledì sera, 14 di ottobre, siete su R101, ovviamente fino a mezzanotte ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. The Cheesiest, Davide Cisini, in regia, voi al 331-8090-101, tra poco le vostre voci saranno fondamentali perché stiamo per giocare a Con Parole Tue, a breve ripassiamo insieme come funziona. Nel frattempo, Take Me to Church su R101, Hozier.

Disco Machine, Sophie and the Giants, Hypnotized nelle stories di R101. Ci fanno entrare nel vivo dell'ultima ora di questo mercoledì sera. Da Yaki, buona serata, ve l'ho anticipato poco fa. Stiamo per giocare a Con Parole Tue, un gioco molto semplice in cui tra pochissimo vi leggerò una definizione. Come ogni definizione, a essa sarà associato un oggetto. Il vostro compito è quello di dirci al 331 80 90 101 qual è l'oggetto misterioso. La difficoltà sta nel fatto che abbiamo reso la definizione un pochino complicata, da ricordare che l'oggetto che stiamo cercando è di uso comune. La definizione di stasera è la seguente: un elemento funzionale a superficie microstrutturata caratterizzato da una distribuzione non uniforme di asperità, capaci di generare interazioni meccaniche localizzate. L'applicazione ciclica di forze tangenziali produce una variazione progressiva della morfologia di un substrato cheratinizzato attraverso fenomeni di usura controllata. C'è Cesini in regia che si sta chiedendo cosa significhi cheratinizzato. Comunque, l'entità della trasformazione dipende dalla granulometria superficiale, dall'inclinazione relativa e dalla frequenza di contatto tra le interfacce coinvolte. Questa la definizione di questa sera. 331 80 90 101 per dirci secondo voi qual è l'oggetto, sapendo che Cesini ha già sbagliato. 331 80 90 101 per i vostri tentativi su R101. Cesare Cremonini, Paparazzi. Come si fa?

0: Buzzsprout Waits nelle stories di R101. Stiamo giocando a Con parole tue. Qual è l'oggetto misterioso di questa sera? Sentiamo velocemente un tentativo.
1: L'oggetto misterioso è la spazzola per i capelli. Cristina da Verbania.
0: Scusa Cristina da Verbania, non volevo interromperti. La spazzola per i capelli, bello, ma non è l'oggetto che stiamo cercando. 331 8090 101 per le vostre voci. Tra poco vi ascoltiamo, ovviamente rileggiamo anche la definizione.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Isoppa 01 Distribution presenta.
2: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
1: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
3: Tu non ti senti un re di Napoli?
4: Io non mi sento nessuno.
1: Isoppazzo, dal 15 ottobre al cinema.
0: Radio Trailer.
5: Whaleful nella balena.
6: Sono nella balena! Aiutatemi!
5: Scopri l'incredibile storia.
7: Che cosa farai? Accetterai il tuo destino.
5: Da vivere solo al cinema.
7: Ricorda, i sopravvissuti sopravvivono. L'oceano ti dà tutto.
5: Whaleful nella balena. Dal 15 ottobre al cinema.
0: Radio Trailer. Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
9: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
10: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
11: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
10: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli,
12: Mina, Dracula.
10: Ascoltalo ora su Audible.
13: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2020.

0: 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
1: Però dai, brava anche lo speaker.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Prima del momento della buonanotte, un piccolo gesto può fare la differenza. Bactobliss aiuta a mantenere in equilibrio il microbiota orale, grazie allo Streptococcus salivarius, il probiotico per il cavo orale più studiato. Bactobliss, da Pharmextracta.
9: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
10: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
11: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
12: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno due prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
13: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
14: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Stop, dimentica Tiziano Ferro nelle stories di R101 mentre stiamo giocando a Con parole tue, amici. Qual è l'oggetto che si nasconde dietro la seguente definizione? Non la trovo, eccola. Elemento funzionale a superficie microstrutturata, caratterizzato da una distribuzione non uniforme di asperità, capaci di generare interazioni meccaniche localizzate. L'applicazione ciclica di forze tangenziali produce una variazione progressiva della morfologia di un substrato cheratinizzato attraverso fenomeni di usura controllata. L'entità della trasformazione dipende dalla granulometria superficiale, dall'inclinazione relativa e dalla frequenza di contatto tra le interfacce coinvolte. 331 80 90 101 è il nostro numero. Tutto quello che abbiamo appena detto è per dire cosa?
1: Ciao Iacchi, buonasera. Buonasera. Secondo me l'oggetto di questa sera potrebbe essere una grattugia per il formaggio.
0: Una grattugia per il formaggio? Non voglio sapere per cos'altro usi la grattugia. Non è la grattugia, però non ci sia come primo tentativo, posso dire. Ci siamo abbastanza già avvicinati.
2: Ma non è che è la piastra per capelli?
0: Basta, direzione opposta. Non è la piastra per capelli.
3: Ciao, siamo Ciao. Valerio e Saverio da Parma. Per noi è la gomma da cancellare.
0: Non è la gomma da cancellare.
4: Ciao R101, ciao Iacchi.
0: Ciao.
4: Siamo Paolo e Sara, sì. E per noi è la ruota.
0: La ruota, bella la ruota, ma siamo lontani. Io rimango su grattugia come tentativo più vicino.
5: Ciao, buonasera. L'oggetto misterioso potrebbe essere rasoio. Ciao, buonanotte.
0: Scattato il minuto, è l'inizio buonasera, poi buonanotte. Non è il rasoio.
6: È forse una chiavetta USB?
0: Non è una chiavetta USB.
7: Ciao, sono Roberto.
0: Ciao,
7: l'oggetto è una cerniera zippo.
0: Io non sto scherzando. Sapete che stavo pensando di fare la cerniera zip stasera. Alla fine abbiamo cambiato all'ultimo minuto. Ma non è bello, cioè, nel senso, non è nemmeno così comune la cerniera zip. Cioè, mi sentivo fiero di me stesso per il pensiero. Vabbè, continuiamo.
8: Ciao Radio 101, ciao. Sono Gianluigi da Lecce. L'oggetto è un temperino.
0: Non è neanche il temperino l'oggetto che stiamo cercando. Non ci siamo avvicinati più di grattugia. 331 80 90 101 per le vostre voci, per i tentativi. Tra poco vi ascoltiamo. Qual è l'oggetto misterioso di stasera? Nel frattempo, Kissing Stranger su R101 DNC.

0: Feels like I'm falling in love. Sono i Coldplay nelle stories di R101. Buon mercoledì sera da Yaki. Siamo nel pieno del comparole tue. Stiamo cercando un oggetto di uso comune nascosto dietro una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Definizione di stasera letta e riletta più e più volte. Quindi passiamo direttamente alle vostre voci. Sentiamo, qual è l'oggetto?
1: Ciao, secondo noi è un appendiabiti.
0: Non è l'appendiabiti. Ricordiamo, il tentativo più vicino era grattugia.
2: Ciao, sono Manuela.
0: Sì?
2: Per me la sera è che? La spugna. Buona serata.
0: Ha preso il segnale, ha spostato l'antenna del telefono a un certo punto. Va bene, non è la spugna.
3: Ciao, buonasera. L'oggetto misterioso, buonasera. Potrebbe essere il rasoio. Ciao, buonanotte.
0: Ciao, buonasera. Ancora, buonasera, buonanotte. Noi andiamo di minuto in minuto. Non è il rasoio.
4: Ciao, buonasera da Latina. L'oggetto misterioso è l'affettatrice, per caso?
0: Non è l'affettatrice.
5: Ciao, ciao. Michael. Ortensio.
0: Sì?
5: Viaggio bello verso Savona.
0: Sì?
5: Il setaccio.
0: Il setaccio non è neanche il setaccio.
5: Ragazzi, è la lima per le unghie, oh. Dai. Walter da Firenze.
0: Ma che bravi.
6: Ciao Yaki, sono ciao. Agata dall'Aquila. Per me la risposta corretta è la lima per le unghie.
7: È la sì, lima, è la lima, sempre Max da Cremona. Ciao.
8: Ciao R101, io sono Michele, secondo me è la limetta per le unghie.
0: La lima per le unghie, l'oggetto misterioso di questa sera. Bravi a tutti coloro che hanno trovato l'oggetto misterioso, siete stati in tanti. Grazie comunque a tutti per aver partecipato. C'è la musica su R101, ultimo tutto. Enjoy the music.

Io non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Tutto nuovo singolo di Ultimo nelle stories di R101 alle 23.41. Tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101. Le vostre voci, i vostri messaggi per scegliere il brano che tra poco andrà in onda.

0: pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
2: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
9: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
10: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
11: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
12: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
13: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
12: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
14: Messaggio promosso da Sanofi.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla 750 ml, 3,74 euro. Da 4 pezzi in su, 2,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
16: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
17: E da oggi anche il mobile.
16: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
18: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
19: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
18: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
19: Basta che sia un Qashqai.
20: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
19: Wow, una bomba.
18: Tranquilli, intendeva l'offerta.
20: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
21: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
22: Sì.
21: E questo?
22: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno su tutto l'assortimento senza dover rincorrere le offerte. DM conviene sempre.

Allora, a mezzanotte su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene. Siete sempre voi a scegliere il brano che va in onda in questo appuntamento. Lo fate al 331 80 90 101, esattamente come la nostra amica Benedetta. Ciao Yaki, per chiudere questo mercoledì sera, la canzone che mi farebbe stare bene è Green Light di John Legend e Andre 3000. Riesci a metterla?

Con John Legend, Andre 3000, Green Light, 23:50 minuti su R101, la canzone che ti fa stare bene, brano per il quale il management di John Legend si oppose fermamente, perché comunque John Legend abituati sempre a sentirlo in versione ballate soul, mid tempo, melodiche, pianoforte. Questa invece una canzone un po' più movimentata, come si dice in gergo up tempo, appunto, che andava proprio a cambiare quello che è il suo stile. Alla fine la canzone è stata pubblicata come primo singolo dell'album Evolver. La canzone che ti fa stare bene ritorna puntualissima domani mattina. Già da ora al 331 80 90 101 potete scegliere il brano che ci aiuterà a iniziare con il piede giusto, con la colonna sonora giusta, la giornata. Nel frattempo, tra pochissimo ci salutiamo. Nel frattempo ancora tanta musica. Achille Lauro su R101.

0: sola. Siempre toca llegar.
1: Carol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo su R101 chiude il nostro mercoledì sera di stories. Amici, da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a The Cheesiest, Davide Cesini in regia. Rinnovo l'appuntamento a domani sera, sempre qui nelle stories di R101 a partire dalle 20, per trascorrere insieme un'altra serata, queste 4 ore dal lunedì al giovedì. Vi auguro un buon proseguimento a tutti. Noi amici, appunto, ci ritroviamo domani. Ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Starlink rallenta i droni degli ucraini. Connessione persa oltre i 160 km all'ora. I limiti introdotti senza preavviso. Musk si chiama fuori e dirotta la responsabilità sulla Casa Bianca. Kiev depotenziata nella risposta bellica alla Russia, denuncia il tradimento statunitense. L'annuncio di Trump al via esplorazioni estrattive nella nostra nuova e bella Groenlandia. Stati riferimenti alle risorse dell'isola più grande del mondo, ennesimo tentativo di tranquillizzare l'elettorato alle prese con un aumento dei prezzi in vista delle elezioni di midterm. Il Papa ha celebrato messa al Policlinico Gemelli, così il bollettino. Si è alzato, ha mangiato e fatto fisioterapia. Leone sta bene ed è di buon umore. Tre gli esami che hanno portato alla rimozione dell'adenocarcinoma polmonare, confermato il viaggio in Sud America del 6 novembre. Rese note le motivazioni della condanna annullata a Ilaria Salis. Notifica degli atti carente. Non fu fatta nessuna ricerca. La difesa dell'eurodeputata puntualizza sugli ex collaboratori. Nei loro contratti non valgono le regole sul licenziamento per giusta causa. Uno scatto italiano conquista il mondo. Federico Veronesi vince il premio internazionale più prestigioso di fotografia naturalistica. Ritratta un'elefantessa già passata dalla perdita di un figlio che trasporta il corpo di un cucciolo senza vita. La foto ha sbaragliato oltre 65.000 concorrenti. Calcio, altre due sconfitte per le italiane in Champions. Feyenoord Como 3-2, Roma Real Madrid 3-4. In 8 match le squadre di casa nostra hanno fatto appena 4 punti. Domani Europa League con Salisburgo, Milan e Celta Juventus e Conference con Atalanta Pafos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 Meteo.
2: Bentrovati da Esther Oletto dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per le prossime ore: prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso, solo a tratti qualche nuvola innocua su Levante, Ligure e Alta Toscana. Temperature massime in aumento al nord-ovest, sul medio versante adriatico, sud e isole. Clima mite di giorno con picchi di 25 gradi su Toscana e Lazio. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: In radio, in TV, nello smartphone.

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
2: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa,
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: R101. Enjoy the music.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Da Acqua e Sapone fino al 1 novembre c'è Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I Provenzali da oltre 25 anni si prende cura della tua pelle ogni giorno. L'olio di mandorle dolce a 4,49€. Grazie alle proprietà idratanti ed emollienti, ideale per le pelli secche e aride. Puro e senza profumo e perfetto per tutta la famiglia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
4: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
4: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Tan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: sono Brash.
1: R101.
2: 101.
1: Enjoy the music.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
2: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
3: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: R101. Enjoy the music.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: La canzone che ti fa stare bene.
3: Su R101
2: la canzone che ti fa stare bene,
3: richiedila con un vocale.

Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.